0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Ecco, c'è sì, un buon ton per le molliche.
3: Sì, c'è un orario. E comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
4: Giardino, sì.
3: Sì.
2: Se è tuo.
4: Magari al giardino, allora, condominiale.
3: Non sul balcone del vicino.
4: No, sul balcone no. Giardino condominiale. Sotto hai il giardino condominiale.
3: Sì, sì. Sì, alimenti, concimi, esatto.
4: Ma certo, lei ci butti una rosetta sana.
3: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano e in maniera guardinga scrolli velocemente e vai via.
2: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
3: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
2: Beh, così è chiaro.
4: Inizio ad ammetterlo.
3: Però quelle domeniche senza aiuto magari un pochino
4: una mollichina.
2: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia e dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
3: no,
2: tu
3: no,
2: prendi
3: no, no,
2: i bordi?
3: Va rispettato e la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
2: Ah, certo.
4: È giusto.
2: Poi però i lividi delle bastonate di dai,
3: no,
2: altri giorni,
3: mai.
2: quelli come la mettiamo?
3: È da pari. No, da lei.
2: Vabbè, ma quello per creare distacco, non...
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Sei perso ieri mattina nel morning show Radio
1: Global. Tanto per cominciare, da quanto lavori in questo ufficio, non so, questa attività?
2: Diciamo quasi 2 anni, precisamente 1 anno e 7 mesi. Più
3: quanti
2: o meno.
3: Anni hai tu?
2: 30.
4: Okay. Okay. Giovanissimo.
1: E quindi sei uno degli ultimi arrivati in questo posto, gli altri erano da più tempo lì da te.
3: Non insomma,
5: ma che lavoro è?
2: Vabbè, ormai cioè, più che altro non vorrei farne una questione mediatica. Ho mandato il messaggio più che altro per rimanere tema soft. Diciamo,
1: no, quindi... non ci devi dare adesso tutti i dettagli.
5: Solo l'ambito, che ne so, ambito artistico, informatico, così per il
3: ministeriale.
2: No, nell'ambito dell'automotive.
4: Okay.
1: Vabbè, e ci puoi fare un esempio delle cose che insomma ti vengono fatte, tipo bastoni tra le ruote, ma che vuol dire?
2: Diciamo che magari arrivi anche a risolvere determinate situazioni, però queste situazioni te le buttano addosso come se fossi stato tu a crearle. Diciamo, è veramente una situazione molto molto complicata, perché purtroppo ti dico che magari anche per via del mio atteggiamento, perché comunque a 30 anni quando comunque ti buttano, come ho detto prima, cacca addosso, purtroppo tu sei nella condizione di dire ok, ma perché?
1: Ma
2: anche
1: dimmi,
2: io un pochino mi...
1: Dimmi una cosa, per caso, no? Cioè, hai avuto, qualche apprezzamento da parte del capo?
2: Dico, guarda, secondo me questa cosa
1: appunto.
2: Non va bene.
1: Aspetta, che c'è la prima perizia di oggi?
6: Oh, a me già da voce mi sta sorcando.
4: Capisco i colleghi.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Something I want to talk about.
1: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
1: Reload. Viralissimo.
3: Il meglio e il peggio della rete. Selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
4: Signori, facciamo un brindisi e portiamo in alto i calici.
5: Ci avete presente quelli che quando brindano vanno a chi ci vuole male? Ma chi te vuole male? Gianfra, chi te vuole male? Non te conosce nessuno, ma chi sei? Netanyahu? No, Gianfra, stai tranquillo. Cioè tu pensi che ci sta uno la mattina che si sveglia e fa porca puttana Gianfra quanto cazzo te odio? No, Gianfra, non succede.
2: Non succede.
5: Stai sereno, non te sen***a nessuno.
1: Viralissimo.
4: Il ministro Tajani va in crash.
6: No. Abbiamo chiesto al segretario generale della Farnesina di convocare immediatamente l'ambasciatore italiano e abbiamo chiesto scuse e
7: sono arrivate?
6: Mi pare che formalmente no.
1: Viralissimo.
4: La Maionchi, professoressa di storia.
8: Perché io sono nata il 18 gennaio del 1940.
6: Oh,
8: se fate il conto sono 86 anni.
6: 86.
9: Io sono nata il primo di giugno come Marilyn Monroe.
8: Pareva. Io sono nato lo stesso anno di Mina. Cazzo, se meno male che avete evitato Garibaldi, ragazzi.
1: Viralissimo.
4: Qui torre di controllo. Trastevere, mi rispondi?
10: Morning, ladies and gentlemen, this is your captain speaking, Cesare Oliprandi. Welcome aboard our flight to Zanzibar. We're just about ready for departure. Buongiorno a tutti, qui a comandante Cesare Oliprandi che vi parla, vi do il benvenuto sul volo diretto per Zanzibar. Siamo quasi pronti alla partenza, alle mortacci vostra, ma che davvero davvero, forza Roma, porco.
1: Viralissimo.
4: Eppure qualcuno dice che il lavoro nobilita l'uomo.
11: Cioè, perché il lavoro, attenzione, e è come la droga, cioè inizi con piccole assunzioni, un anno di progetto, uno stage, piccole assunzioni. Poi senza che te ne rendi conto ti trovi dipendente e vorresti uscirne, ma con l'ultima legge non puoi uscirne fino a quando non fai 80 anni. E c'è gente in questo paese di lavoro muore, quindi è identico il concetto, è identico.
1: Viralissimo su Radio Globo.
3: The Morning Show.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
3: su Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Guarda, sono teneri, coccolosi e bisognosi di affitto. Sono arrivati i coccolotti siculotti, morbidi, pelosini e tanto affamati.
3: Mamma, mamma, il mio siculotto per la merenda mangia il panino con la milza. Il mio mangia il pane colzato e la carne di cavallo cruda.
2: Coccolotti siculotti, li trovi in tutte le edicole con una piccola lupara da passeggio.
3: Mamma, mamma, voglio anch'io un siculotto.
2: Firma l'atto di proprietà e il siculotto da cosa nostra diventerà cosa vostra.
3: Wow.
2: Coccolotto siculotto, Vito, Nunzia, Teresina e Salvatore aspettano te.
4: Minchia, mare, pigliami, che paura.
3: Ah, piglia mia, no, piglia mia. A mia, levate.
5: Stronzo, picchia mia!
2: E nella versione queer trovi anche il siculetto arcobaleno, birichino e tutto da sculacciare. Coccolotti siculotti.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ed eccoci qua, buongiorno, buon giovedì 4 di giugno. C'è Federica Della Valle nel Morning Show di Radio Globo, versione replay da ora. Buongiorno.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Augurandoci che la giornata di oggi non sarà come quella di ieri, con la bomba d'acqua a Roma e tutti i disastri che avete visto postati nei video sui social, anche sul nostro Radio Globo FM su Instagram. Ancora buongiorno da Federica Della Valle, buon giovedì. Andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Momento musicale e romantico. Ieri nel Morning Show di Radio Globo, qual è stata la canzone del vostro matrimonio?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Adesso invece, prima così è uscita fuori, ogni tanto escono fuori delle cose qua estemporanee nel Morning Show di Radio Globo, è uscito fuori il tema canzoni per il vostro matrimonio.
3: L'ingresso, ecco.
2: Sì, l'ingresso o in chiesa o al ristorante.
3: O al ristorante.
2: Probabile che al ristorante magari ci si spinga un po' di più.
3: Forse
2: no?
3: Sì.
2: Perché in chiesa arrivi, fai sempre l'entrata, quella che lei ha desiderato per una vita,
3: esatto.
2: Quindi figuriamo. Che lei ha desiderato,
3: sì,
2: per
3: lei,
2: una vita.
3: Lei.
4: Anche la canzone è indicata da lei.
2: Ovvio. Tutto è indicato da lei.
5: Perché tu dici che se fosse indicata da lui sarebbe quella dei Doors, The End?
2: No, forse non ci sarebbe una canzone, Giovanni.
5: Forse
2: ci sarebbe proprio nemmeno una canzone.
4: È una bella idea.
2: Lei, ragazzi, decide qualunque cosa, anche come se deve vestire prete. Cioè, decide anche quello. Decide. Allora, sentiamo un attimo che cosa hanno scelto i nostri ascoltatori per. Vai.
6: Il mio matrimonio, sono entrata con Never Ending Story, la colonna sonora della storia infinita.
3: Hanno divorziato poi.
2: Storia infinita,
5: la minaccia che
2: chissà se ancora sta durando questo matrimonio.
4: È infinita.

0: questa canzone poi è ritornata in auge anche per via di Stranger Things, voi
1: vero, sì, parte della colonna sonora, sì. Okay.
0: Tanti bambini la cantano, anche i miei figli.
2: Questa è la prima canzone di cui ho cercato di scrivere il testo, perché una volta, sai, non è che andavi su internet e lo trovavi, io da bambino mi sono messo lì, ho scritto una serie di onomatopee che pensavo fossero il testo.
1: Ci hai preso?
2: Sì, zero.
0: È venuto fuori solo
2: sì, così. Però almeno la ricantavo.
3: Al mio matrimonio e mia moglie abbiamo fatto cantare L'amour toujours con pianoforte e voce da due nostre amiche, è stato veramente veramente bello.
2: Però questa non è pianoforte e voce.
0: No. Così avresti dovuto farlo. Però bella, deve essere insomma emozionante anche nella versione che ha scelto
1: come
0: lui.
1: No.
0: Come no, molto bella la canzone.
4: Raga, abbiamo vinto noi con la canzone d'ingresso al matrimonio. The New Error dei Moderat. Cioè, che spettacolo.
1: Accidenti.
0: Questa.
1: Figo.
2: Molto bella.
0: Ti dovessi dire, sembra una di quelle colonne sonore che metti sui video di Instagram quando c'è un paesaggio bello, una cosa.
2: Anche questa è un po' Stranger Things.
5: Ma questa è anche After dopo una serata in discoteca, questa sì. È After.
0: Questa dico, è pure invece... una cazzata, fammo dire,
1: no. Scusa.
2: Ma infatti allora al posto dei confetti davano le pasticche.
0: Ah, esatto. Hanno trovato invitati, nonna drogata al bagno.
6: Io al mio secondo matrimonio, all'entrata al ristorante, abbiamo messo la colonna sonora di Endgame Avengers. Comunque poi mi sono divorziata.
1: Eccola.
0: Cioè, ti rendi conto?
1: Beh, sì, un po' drammatica.
0: Oh, fly down però, senti che roba,
1: mamma mia.
0: Mamma mia. Tantino pretenziosa secondo me come entrata,
2: ma lui bello. Arrivava volando,
0: cioè veramente o ti sposi con Iron Man oppure dov'hai, cioè ma
1: appeso a un cavo metallico.
0: Poi arriva lui con la camicia che stanno i bottoni al limite per esplodere. troppo ragazzi. È giusto che sia finito.
7: Vai. Io e la mia compagna ci sposeremo l'11 luglio. Abbiamo scelto un ingresso in villa. We will rock you.
0: Bello, mi piace. Vai. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on. Di che parliamo? Allora, scusate un secondo, mi si è accesa un'altra lampadina perché qui siamo a cose fatte, no?
2: Siamo al morning show. Allora, sembrava il titolo di un programma.
0: Oggi però, ho capito, no, non è proprio il momento. Allora, dicevo, visto che c'è qualcuno che si deve sposare, lo farà proprio in questi giorni,
1: sì.
0: Rilancio. Allora, vediamo un po' se c'è delle palle di scegliere come canzone quarantena dello Smornings.
2: Ma che bello.
0: Lo fa e ci manda il video, giuro, regaliamo un premio.
2: Sai che mi hai dato un'idea? Lo farò a bruciapelo a qualcuno dei miei sposi.
1: Bello.
2: A sorpresa.
0: Loro non hanno scelto un'altra, ma noi gli mettiamo quella.
8: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si torna ancora indietro di un giorno, quindi nella puntata di ieri è stato il momento dei bambini con il disco abusivo Junior che hanno scelto la musica per noi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ti sei lamentato, questo ti è piaciuto.
1: No,
0: beh, hai gradito, hai gradito. Però diciamo che io tornerei a
2: io t'ammazzo, tu m'ammazzi, la la la la la la la la.
3: Ciao, io sono Francesca, ho quasi 9 anni e vorrei ascoltare una canzone di Anna Pepe.

0: Mazzo tu mammazzi?
1: No, assolutamente sì, ragazzi. Ricordiamo che è andata anche da Mattarella con i capelli rosa.
2: Vabbè, di lei.
0: Vabbè, lui si è presentato con i capelli bianchi.
1: Io voglio lo stepper, stepper, Snapchat. Che cosa, sai che cosa ha detto appena l'hai incontrato? Bella, bro. Gli ha detto così. Vai,
3: ciao,
1: vai.
3: Ciao. Ciao Radio Globo, io vorrei sentire la canzone di 6-7.
4: Vinci, mai vinci, mai vinci, mai seci.

0: Quindi prima dicevamo delle cose che partono così virali, no? Come quella della rotonda. Forse, forse quella della rotonda ha più senso davanti a questa.
1: Venite, ti aspettiamo.
0: Che

0: facciamo con il disco abusivo Junior qua su Radio Globo. Vai!
1: Buongiorno Radio Globo, sono Alice, ho 9 anni, per il disco abusivo vorrei ascoltare Thunderstruck dei AC/DC.
0: Yeah!

0: quando entravo in casa avevo appena lavato per terra.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. The Morning Show Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Un matrimonio disastroso per questa coppia di australiani venuti qua in Italia. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è questa storia del matrimonio che dicevamo prima con Flamini. Allora
3: sì.
2: Flami, questo matrimonio...
3: Ho un minuto.
2: Qualcosa è andato storto, ragazzi.
3: Qualcosa? Allora, ci sono venuti dall'Australia, perché praticamente una coppia di australiani si è venuta a sposare qui in Italia da noi, in Toscana, a Pienza, però si è affidata a una società di wedding planner che è stata disastrosa. Perché che è successo? Allora, iniziamo dalla chiesa. Il libretto della liturgia, in un passaggio i nomi degli sposi erano sbagliati. Poi arrivano per il ricevimento con il buffet, niente bicchieri, tant'è che lo sposo si attaccava direttamente alla canna della bottiglia. Momento della torta. La torta era sottodimensionata, quindi gli ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla.
2: L'hanno vista, hanno fatto le foto, un ricordo da portare via.
3: Fine, così, per cinque persone. Il momento della festa, dove c'è il DJ set e tutti quanti ballano, niente, non avranno nessun ricordo se non dai loro cellulari, perché il fotografo e il videomaker non ci stavano.
2: No.
3: E poi, dulcis in fundo, un'amica degli sposi è caduta in acqua perché è inciampata su un intercapedine non segnalata.
2: Ma che meraviglia!
3: Sono pure dovuti andare al pronto soccorso e gli sposi stessi per un'oretta si sono allontanati dalla cerimonia, che tanto faceva cagare,
2: certo.
3: E poi sono tornati indietro. Quindi poi ovviamente questa società di wedding planner è stata portata in tribunale, 19.000 euro e secondo me è pure poco di danni che ha dovuto pagare.
2: Olè!
3: Hai capito? Sì. Adesso però voglio sapere se sono stata brava e riassuntiva, che mi state tanto a rompere.
4: Fermate Flaminia, fermatela adesso.
2: La canzone dice tutto, la canzone dice tutto.
4: Ecco.
2: Beh, molto bene, no? Potrebbe essere un segnale. Io la prenderei come un segnale.
5: Vabbè,
2: su questa roba che è successa. Ti deve far capire qualcosa tutto quello che sta succedendo.
5: Vabbè, sposarti e quindi anche una stronzata. Però davanti a sta cosa fa pure la seconda che continui a sposarti.
2: Certo, però spendi un sacco di soldi per rendere quel giorno unico e speciale. Sicuramente loro l'hanno avuto unico e speciale.
5: Sicuro.
2: Quello è poco ma sicuro. Però ecco, poi c'è qualcosa che va storto. Un po' il chiccherone di Rode, no?
6: Però ha ragione Giovanni, è un segno.
2: È un segno che va colto.
3: Intanto ti vengo a prendere a casa, poi prendo in considerazione il segno.
2: Allora, c'è un'altra cosa, ragazzi. Allora, stanno arrivando. Io sono distratto perché vedo un sacco di video che stanno arrivando di quello che sta succedendo sulle strade. Non è proprio una cosa bella, Non è proprio gradevole in questo momento andare in macchina.
7: Non sei stata tanto precisa. Non è detto che quella che è caduta in piscina stava al sesto mese di gravidanza.
3: Pure! Ho letto un'altra notizia. Gacci d'erbolina.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: I social impazziscono per un nuovo trend veramente incredibile, quello delle rotonde prese per dritto. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sto facendo un po' il giro largo. Più che il giro largo sto facendo una rotonda.
3: Cosa che non devi fare.
2: Sto facendo la rotonda perché sembrerebbe che ci sia questo fenomeno. Allora, quando parte una certa canzone che adesso vi facciamo sentire, tu devi riprendere con il cellulare quello che stai facendo, ma devi incontrare una rotonda di quelle stradali e tagliarla per dritto. Questo è il trend, cioè la challenge consiste in questo. Parte questa canzone che si chiama Bar Mitzvah. Eccola. Devi prendere una rotonda a tutta velocità e tagliarla praticamente volandoci sopra. Questo è quello che devi fare per superare la challenge.
3: Ma non si può prendere a tutta velocità chi fa questa challenge.
2: Ah, ragazzi, io non lo so, ho detto, no, voglio l'asteroide. Io voglio l'asteroide.
4: Sì, ma un asteroide selettivo, cioè sterminiamo solo questo.
3: Prendiamolo in velocità.
2: No, ragazzi, è una cosa, ci sono dei video che stanno circolando. Allora, perché dicevo che questa cosa, insomma, spero che non si stia verificando anche in zona da me, perché è la quarta volta che fanno una rotonda discutibile, per carità, insomma, fatta un po' con, però ogni volta che viene riparata sistematicamente 2 ore dopo è di nuovo distrutta. Ci passa una macchina.
3: Quindi
2: sopra.
3: Quindi dici che può essere che fanno questa challenge?
2: Non lo so, però adesso venga a scoprire che esiste una challenge del genere, ragazzi, allora ditemi voi che cosa sta succedendo.
4: Ma poi perché con questa canzone? Bar Mitzvah è, diciamo, il raggiungimento della maturità religiosa.
3: Scusa,
4: per gli ebrei,
3: c'è qualcosa che ha senso.
5: Ma tu vuoi dare un senso alla,
4: esatto,
5: stupidità?
4: Sto cercando, vabbè, ma
5: allora,
4: non si fa.
5: È bene ricordare a questi personaggetti, perché io credo che siano giovani, non penso che un padre di famiglia fa una cosa del genere. Ma per molestando ci sono padri di famiglia che fanno anche di peggio.
2: Però vabbè, peggio, Giovanni,
5: diciamo così, quindi. Ragazzi, tenete presente che una cosa del genere diventa reato penale con se c'è un incidente, collisioni personali gravi o gravissime, che potrebbe diventare omicidio stradale, e quindi vi rovinate la vita. Ovviamente, finché vi rovinate la vostra, a noi ce ne può fregare di meno.
3: Zero.
5: Però andate a rovinare la vita anche di altri. Allora, qui che cosa facciamo? Ce la prendiamo con le famiglie? Con chi ce la prendiamo?
2: No, beh,
5: con
2: non,
5: le forze dell'ordine, no, che no, non vigilano.
3: Bisogna vedere chi sono. Questa,
2: non lo so, Gio,
5: perché
2: lo so.
5: Questa è una cosa, questo che tu hai raccontato, Massi, è di una gravità estrema.
2: Assolutamente.
5: È pazzesca una cosa del genere.
2: No, anche perché, punto uno, a parte che si distruggono la macchina, ma se ne sbattono le palle a quanto pare.
4: No, sono contenti,
2: cioè,
4: perché la storia fa più views. La macchina distrutta.
5: Poi scimmia ammaestrata.
2: Stiamo vedendo alcune immagini, addirittura c'è uno che lo fa con la sedia a rotelle, ragazzi, cioè, dico io, allora, proprio non ti è bastata la prima volta, mi vedi.
4: No, perché la prima volta l'ha fatto con la macchina e si è ridotto così.
2: Veramente, no? Allora, però questa cosa si sta verificando, almeno sembrerebbe sia partita dalla Francia. Sta arrivando, sembrerebbe stia arrivando anche qua in Italia. Se qualcuno ne sa qualcosa, beh, fateci sapere, perché insomma le notizie che abbiamo sono queste, non abbiamo di più. Magari, ecco, avete visto altre rotonde che sono state deturpate proprio perché qualcuno ha fatto qualcosa, o magari c'è stato un incidente, noi pensiamo sia un incidente, in realtà è qualche imbecille che ha provato a fare questa cosa.
3: Sa sfida.
4: Ma io non ci voglio credere, cioè, che ci sia un trend del genere, che una persona senziente dice: ah, adesso è partita la canzone, vado dritto sulla rotonda. Ma che roba è?
3: Non so se ti ricordi il trend di leccare il gabinetto con il COVID.
2: Sì. Quindi, abbiamo visto di tutto,
3: diciamo,
2: e di
3: che
2: più.
3: L'intelligenza
2: di
3: non è proprio la peculiarità.
2: Beh, se pensate che, come ho detto, insomma, c'è gente che si è suicidata per superare,
3: appunto,
2: una challenge.
3: Beh,
2: fate un po' voi.
6: L'unica soluzione è abolire internet come in Corea. Tutto controllato. Questi saranno i futuri ragazzi che ci devono pagare la pensione. Benvenuti in Italia.
5: Andiamo anche calmi sulla generalizzazione, però, perché io presumo che questo che hai raccontato sia una piccola parte, ma minima parte di gioventù, che può creare un gran casino, però. Però non sono i giovani questi, non è la rappresentazione
2: sarà
5: dei giovani.
2: Qualche imbecille.
3: No.
5: Esatto,
2: qualche imbecille.
7: Io direi di proporre noi una challenge di Radio Globo. Diamo un appuntamento a tutti questi che fanno la challenge in un bel parco all'aperto. Gli fanno una bella chiusa.
2: No, ma non lo so se è la soluzione, ragazzi, non lo so. Ma io non lo so. Vabbè, comunque saranno contenti i carrozzieri, saranno contenti quelli che ne so, i carrattrezzi, quelli che devono andarli poi a recuperare.
4: Visto che dobbiamo trovare una spiegazione, complotto, l'hanno fatta partire i carrozzieri, la challenge. Io devo trovare un senso a sta roba.
2: Ma non lo trovi il senso, guarda. Non lo puoi trovare, non c'è.
8: Ma è molto semplice. Si fanno delle rotonde con dei cordoli alti 60 centimetri e poi vediamo se riescono a tagliare la rotonda.
2: Ecco, questo potrebbe essere.
3: Mettiamo dei mega monoliti in mezzo alla carrozzata. Sì, sì, sì, sì.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Tell me a story.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Giovedì 4 di giugno, buongiorno ancora da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay. Nella puntata di ieri ci siamo goduti un po' di Sincera TV.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Insomma, ci tengo a ricordarvi che magari la mattina, quando vi svegliate presto, oltre a sentirci alla radio, potete fare un'altra cosa. Potete anche guardarci sul canale 91 del Digitale Terrestre. Sì. Noi siamo in onda Globo TV, però se io insomma devo dirla tutta, guardo Globo TV, perché mi piace, insomma, il canale, insomma,
3: ci lavori,
2: la nostra azienda,
3: dai,
2: certo. Però la sera io passo le serate, ragazzi, con un altro canale, lo devo dire, mi dispiace.
4: Traditore!
2: Ragazzi, a me piace la TV verità. E quindi mi sono appassionato di questo canale televisivo dove la sincerità viene prima di tutto.
4: Allora sei giustificato.
3: Forse
2: posso più di queste trasmissioni dove
5: è
2: tutto
5: nobile,
2: studiato.
5: È nobile.
2: Ti consiglio di vederla. Guarda che se la guardi poi non la molli più.
5: Immagino.
2: Si chiama Sincera TV. Adesso vi faccio vedere.
6: I giovani che oggi non ce la fanno a campare con un solo lavoro.
7: Non soltanto i giovani, anche lei, dottoressa Mangani, che non rientra nella categoria, ma mi confidava che deve arrotondare con una seconda attività.
6: Intanto grazie per la non giovane. E poi quando le avevo detto delle consulenze, le avevo fatto una confidenza, infatti.
7: Ah, quindi consulenza? Ma non me l'aveva detto mignotta?
2: No.
7: Vabbè,
2: sincerità.
7: Super spot.
2: Ma non... Sincerità.
8: Al mattino metti in tavola i garganelli di Nonna Palmira, un biscotto ecologico, in quanto prodotto utilizzando scarti alimentari, dei quali riusciamo a prolungare la scadenza grazie a un additivo bandito in tutta l'Unione Europea. Per questo i nostri stabilimenti sono in Djibouti, in Africa, dove non c'è grande attenzione per le infezioni intestinali. Diciamo che lì hanno altri cazzi a cui pensare. I garganelli di Nonna Palmira, ottimi con il caffè latte, che nasconde il sapore di calcestruzzo, poco digeribili e causano stitichezza, ma il 10% di incasso dei garganelli di Nonna Palmira va a Mogambe, il bambino che facciamo vedere da anni che si lama in un fiume sporco della savana, sempre lo stesso da 20 anni. Infatti Mogambe oggi è laureato e fa il latte, che nasconde il sapore di calcestruzzo, poco digeribili e causano stitichezza, ma il 10% di incasso dei garganelli di Nonna Palmira va a Mogambe, il bambino che facciamo vedere da anni che si lama in un fiume sporco della savana, sempre lo stesso da 20 anni. Infatti

0: voglia.
1: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV. Sì. In prima serata andrà in onda Incontri, soap venezuelana di scarso successo, ambientata in una stazione del treno.
0: Wow.
1: Premio alla regia a Pedro Gomez per la brillante quanto noiosa intuizione di usare per tutte le 762 puntate un'unica inquadratura a grand'angolo sul binario 4. Nella puntata di stasera, Maria Espadrilles cammina avanti e indietro per la banchina per i primi 20 minuti. Poi il protagonista Álvaro Fuertemolites si avvicina per lamentarsi dei ritardi dei treni. Gran colpo di scena. Alle 22.45 trasmetteremo Il mio vicino geometra. In questa puntata il geometra Protusi spiegherà con dovizia di particolari come mai la pratica di condono della casetta degli attrezzi nel giardino di suo genero è stata rigettata per via di un eccesso di altezza della copertura e di un impiegato stronzo al catasto edilizio. Noia e malumori caratterizzano ancora una volta la serata di Sincera TV. State con noi.
0: Sono tu,
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: Adesso voglio proprio sentire voi alla Globo WhatsApp che tipo di mood avete per questo venerdì e questo inizio weekend. 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E qua ci vuole subito un bel mood da venerdì, le 6:02, venerdì 5 giugno. Buongiorno, c'è la prima.

0: voi avete i bruchi nel cervello.
1: Ma stamattina chiamano solo le brave ragazze.
2: Stamattina voglio essere il primo. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: E ci sei riuscito, buongiorno a te. Buona mattinata. 393-777-7172 Globo WhatsApp. Oppure vi aspettiamo in diretta allo 06-8928-996. Buongiorno Giovanni Lucifora.
4: Buongiorno a tutti e a tutti. Do anche la buona giornata a Sidoti. Che c'è? Io quando entro neanche mi guarda.
3: Ma c'è? Ma no, ma lui,
4: si sta soffiando il naso. No, non si accorge di nulla.
3: Si sta togliendo quella roba bianca che è rimasta qua alle narici. Lui la mattina ha bisogno di darsi la carica. Eccoci qua. Buongiorno signori, che tipo di profilo vuoi stamattina al telefono con noi?
4: Io?
3: Qualche ascoltatore, che so, nuovo, qualche ascoltatore.
4: Un ascoltatore che mi dica qual è la notizia più importante secondo lui di oggi, perché oggi abbiamo una notizia epocale.
3: Non è giorno di festa.
4: Che brutte le notizie.
3: No, sono belle.
4: Oggi abbiamo una notizia bellissima che non riesco a capire perché non ci sono edizioni straordinarie.
3: Dammi un titolo.
4: No, è dell'Ucraina.
3: E qual è il titolo?
4: Il titolo è Zelensky scrive a Putin, e vi dico cosa ha scritto e vi dico poi che cosa ha risposto Putin.
3: Sentiamo. Io invece voglio un altro tipo di profilo. Voglio sentire quelle persone che non chiamano mai in radio.
4: Perché?
3: Quelle
4: no?
3: Che ci dicono in diretta tipo non ho mai chiamato una radio. Oppure quelli nuovi all'ascolto non li interpelliamo mai, cioè ci freghiamo sempre di loro.
4: Se non si fanno interpellare sono loro che io andrei a casa, ognuno suonerei, regalerei una bottiglia di vino, però non so dove
3: è
4: sono.
3: È che non siamo inclusivi, a volte siamo troppo esclusivi, quindi siate i benvenuti allo 06 8928 996. Presentatevi, perché ogni tanto c'è bisogno di aggiungere persone alla famiglia. E ora, a tutto il resto di quelli all'ascolto, anche dei soliti, abbiamo le notizie del meteo.
4: Allora, notizie del meteo.
3: Perché
4: aspetta,
3: prendi il telefono?
4: Sì, però te lo spiego perché prende il telefono. Okay.
3: Ce l'hai sulle note.
4: Ok. A Ferrara massima 25 gradi, minima 16.
3: Sul telefono.
4: Fra un'oretta dovrebbe un po' piovere, quindi diciamo che il venerdì sarà buono anche nel pomeriggio. Mentre domani, che è la cosa più importante, un po' nuvoloso, c'è un 30% di possibilità di pioggia domani a Ferrara. 27 la massima, 16 la minima. A Ferrara.
3: Io non ho mai visto Giuliacci però che prende il telefono suo e fa le notizie.
4: Ma infatti qui non mi vede nessuno.
3: Ah, anche questo è vero.
4: A Ferrara.
3: Adesso però non ti vede nessuno.

0: Ma a Federì, ma te tagli da sola?
1: Mi taglio da sola?
2: Mi sembra abbia detto.
1: Forse qua, perché c'è un cerottino qua. Magari sto dicendo una roba del genere, non lo so.
3: Buongiorno Radio Gloppo, buongiorno Federica. Ieri ti ho pensato, Federica. Dai. Stavo prendendo un aperitivo a Fiumicino, guarda che bella foto che ti mando. Dov'è? E mancavi tu per un aperitivo in due. Ciao, dai. Un bacio a tutti, buon weekend.
1: Che bello invito, ma la foto dov'è, Sidoti?
4: No, allora io voglio. Intanto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
2: buongiorno. Che ti abbiamo salutato, neanche ci ascolti.
1: Manco
2: capirai.
1: Sì, come non ci caghi più, ormai.
4: Come se me la grattassi con di fianco.
1: Ormai dopo tutto il successo di ieri, degli ascoltatori.
4: Esatto. Voglio dire a tutti quanti che quando mandate foto, mandate video, mandate vocali, è Sidoti a guardare queste robe, ok? Perché. Come
1: si atteggia?
4: No, dico grazie.
1: No, per carità. No, però me la puoi dirvi, girare questa foto? Voglio vedere anche Sidoti.
4: Però è Sidoti. Grazie.
1: Sì, immagino.
5: Io voglio essere il secondo. Buongiorno a tutti.
1: No, sei stato già il quinto o il sesto. Non sei stato il primo a mandare messaggi stamattina.
6: Buongiorno, Radio Globo. Sempre più vicino alla domenica.
1: Sempre più vicino alla domenica, ma anche al sabato, ancora più vicino. E adesso andiamo a sentire Giovanni Lucifara.
2: Allora, vi dicevo la domanda. Sì, la domanda. La notizia, quella importante, parto dalle notizie internazionali, perché Zelensky ha scritto a Putin e gli ha chiesto un incontro, e sapete cosa ha risposto Putin? È il benvenuto. Quindi, e Trump ovviamente come una sorta di figura così super partes, teoricamente dice sarebbe bellissimo. Infatti il leader di Kiev ha detto propongo di fissare una data precisa per il faccia a faccia, venga a Mosca quando vuole, risponde appunto Putin. Sappiamo che tra i due non è che ci sia un ottimo rapporto, ma questo lo vediamo anche sul campo. Come mediatore però viene chiesto l'ex cancelliere tedesco Schröder, quindi non l'Unione Europea, quindi su questo ci saranno dei punti molto molto importanti da valutare. Sarebbe necessaria quella neutralità detta di Putin che Bruxelles non ha. Insomma, saremo a vedere, sarebbe bellissimo. Sono d'accordo una volta con Trump. No,
1: non è che andati, vieni, ti aspetto, vieni pure, ti aspettiamo.
2: E che risolve?
1: Non so, magari è una trappa tipo cavallo di Troia, queste robe.
2: No, lui che va, dice che poi
1: lo corcano.
2: Non funzionano così le cose, però io la trovo un'ottima notizia dopo questi anni di guerra e dopo il fatto che, se tu ci pensi, pare questo è il punto sul quale volevo un po' incidere, che ci sono dei momenti in cui una notizia del genere sarebbe stata veramente l'apertura dei notiziari di tutto il mondo.
1: Però?
2: Perché stiamo andando proprio verso un momento di pace, abbiamo capito che anche la Russia vacilla un po', nonostante abbia conquistato più di 2000 chilometri di territorio ucraino. Però oggi no, oggi no, non se ne parla tanto. Perché? Perché evidentemente ci sono altre notizie che vengono definite più importanti, probabilmente
1: che coprono, oppure le rendono più importanti.
2: Non lo so, forse perché la gente si è anche un po' stufata, forse anche questo, però il giornalista non si stufa.
1: Fate queste guerre
2: notizie
1: più brevi, cioè fate una roba un po' più corta, insomma.
2: Non lo so, staremo a vedere, però io la trovo una bella ottima notizia di apertura di weekend. Allora, andiamo invece sulle brutte notizie, andiamo sulle notizie locali. Chat scambiata con una tredicenne della provincia di Latina, immagini e video di contenuto sessualmente esplicito. E quanto hanno trovato? Durante una perquisizione di un 38enne sardo, la polizia postale ha scoperto nei suoi dispositivi conversazioni tra l'indagato e la vittima, minorenne, e ha ricostruito il loro rapporto instauratosi con interazioni dal 2024, con scambio di messaggi, immagini, videochiamate e poi frequenti incontri protratti fino al mese di maggio scorso. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico.
7: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
8: Giovanni, meno uno! Dai,
2: bravo.
8: Che parti oggi, buon viaggio. Ci
2: grazie.
8: Becchiamo domani.
1: Oggi parti tu?
2: Allora, non so chi partirà, non so il nostro amico.
1: Tu.
2: Io sì, io oggi dopo la trasmissione vado. E praticamente non so quanto. Il mio amico che ci sta chiamando da 2-3 giorni, chissà se sta già lì sul posto, mandamelo questo messaggio. Oppure stai partendo da Roma, oppure chissà
1: non
2: da
1: è
2: dove.
1: Quel tipo che ha già visto il soundcheck.
2: Sì, tu dici,
1: quindi
2: arrivi il soundcheck.
1: Beh, già state quelle parti, sembra
2: probabile.
1: Andate prima al soundcheck, poi.
2: Bravo. Sì, oggi per chi vorrà, insomma, verso le 2.55 dalla stazione Termini.
1: 55.
2: Verso Bologna.
1: Bene.
9: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno.
9: Io ve l'avevo detto già da tempo, a me quel sito di non mi piace.
1: No, vero, c'ha la spocchia, adesso ormai ha proprio la spocchia, non c'è niente da fare. Allora signori, buongiorno, sicuramente in quest'ora abbiamo tantissime altre notizie con Giovanni Lucifora, avremo modo di parlottare anche di altro aspettando il morning show che arriverà comunque alle 7 con tutta la squadra.
2: No?
1: Siamo sempre là. Attenzione al nostro sito e ai nostri contest, ce ne sono di nuovi, magari qualcuno già li ha pizzicati durante tutto il palinsesto del morning show di Radio Globo. In questo periodo vi stiamo regalando i migliori concerti che con questa

0: you another si chiama così, another.
1: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
0: Go. Comunque la foto non è arrivata, Sidoti.
2: Ce l'hai in privato, ce l'hai in privato.

0: tanta roba,
1: solo per dire questo, bella roba.
0: Sì, qua, allora la foto è un neanche un tramonto, è la fine di un tramonto, sì, quando il sole si scioglie praticamente, esatto, all'orizzonte.
1: Esatto.
0: Sulla spiaggia, bicchiere di vino abbastanza fresco e si vede dalla patina che fa il calice.
1: Sì,
0: un bianco molto fresco. Questo ascoltatore con una barchetta di carta, però piena di non sto bevendo la bava. piena dei
2: fritti di mare,
0: fritto misto, tipo moscardino, esatto, e calamaro.
1: Buono.
0: Mamma mia. Fatti quasi due colpetti do a sta ascoltatore.
1: Lo chiamo.
0: Se fa st'invito. Perché no? Beh, bello, grazie. È molto, molto interessante anche ricevere le vostre foto. Sì, è vero, siamo in radio, ma come diciamo sempre, noi siamo quelli che si fanno forza al mattino presto, quelli che si alzano presto, e con voi, insomma, iniziamo la giornata insieme.
3: A Giovanni, io il 24 ad Ancona. Oh. Mamma mia, non ti la faccio più aspettare.
0: Parliamo sempre di Vasco Rossi.
2: Ho pensato pure al 24, però se non sbaglio è durante la settimana, questa è la fregatura. Eh sì, perché il 24 è un mercoledì.
0: Pagato, sì, di meno allora lui.
2: No, che paghi di meno, è che puoi andare, nel senso che io lavorando non posso andare.
0: Ah, per quello,
2: quello, sì.
3: Sempre io, Giovanni. No, buon viaggio era riferito a te, che ieri avevi detto che sì, tu partivi oggi.
2: Hai ragione.
3: Io parto direttamente domani mattina. Ah. Sì, Fede, sono sempre io, quello del soundcheck e tutto, eccetera, eccetera.
2: Era a Roma, quindi anche lui deve partire. Dai, ti aspetteremo allora.
3: Buongiorno, Globi, Fede, Giovasito, Tardeverdi.
0: Allora, Giova, sai che puoi fare quando sei lì, visto che parti oggi? Sicuramente andrai in qualche ristorante anche a mangiare.
2: Già prenotato, perché vado a Modena e poi domani vado a Ferrara.
0: Sì.
2: Già abbiamo prenotato una bella trattoria.
0: Però devi fare come questa signora qua. All'uscita, cioè prima di andare via, cioè senza chiedere il conto, devi fare come questa.
4: Continuano le segnalazioni della scroccona dei ristoranti che da settimane mangia senza pagare il conto nella costa marchigiana, da Marina Palmense a Rimini, passando per Grottammare adesso a Porto San Giorgio. La scroccona colpisce ancora. Un tour dalle Marche alla Romagna all'insegna dello scrocco, confermata dunque la sua presenza più a nord della costa ascolana. Le incursioni denunciate nei giorni scorsi hanno fatto scattare sull'attenti i ristoratori anche qui in provincia di Fermo. Un modus operandi che non è mai cambiato, così come i gusti quando siede a tavola. L'immancabile vino, stavolta rosé, un piatto di gnocchetti, zucchine, vongole, zafferano, certo, fino anche due gelati.
5: E lei si è presentata come un'amica, poi alla fine io ho presentato il conto, portava sul 34,40.
2: Ma la coda di ospo arriva anche. La coda di ospo quanto costa?
5: La coda di ospo costava 25 euro.
4: Ormai smascherata dal gestore del locale, la scroccona ha provato a giustificarsi così.
6: Ma ha continuato a divagare dicendo che lei poi non era una capitalista e non avrebbe avuto i soldi, e quindi ha preso e...

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: È vero che siamo un po' lontani da quelle parti là, perché qua lei, la scroccona, si aggira dalle parti delle Marche, il litorale delle Marche.
1: Ma adesso dice sta andando più a nord.
2: Sta andando più al nord, quindi, però, dentro la notizia, sta cercando ancora le segnalazioni. Cioè, stanno arrivando, perché non è stata ancora beccata. Queste erano testimonianze di un solo ristorante, ma lei ha colpito più ristoranti. Che modo insolito di fare il vento. Si dice vento da voi, Sidoti?
3: No, non c'è un termine ora, boh, ci penso, ma non c'è un termine.
2: Non pago al ristorante, troppo lungo.
3: No, non c'è.
2: Noi
3: c'è
2: abbiamo
3: più...
2: il vento qua.
3: No.
2: Vento al ristorante, di cui io sono maestra, anch'io.
1: Ha fatto anche tu il vento.
2: Sì, poi ho capito che a Roma forse era meglio non farlo. E
1: perché
2: anch'io. Come?
1: Femminano a Roma.
2: Ma no, mi conoscono, ci vivo, bene o male, sto in zona.
1: Si conoscono tutto il mondo.
2: No, non mi conosce tutto il mondo, però cioè, ci arrivi prima, insomma. Mentre in vacanza, anni fa, mi ricordo, c'era la foto mia in un sacco di ristoranti. Sì, ero piccola però, ed erano sempre le stesse parti della scroccona. Ma non so se sto io questa, però non ho mai parlato con loro. Cioè, io utilizzavo le tecniche, quelle che oggi fanno tutti i fighi su Instagram, no? Tipo, portati un cellulare comprato che non funziona, una roba che trovi nel cassetto.
3: Pensavo litigare con un amico o un'amica, sai.
2: No, ci sono delle tecniche, caro Sidoti. Aspetta che cerco una base giusta per parlarti delle tecniche. Base ladri.
3: Base vento.
1: Ma non sa più.
2: È più una roba romantica.
3: Ah, ok. Bene.
2: Perché adesso sui social li senti e ti dicono come fare, ok? I tutorial. Io sti tutorial li facevo 20 anni fa, scusate se ci sono arrivata prima. Allora, la prima cosa da fare, ma ti interessa Sidoti oppure non... se vuoi non vado avanti,
3: Certo che mi interessa.
2: Allora, la prima cosa da fare è andare nei mercatini rionali e comprare delle robe tipo a 1 euro. Sai quelle cose usate, tipo magliette, giacchetti, queste cose qua.
3: Certo.
2: Metterli in una borsa sempre comprata là da 1 euro, no? Una cosa così
3: che prendi a poco, quindi che è destinata a non aver
2: a casa tutti. Esatto, non sarà
3: più tua.
2: No, ma certo, non andossi nemmeno.
3: Chiaro.
2: Con 3 euro te la cavi. Poi prendi a casa. Sicuramente tutti abbiamo un Motorola vecchio, una roba vecchia.
3: Sì, un telefono in più.
2: Telefonino di quelli che ormai non neanche si accendono più.
3: Certo.
2: Porti anche quello, lo metti in quella borsa là, vai al ristorante, consumi, poi vai. Vado a fumare una sigaretta e lasci
3: tutto
2: sulla sedia, il giacchettino, la borsa lì, lasci tutto là sopra. E loro ovviamente dicono: vabbè, ho lasciato tutto qua, ti pare.
3: che non torna.
2: Sì. E della Valle invece è tornata a Monterotondo.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Ma se tu sei talmente contento che arriva il fine settimana, vuol dire che c'hai una vita de merda, un lavoro de merda, devi cambiare qualcosa, secondo
2: me. Io sono d'accordo, tipo Giovanni Lucifora.
1: Perfettamente d'accordo con ciò che ha detto, io l'ho sempre detto.
2: Beh,
1: cioè,
2: però
1: se viviamo...
2: sei uno di questi,
1: Che faccio
2: tu
1: io?
2: Tu sei uno di questi.
1: Che cosa?
2: Tu non aspetti il weekend, tu odi il lunedì, che è più o meno la stessa cosa.
1: No, ma il lunedì... No, non è la stessa cosa, perché il lunedì ti sei riposato e praticamente poi riprendi a lavorare, sono lento a carburare, come la mattina, infatti. Cioè, queste mattine io carburo sempre con un po' di tempo. No, invece no, è vero, se ognuno insomma aspetti il venerdì o il sabato per vivere, beh, vuol dire che da 3-5 giorni non vivi. E allora ha ragione lui, viene considerato una vita non bella, ecco. No, io per esempio, a me piace il mio lavoro e quindi non... poi aspetto il sabato, grazie, mi riposo, dormo perché dormo un po' di più, perché da quando dormirò nelle dovute ore vedrai che
2: da settembre
1: sarà...
2: quindi anzi da luglio, perché ormai finisce la stagione,
1: agosto,
2: ormai
1: diciamo.
2: Finita per te,
1: agosto, perché...
2: bravo.
3: Mi unisco anch'io.
2: Bravo. 33-32 comunque, va detto questo, poi è una cosa privata, poi magari
1: 33-32
3: gli anni di Cristo,
1: 33-32.
2: Poi te lo spiego fuori onda.
1: Anni di Cristo.
2: Sì, allora attenzione, vento.
1: Ah, ho capito.
2: Che c'è?
1: Ho capito.
2: Sul vento, qualcuno sicuramente ha delle storie da raccontarci, magari tra poco ce le ascoltiamo, quindi 393-777-7172, ci fermiamo un attimo?
1: Fermiamoci,
2: dai, sì. Ma che
0: chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
5: Si do dei parti nostri non si fa, perché te danno fuoco e poi i ceneri buttano nel vento.
0: Wait for me.
5: I'll be back.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo Auto Scout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
11: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Buon venerdì, buongiorno, le 6:28 della Valle Lucifora, la prima ora del Morning Show qua su Radio Globo. Ci avviciniamo sempre di più al weekend e sicuramente adesso torneremo anche da Giovanni Lucifora. Aspetta che c'ho il microfono fuori focus. E torneremo da Giovanni Lucifora per andare a rimpinguare.
4: No, ho capito.
3: Rimpinguare.
4: Ma rimpinguare te?
3: No, io non rimpinguo. Mettere altre notizie dentro, altre notizie.
4: Rimpinguiamo.
3: È pieno
4: di pinguini, il centro di pinguini.
3: No, i pinguini.
4: Rimpinguiamo.
3: Però prima di tornare da te di rimpinguare, c'è Walter.
4: Walter, rimpingua tua.
3: Walter.
5: Sì,
3: Walter. Buongiorno Walter.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno a te.
5: Allora, per quanto riguarda il vento, il famoso vento.
3: Ah, vento,
5: allora, io con tre miei amici nel 2006, l'anno in cui l'Italia vinse, ormai è un ricordo.
3: Aspetta che traduco. L'anno in cui l'Italia vinse i mondiali, ricordo. Perché non si sente, Walter, o ti metti bene col telefono, sennò devo mettere i sottotitoli.
5: Sì, perché sto guidando, mi senti?
3: Sì, perché sto guidando, mi senti?
5: Allora, praticamente con questi tre miei amici siamo andati da un cinese, abbiamo comprato dei giacchetti a bassissimo costo e delle cover del cellulare. Dopodiché siamo andati in un ristorante al centro di Roma. Ma abbiamo speso tantissimo, cioè abbiamo ordinato vino, cose. Penso il conto era più di 600 euro. Abbiamo lasciato i giacchetti sulle sedie, le cover rigirate e piano piano una alla volta andavamo a fumare. Alla fine poi non ci hanno visto più.
3: Beh, professionista Walter, però vedi, 600 euro, mica come tipo morta di fame, tipo diciamo una pizza, margherita. Io
5: eravamo piccoletti, dai. Eravamo piccoletti.
3: Bravo Walter.
2: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show, Radio Globo.
3: Che vuoi, anche Daniele?
4: Dai, va.
3: Daniele.
6: Buongiorno Fede.
3: Ciao Dani.
6: Buongiorno Giova.
4: Buongiorno.
3: Ciao.
6: Allora, il famoso vento.
3: Sì.
6: Eravamo io e un amico mio e altre due ragazze.
3: Mm-hmm.
6: E questo amico mio fa lo sborone. Andiamo a Ostia, ve pago io. Andiamo lì, mangiamo, per carità, tutto bene. Arriva il conto, lui solo guarda, sgrana l'occhi. Dice, vabbè, voi tre andate fuori, che penso io.
3: No.
6: Dopo due minuti arriva, correte. Dico, correte, siamo passati sotto a dei garage. Il destino ha voluto che usciti da lì c'era una pattuglia dei carabinieri, ma in servizio, tranquilli. Noi ci siamo impanicati, ci siamo buttati in mezzo a dei cespugli. E poi dopo una mezz'oretta siamo usciti tranquilli.
3: Cioè, quelli neanche vi pensavano, i carabinieri.
6: No, però ci siamo trovati davanti, capito? Abbiamo preso e siamo buttati tutti i cespugli che stavano lì vicino.
3: Certo, mamma mia.
6: Io ho detto mai più.
3: Ma ti credo. Però sai che c'è, Giova? Che c'è sicuramente anche l'altra faccia di questo aspetto. Ma i ristoratori? Quante volte hanno subito cose del genere? Li vogliamo sentire? Vi va qua dentro? Chiedo. Posso chiedere anche di là la redazione o non si fa? Lo chiedo.
4: Si fa.
3: Eccomi. Redazione, lo chiedo.
7: A me va un botto.
3: Allora, lo chiedo ai ristoratori. Veramente, c'è qualche periodo in cui vanno puntato proprio forte e avete messo subito delle precauzioni? Esatto, cioè, come avete rimediato a questa cosa?
7: Usare sempre le precauzioni.
3: Sì, sempre.
7: No, dico per dirlo. Perché...
3: soprattutto
7: no, Giova, perché mi guardi così per dire?
4: Perché...
7: No, ma bisogna usare sempre le precauzioni.
4: Ma in Sicilia questo weekend?
7: No, non vado in Sicilia.
4: Quindi le precauzioni usale qua in questo weekend.
7: Certo,
4: va bene?
7: Che sì, certo che sì.
3: Vabbè, 06 89 28 996, magari ci sono dei metodi antivento che ci possono raccontare i ristoratori. Stavo dicendo gli ascoltatori.
4: Ristoratori,
3: esatto. Questa era la radio che suona solo le migliori.

0: Tito, occhio a quello che dici, che mo te incominciano a mandare a raffica i messaggi, quei quattro sgallettate che te vengono dietro. Occhio,
1: ma
0: gigalo.
1: Che gli frega a lui, ma Giova, zira che lo racconti tu, ma questo è fresco, questo è in pieno ormoni che stanno impazzendo, ma ti pare a te?
2: Ma si vede proprio.
1: Ma sì, guarda, guardalo in faccia. Guarda.
2: È un ormone che cammina.
1: Fatti vedere il radio.
3: I polmoni che stanno impazzendo. Hai gli ormoni.
1: Fatti vedere il radio. Qua. Guarda.
3: Sistemato.
4: Quando è venerdì ci sono gli scioperi. Noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. E dai, dopo da Gianci.
5: The Morning Show on Radio Globo.
1: Io direi che è il caso di tornare da Giovanni Lucifora, così, tanto per informarci, tanto per non andare al lavoro vuoti, senza cose da raccontare. Non è che puoi raccontare, ah, sai, ho sentito in radio stamattina che parlano del vento, cioè, poi
2: no,
1: fine.
2: No, invece con questa notizia ieri mi hanno detto proprio, ma perché nessuno organizza una cosa simile alla casa di carta?
1: Ah, bello.
2: Perché andiamo sull'Ostiense, una rapina curata nei particolari con i residenti nel quartiere che raccontano di non essersi accorti di nulla fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Il colpo in una filiale Unicredit, appunto, dell'Ostiense, due le persone che si sarebbero introdotte passando da una sala biliardo dismessa attraverso un buco ricavato nella parete che divide i locali. Una volta giunte all'interno, qui non mi piacciono però, della banca, hanno atteso l'arrivo dei primi dipendenti. Poi, e qui non mi piacciono proprio, armate di pistola, con il volto coperto, le hanno tenute in ostaggio in attesa che scattasse l'apertura a tempo della cassaforte collegata al bancomat.
1: Beh, però,
2: quindi...
1: però è come la casa di carta anche qua, eh?
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: comunque sequestrati, volto coperto e armi. Cioè,
2: sì.
1: Poi erano dei gran signori nella casa di carta.
2: No, infatti non dico... me lo dicono a me, non lo dico io. Quindi la fuga con un bottino, sai di quanto? 125.000 euro in contanti.
1: Mi ha finito il mutuo.
2: Ecco,
1: mi ha finito il mutuo subito.
2: Lo so. Allora, invece questi sono solamente da punire a livello giudiziario, ovviamente. 39 truffe online tra novembre 2025 e maggio di quest'anno, quindi fino a poche settimane fa, recuperata parte della refurtiva tra oro, gioielli e denaro per un valore superiore ai 900.000 euro. Questa è un'indagine dei carabinieri di Roma Centro, ha portato alla denuncia di 44 persone che usavano l'intelligenza artificiale per i raggiri, falsificando il mittente, l'SMS o le chiamate. Le vittime, quasi tutte romane, e ovviamente qui siete dei bastardi infami, erano soprattutto anziani. E quindi
1: sì,
2: che venivano contattati paventando finti pericoli per il risparmio o finti incidenti stradali di figli o nipoti, la solita storia. Venivano così indotti a eseguire bonifici urgenti o ricariche su carte di pagamento intestate ai complici.
6: Io lavoro con l'azienda più bella del mondo, mi sveglio la mattina, apro il conto e già hanno messo lo stipendio. Io amo la mia azienda.
1: Dai, che bello. Bello sentire un dipendente che parla così.
2: Tutte le mattine gli mettono lo stipendio?
1: No, non che... oddio, non l'ha specificato. Allora sì che
2: pure noi ti svegli la mattina e c'hai lo stipendio che ti hanno messo ieri. Cioè,
1: infatti
6: io lavoro con l'azienda più bella del mondo. Mi sveglio la mattina, apro il conto e già hanno messo lo stipendio. Io amo la mia azienda.
2: Tutte le mattine ti mettono i soldi.
3: No, lui dice già hanno messo lo stipendio, quindi i primi del mese, capito?
1: Sì, su questo sì, quindi è una volta.
3: Ma forse tutti i giorni davvero?
1: Beh, non lo so,
3: sarebbe molto bello. Tipo dilazionato al giorno.
2: Vabbè, se c'hanno stipendio euro al giorno,
3: Trentano al mese, però
1: che ci vuole. No, soprattutto, avete mai sentito parlare qualcuno della sua azienda in questo modo?
2: È la stupenda
1: tra i vostri amici, le vostre conoscenze.
3: Nella percentuale
1: no,
3: cioè, qualcuno è contento.
2: La nostra azienda è così.
1: Ah sì, io sì, sempre. Non hai mai visto Bruno adesso quanto è magro, bello pettinato?
2: Perché
1: bello,
2: perché magro? Bello. Perché devi parlare bene.
1: Perché delle... Virginia è una fregna. Cioè, proprio se...
2: Sì, no, ma io intendevo l'azienda, non intendevo le persone.
1: Ma l'azienda sono le persone.
2: Ah, ecco,
1: che sono le mura, sono loro l'azienda. Insomma,
3: anche... Parole sagge. Parole saggissime.
2: Esatto, ragazzi, siete due lecchini.
3: Le persone.
2: No,
3: ma le persone fanno la community e quindi capito.
5: Globo WhatsApp 393 777 7172 Radio Globo Meteo.
7: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
5: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un pochino di variabilità questo venerdì è da mettere in conto. Nel Lazio si farà vedere qualche nuvola di passaggio, nel pomeriggio la possibilità anche di qualche acquazzone nelle zone interne, non dovremmo comunque avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti. In vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo, con tanto sole sia sabato che domenica. Come temperature e valori per ora accettabili, rimaniamo sotto i 30 gradi, nel weekend tornano a salire, in particolare domenica. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
21: Cerchi la convenienza quotidiana?
22: Via, via.
21: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
23: Oh. Oh, Giova. Tacci tu.
2: È un insetto.
23: Una zanzara.
2: È un insetto.
23: Coglioni, oh. Ammazzala! Ammazza!
2: E che ammazzo?

0: Michele, buongiorno.
1: È Michele Caruso, buongiorno, saluto.
0: Ciao, abbiamo tempo da perdere. Allora, caro Giovanni Lucifora, a proposito di zanzare, ti faccio sentire una cosa. Lo stiamo sistemando. Cioè, il mondo è pieno di zanzare. E sappiamo che sono quelle femmine, quelle che non è una banalità, si doti. Non è che ho detto non ci sono più le mezze stagioni.
2: Capito, però.
0: Sto dicendo una cosa seria.
2: No, ti seguo, sai, a volte ho paura di quando.
0: Di quando dico cose.
2: Sì. No, soprattutto serie, ma.
0: Guarda che questa è seria. Mettiti qua, non prendere i messaggi, mettiti qua con noi.
2: Va bene,
0: senti qua. Allora, vi pungono le zanzare? Ok, ti pungono le zanzare?
3: Sì,
0: okay.
3: No,
0: a me no, l'abbiamo già detto, io non si sa perché non gli sto su le scatole, le zanzare, non si spiega perché. Però ci sono tante persone che stanno cercando rimedi di qualsiasi tipo. Tra l'altro, il consiglio che vi do quando comprate dei rimedi al negozio, dovete leggere dietro presidio medico chirurgico.
2: Ok.
0: Perché altrimenti gli altri non sono testati, sono tutte robe che non funzionano. Ma neanche le altre, ma neanche i presidi. Cioè, comunque
2: dipende,
0: ci stanno sempre, dipende sempre. Ok, zanzariere, ok, lo zampirone, ok, quello che vi pare a voi. Però adesso, sapete chi ci aiuterà a sistemare questa cosa?
3: Chi?
0: Google, ragazzi.
2: Cioè,
0: con Google, grazie a Google, dovete dire grazie a Google se tra un po' non avremo più zanzare in tutto il mondo. Sentite qua.
4: La follia è che Google sta per liberare 64 milioni di zanzare negli Stati Uniti, tra California e Florida. Ma la parte interessante è a cosa servono queste zanzare. Servono a distruggere la popolazione di zanzare. Intanto sono maschi, quindi non pungono. Ma la roba distopica è che sono portatori di un batterio naturale chiamato Wolbachia. Ma quando si accoppiano con le femmine selvatiche, le uova vengono deposte normalmente, ma non si schiudono mai. Risultato: molte meno zanzare. Nei test fatti in California, la popolazione della specie bersaglio è diminuita fino al 93%. Welcome to the

0: Allora, questo batterio che già è presente si chiama Wolbachia, lo iniettano a queste zanzare maschio e le stanno allevando. Già sono stati fatti questi test.
1: Come glielo iniettano? Casiringhetta
0: piccoletta. Immagina la zanzara che scappa, fa no!
2: Tutte messe in fila. Allora, avanti il prossimo.
0: Esatto.
2: Forza, prego.
0: Poi c'è una zanzara un po' più grande col camice che fa vieni qua, dai.
2: Sì, sì, sì.
0: La zampetta. Esatto.
2: L'infermiera zanzara con la caramellina di piazza.
0: Basta! Ok, spieghiamo perché è una notizia seria. No, non sto scherzando, è già stato testato e i risultati hanno funzionato. Quindi come funziona? Mettono questo batterio già presente in natura, o meglio che è un batterio che comunque combatte la dengue si dice, no?
1: La dengue.
0: Tutte questo tipo di, aspetta che ce ne ho altre scritte qua,
1: malattie.
0: A parte altre malattie, esatto, dengue. C'è un altro, il Nilo occidentale. Poi il Tevere Ovest,
2: il fuoco di Sant'Antonio, immagino.
0: No, beh, tutte queste malattie trasmissibili così, no? Cioè tipo con puntura di zanzara, perché comunque ne portano tantissime. Quindi questo stermina le zanzare femmine, cioè la zanzara maschio che è piena del batterio mi tromba con la zanzara femmina
1: e quando
0: inconsapevole, che dice ammazza che bel zanzaro questo. Guarda che roba.
2: Infatti sono selezionati, le zanzare. Ma sono bei maschioni alfa,
0: esatto.
1: I zanzari.
0: Sì, sì, sì. Si fanno dopo la tromba, la zanzara femmina muore. Cioè, muore
2: proprio l'ammazza.
0: L'ammazza,
2: così.
0: Sì, perché comunque è una roba che è.
1: Non ve la prendete, non ve la prendere con lo zanzaro, perché lo zanzaro non lo sa.
0: No, non lo sa.
1: Lo zanzaro
0: non
1: va
0: lo
1: lì
0: sa.
1: Per dare gioia alla zanzara.
0: Lui vuole scopare. Cioè, lo zanzaro, sì, lo zanzaro dice ammazza che zanzara questa. Cioè, muoiato una zanzara.
1: E poi dopo muore. Non è colpa dello zanzaro, ma è colpa dell'essere umano.
0: Assolutamente.
2: Ecco perché subito post sex, perché loro finiscono, si accendono una sigaretta mentre quella fuma.
1: La sigarettina.
0: Esatto. E muore là. E zanzaro rimane solo. Si vedrà un'altra zanzara e quindi ammazza le altre.
2: Loop infinito.
0: Allora, io la trovo una roba fighissima questa, perché dai, a che servono? Zanzare veramente servono a niente.
1: Non ho la più pallida idea, l'unica... cosa servono le zanzare?
0: Ma questo non lo so proprio, l'unica cosa che mi disturba a me, non pungendomi, è questa cosa nell'orecchio mentre dormo.
1: Sì, però è vero, però voglio dire, tu dici a che servono, Fede, detto fra noi, ma pure te e pure io. A che serviamo?
0: Anche
1: cioè, non è che mo' arriva un zanzarone e ci stermina.
0: No, assolutamente no. Beh, certo, non è che vado a farmi una trombata con un zanzarone. Io
1: ognuno c'è il suo soprannome. C'era Zanzarone, che era il soprannome.
0: Bello Zanzarone,
1: no,
0: mio.
1: Zanzarone era uno dei membri della banda della Magliana. Zanzarone.
2: Devo dire invece che io ho già avuto a che fare con una zanzara. È stato molto, molto bello.
1: Comunque sappiate ragazzi, che le zanzare sono fondamentali per le
0: pollinazione
1: degli ecosistemi,
0: non le femmine,
1: le zanzare,
0: i maschi.
1: Ho capito, ma per far nascere la zanzara c'è bisogno comunque di quel poraccio.
0: Alleveremo altre femmine che non rompono i coglioni.

0: eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: A proposito di concerti, Giovanotti è uno dei concerti che anni fa vedetti,
3: giusto?
2: Vidi. Ma anche pure vedetti, no? È stato uno dei concerti molto belli e, visto che stiamo regalando concerti, chissà se magari, che ne sai,
3: si regala un concerto di Giovanotti?
2: Perché no? Perché non a me, agli ascoltatori,
3: il grande,
2: sai,
3: Lorenzo Cherubini.
2: Sì, quindi state attenti alla programmazione di Radio Globo, perché magari, che ne sai,
3: io dicevo qua la faccia,
2: no, perché magari, che
3: secondo,
2: ne sai,
3: secondo me puoi dire altro.
2: No, per...
3: secondo me puoi dire altro,
2: no.
4: Guarda, le zanzare sono maledette, ma falle con l'intelligenza artificiale, no, pure loro. Mamma mia, che sto mondo che sta diventando.
2: Ma che hai detto tu, che le fanno con l'intelligenza artificiale?
3: Assolutamente no.
2: No, non abbiamo detto questo, abbiamo detto che le stanno allevando, sono zanzare normali, cioè...
5: Sì, mi ha detto pure che sono in fila per il vaccino per il batterio che ammazza le zanzare femmine, no?
2: Quindi sì.
5: Sono
2: zanzare vere, cioè non umane. Pensa se sti scienziati se sbagliano, tipo fa, no, perché sai, lo zanzaro maschio va lì, se tromba zanzara femmina, invece magari sono tutte gay.
5: Si
2: scovano tra di loro.
6: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, c'è, cioè, prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
7: The Morning Show on Radio Globo.
8: Dopo un attimo, speriamo. Buona giornata.
2: Ma che ha detto?
3: Siete troppo matti. Siamo.
5: Sì.
2: Ma
5: siete troppo
2: matti.
5: No, rideva, stava ridendo. Però ho bippato un po' più lungo, ma rideva.
2: Ok.
9: Buongiorno, Giovanni, con Federica mi piace molto, molto, molto di più.
2: Ah, sì? Allora lo tengo con me, adesso non lo rilascio, non ve lo do dopo, tra le 7 e le 10.
3: No, andiamo di là.
2: Sei molto più bello, a quest'ora.
3: Lo so, ma sei tu che mi rendi bello.
2: Ma certo.
10: Buongiorno, ragazzi. Madonna mia, che zanzare, che animali inutili. Però questa è colpa di Noè, raga. Noè, se quel giorno se faceva i cavoli su, ha fatto tutte coppie, due leoni, due giraffi, due bruchi,
3: ci
10: ha messo pure le due zanzare,
2: quello sì, non c'è neanche nella canzoncina, ci sono due coccodrilli che si parla di zanzare, no, là no.
11: Ma tanto sta cosa dura poco, perché tanto poi il zanzaro, sai che succede, va in depressione, perché dice, ma è possibile che ogni volta che scopo ammazzo una, così va in depressione, si butta giù, si ammazza,
2: è colpa mia,
11: e ricomincia un'altra volta l'invasione delle zanzare.
2: Ha ragione.
11: Le zanzare femmine.
2: Ha ragione. Vabbè, già è finita pure oggi.
3: È finita, eh?
2: Vabbè.
3: Senti, mi dai solo il tempo di ricordare che a Roland Garros abbiamo il primo trionfo nel doppio azzurro, nel
2: che
3: doppio
2: treni.
3: Nel doppio misto, ovviamente abbiamo già battuto il primo colpo al Roland Garros, quindi questo mi sembra molto molto importante. Sara Errani e Andrea Vavassori, e poi in attesa di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi verso le 19 oggi per andare in finale, quindi avremo un azzurro in finale, e poi Simone Bolelli, appunto, Andrea Vavassori. Insomma, bel momento del tennis nonostante Sinner.
2: Grazie a Giovanni Lucifera.
3: Grazie, brigava a lei, grazie anche a Sidoti.
5: Ciao a tutti, grazie a tutte le zanzare, zanzari, zanzaro idraulico.
2: Vi auguro un buon weekend, grazie anche da Federica della Valle. Torno lunedì dalle 5 con il Morning Show Replay.
3: Zan.
2: Ciao.
7: The Morning Show.
9: E niente, mo staremo tutto il giorno incastrati a immaginarci il microcosmo delle zanzare. La zanzara dottoressa, la zanzara maestra, il zanzaro idraulico.
7: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Giovanotti.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
14: Bel veicolo a motore umano. È usata?

0: passato a chi?
1: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
2: Info su leonori.it.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, 5,99 euro.
4: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DiCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati
7: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
10: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
11: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
12: voci artefatte
11: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Hola, buongiorno a tutti quanti voi e ben ritrovati con il Morning Show di Radio Globo. 4 minuti dopo le 7, appuntamento di venerdì.

0: è pronto a ricominciare per questo che è l'ultimo appuntamento della settimana, in questa settimana che è stata sì corta, dai, decisamente corta, ma molto intensa. È successo qualunque cosa, il terremoto c'è stato, poi abbiamo avuto la tromba d'aria, che altro manca per avere un cataclisma completo?
1: Vedrai oggi.
0: Ah sì?
1: Già.
0: Oh, alla grande, si parte con ottime prospettive. Buongiorno a tutti voi, fino alle 10 resteremo insieme con me, ma anche con Flaminia Cappelli. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, VVB, vi ricordo l'ascoltatore che ci aveva mandato il vocale riguardo alle cavallette, quindi invasione, metteci pure questa.
0: Aspetta, perché da quello che vedo qua sul monitor qualcosa sta per succedere.
2: Anch'io
0: sì,
2: lo
0: sì,
2: vedo.
0: Sì. Indovina che cosa si impallerà tra poco?
2: La regia.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, buondì, no, niente cavallette, vorrei tranquillizzare gli ascoltatori, ciò che avverrà verrà tutto qui dentro e sarà molto inquietante soprattutto per qualcuno di voi.
0: Sì, è vero, succederanno delle cose interessanti oggi, quindi vi consigliamo di rimanere con noi fino alla fine. Ma intanto buongiorno anche a Giovanni Lucifora.
3: Di nuovo buongiorno a tutti e a tutti.
0: Bravo a dare il buongiorno, però Lunerti l'avrebbe dato molto meglio, secondo me.
3: Per carità.
0: Allora, apriamo questa mattinata. Che notizie abbiamo, Gio? Oggi vengo proprio subito da te, così per cominciare a schiaffo, guarda.
3: Guarda, ti do subito una bella notizia che secondo me avrebbero aperto un po' tutti i telegiornali di tutto il mondo, sì? Però in questo momento non lo fanno in tanti. Perché Zelensky, il premier ucraino, ha scritto a Putin.
0: Sì.
3: E praticamente pronti alla pace. E sapete cosa ha detto Putin?
0: Suga!
3: No, ha detto ti aspetto qui e sei il benvenuto.
0: Ah!
3: È assolutamente così, qui sei il benvenuto. Trump ha pure dovuto intervenire perché, sai, di quelli che non riescono a stare zitti, cioè stanno a parlare sti due, fatti gli affari. No, lui deve forza di essere protagonista. Ha detto sarebbe bellissimo. E quindi adesso vedremo, propongo di fissare una data precisa per il faccia a faccia, ha detto Zelensky. La risposta venga a Mosca quando vuole, però ci vuole un mediatore particolare, l'ex premier, l'ex cancelliere tedesco Schröder.
0: Ok, bene. Se tu fossi Zelensky, ti fideresti ad andare a Mosca?
1: Sì.
0: Sì? Andresti? Sì. Anch'io andrei. Ci ho pensato stamattina quando ho letto questa notizia, mi sono detto ma cioè andare a Mosca potrebbe essere un rischio. Poi ho detto no, ma figurati, uno come Putin non lo farebbe mai.
1: Vabbè,
0: non lo farebbe.
1: Ci sarà un corteo completo di assaggiatore dei pasti.
0: Ma non credo sia solo un problema di pasto, non credo. Sai, se cammini per strada e ti vedi un puntino rosso in fronte a un certo punto ti cominci un po' a preoccupare, chissà che cosa può succedere.
1: A meno che tu non sia in India.
0: A meno che tu non sia in India, giustamente. Beh, una buona notizia, quindi speriamo
3: che non siano quelle bla bla bla che sta seguendo da anni in questo conflitto. Speriamo che qualcosa possa accadere.
0: Bla bla bla era Gigi D'Agostino, comunque, così,
3: esatto.
0: Tanto per...
1: E che ha a che fare col conflitto?
4: Aspetta. Putin gli ha risposto tipo quello che gli ha fatto lo scherzo a Kimi Antonelli. Lo sai chi te saluta?
2: Me l'ha fatto stamattina Gabri Venus a me, che simpatica gag.
0: Chi?
2: Gabri.
0: Vabbè ragazzi, insomma, apriamo con una buona notizia, questo ci fa particolarmente piacere. Poi vabbè, c'è tutto quello che insomma poi arriverà nel corso di questa mattinata, per esempio anche la messa in sicurezza di quelli che sono i danni dell'altro giorno ancora della tromba d'aria. Vedevo che insomma si stanno dando un grande affare ieri anche qua, no, davanti alla radio, dove è successa la qualunque l'altro giorno. Hanno rimesso un po' a posto, ci sono ancora degli alberi sdraiati per terra, però dai, hanno rimesso un po' a posto almeno quello.
2: Ieri mentre sistemavano qui alla zecca di Stato, mi hanno detto che è caduto addirittura una ventola di un condizionatore dal tetto, non beccando nessuno. Ragazzi, nessuno si è fatto male, non è possibile dopo questa tragedia. Tetti scoperchiati.
1: Però mai una gioia, cioè il tetto scoperchiato alla zecca di Stato, fosse volata fuori qualche banconota.
2: No, veramente.
1: Sono stato di sotto 4 ore, sì, porca miseria.
0: È vero. C'erano foglietti che volavano dappertutto.
1: C'è una tromba d'aria, dico io.
0: Noi lì ad aspettare.
5: Ma Putin che dice così a Zelensky, a me mi sembra tipo mia madre quando mi faceva vieni qua che te faccio niente.
0: È vero, ragazzi. Suona un po' così, eh.
4: Ma Schröder non è l'antagonista dei tartarughe ninja.
0: I tartarughe ninja, adesso ragazzi, come siamo messi, eh?
6: Zelensky, dopo che Putin l'ha invitato, sai, gli ha detto a bello, ma che piscio dal ginocchio.
0: Beh,
1: no, si è proposto lui veramente.
0: Sì,
1: lui
0: si è proposto.
3: L'ha proposto messo lui e Putin ha detto via via.
0: Capito? Cioè, così il tono non è proprio rassicurante, no?
3: No, quello è il discorso. Non conviene a nessuno in questo momento.
0: No, però ecco, ha detto vieni a Mosca. Cioè, non è che ha detto vabbè, incontriamoci da qualche parte, ci diamo al baretto e facciamo una chiacchiera, capito?
1: Beh, quello
0: è il
1: discorso. È Putin che teme parecchio.
3: No, perché Putin in questo momento non si può muovere. Come si muove, l'arrestano.
0: Comunque, sì, a parte quello, beh, dipende dove va.
3: Sì,
0: Giovanni,
3: dipende dove va.
0: Dipende dove va. Comunque, che fai? Ti fermi a cena?
1: Ma guarda, ho già mangiato.
0: Vi ricordate quella scena dove c'erano, se non ricordo male, Kim Jong-yang e Putin insieme con un bicchiere, un calice in mano per fare un brindisi nessuno dei due ha avuto il coraggio di bere.
2: Nessuno dei due. Ma Kim Jong-yang è un nuovo trapper Maranza.
0: Kim Jong-jong.
2: Scusate, ma vi ricordate invece che Putin si porta sempre appresso quello lì che va a togliere poi il DNA quando lui va al bagno negli incontri ufficiali? Quello è fighissimo.
0: Sì. E abbassa anche la tavoletta, alza la tavoletta, quello fa tutto.
2: Poi arriva con spick e span. Va e pulisce.
0: Vabbè, cominciamo, dai, mettiamo un disco, 7-10 minuti, giusto il tempo però di darvi anche i numeri che vi mettono in contatto con noi, quindi 393-777-7172 per la Globo WhatsApp e poi lo 06-89-28-996, il numero per chiamare il Morning Show di Radio Globo.

0: Pensavo li volessi insultare, in realtà io ero pronta con la mano alzata. Una settimana di vacanza, beati a voi, beati.
1: E comunque sì, l'Immortach. Sono le 7:14, l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Franco, puoi cantare What is love, Franco?
6: I just love, baby, come on me. Come on me, come on.
7: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
8: Buongiorno globalizzati.
1: What is love? What is love? Senti l'estate, la senti l'estate?
9: Molto.
1: Sì,
9: molto.
1: Ma ancora non è arrivata, manca ancora qualche giorno. È arrivato un altro tipo di estate. Giovanni ce l'ha spiegato l'altro giorno, adesso.
10: Meteorologica. Però,
1: quella meteorologica. Ma che poi non si direbbe visto quello che è successo.
10: No, questo pure
1: scusami,
10: è vero. Per questo è vero.
1: Però, quella insomma ufficiale arriverà, ecco, fra
0: 20-21
1: giorni. Sì, una ventina di giorni, insomma. Quanto manca? Manca poco. Buongiorno, ragazzi. La morning show di Radio Globo vi sta svegliando. E ci svegliamo anche con un video che sta facendo molto discutere, no? Sapete le vicende dell'ex parlamentare di Fratelli d'Italia Pozzolo, che ha avuto già insomma alcune grane, diciamo così, per via di una pistola che ha sparato a un capodanno, niente di che, una cosa
0: fina,
10: uno, però,
1: che sarà
0: niente
1: mai
0: di grave, voglio dire,
1: uno della scorta se, insomma, traforato una gamba, non ricordo bene, però ecco, diciamo, è tutto a posto. Adesso però è ritornato alla cronaca, perché poi è stato espulso da Fratelli Italia, ma si è arruolato con Vannacci.
0: Sì.
1: Il generale Vannacci.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, che è successo? È successo che purtroppo ha avuto un incidente, è finito fuori strada con il suo SUV. Piccolo dettaglio, sì, è vero, c'era brutto tempo, però a quanto pare è stato trovato con il tasso alcolemico due volte quello consentito. Dico bene?
10: Ma chi dice quando uno è ubriaco oppure no? Parole di Vannacci.
0: Ce l'abbiamo tutte,
1: lo dice l'alcol test,
10: Lo so, però sbagliati a Vannacci. Infatti Vannacci era il vice di Salvini. Ah, non posso? No, quindi sono abbastanza simili,
9: nello
10: no?
9: Specifico l'agente accertatore ti dice lei è ubriaco.
10: Chi lo dice? Guardi qua, però attenzione a dire questa cosa,
1: No, attenzione, perché attenzione. ha minacciato.
11: Sì, ho fatto un incidente stradale, c'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse, il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque.
7: This is the morning show on Radio Globo.
1: Primo caso di vino planning, ragazzi, adesso.
0: No, ma
1: io no, aspetta, scusa un attimo, perché io non ho capito una cosa. Adesso, no, lui dice denuncerò chiunque dirà il contrario. Quindi denuncerà l'alcol test, se ho capito bene, scusatemi.
0: La legge denuncerà.
9: Tu puoi denunciare chi vuoi in qualsiasi momento, poi perdi magari. Cioè, no, nel senso, non è che abbia un senso.
0: Ma poi la legge l'ha fatta lui, cioè c'era anche lui quando c'è stata questa legge dei nuovi limiti dell'alcol test. Ma poi lui dice: non dovevo guidare con quelle condizioni climatiche. No, tu non dovevi guidare, ma dopo aver bevuto, questo va detto.
1: Sì, questo è quello che dice la legge, ma adesso il fatto che nessuno può dire il contrario. Come fa a non dire il contrario qualcuno se c'è l'alcol test, allora, che invece afferma questo? Questo
10: se,
1: allora,
10: secondo me va un po' messa in ordine questa storia.
1: Mettila in ordine.
10: Però non abbiamo gli elementi, perché se abbiamo la notizia che lui è positivo all'alcol test e al di là dell'incidente che pioveva, non pioveva, che è un punto dove ci sono molti incidenti, ok, ma quello non ci interessa. Ci interessa se quell'alcol test è stato fatto oppure no. Se è stato fatto e positivo, ragazzo mio, devi pagare come pagherebbe Flaminia, come pagherebbe Massimo, no, Massimo non beve, come pagherebbe sicuramente Capri Venus.
9: No, no.
10: Altrimenti c'è un falso in atto pubblico, perché vuol dire che un agente ti ha detto che avevi bevuto più del consentito, ma non è vero.
1: Quindi questo
10: se lui minaccia querele, vuol dire che c'è qualcosa che manca.
1: Allora, secondo me, lui la querela, diciamo così, la riserva a chi insinua che il suo incidente è stato causato dall'alcol. Cioè, lui sostiene che è uscito fuori di strada non per il tasso alcolemico due volte quello consentito, ma per via delle condizioni stradali.
0: Esatto,
1: ma sempre il tasso alcolemico due volte il consentito avevi, no?
0: Lui dice, in Italia adesso se bevi due bicchieri sei considerato, insomma, che non puoi mettere alla guida, ma non sei ubriaco, è questo che
9: La cosa più indisponente, a mio avviso, e forse vi è sfuggita, è che lui abbia sostenuto che non poteva star lì a perdere tempo col magistrato che non conosceva i suoi diritti da deputato.
1: Da deputato.
9: Come se i diritti da deputato, cosa non vera, in qualche modo andassero ad eliminare soglia alcolica che vale per tutti.
1: Ricordiamo che questi sono quelli che le fanno le leggi, quindi poi quando vengono applicate su di loro, no, non valgono, non devono
10: valere.
1: Posso
10: dire, che al di là di questa cosa che hai detto che ci sta, c'è una cosa ancora più grave, c'è chi lo vota. C'è chi vota questa gente. Io adesso non dico, perché se generalizziamo tutti i politici faremo un errore immane, però abbiamo degli episodi. Davanti a questi episodi io andrei, al di là di Pozzolo, perché poi veramente bisogna vedere se questo ha bevuto oppure no, andrei, ma tu lo voteresti uno così? Punto, basta, che quella è la risposta.
1: No, ricordiamo che c'è gente che si è vista togliere la patente per cose che magari aveva commesso il giorno prima. Vi ricordate, no? C'era tutta anche la questione della cannabis. C'è gente che veramente nel momento in cui ha avuto l'incidente non aveva niente che non andasse, però il test era quello e rilevava anche cose di ore e ore e ore prima.
0: Però scusate, mi posso permettere, gente che lo vota, allora ha fatto un incidente e aveva il tasso alcolemico alto, siamo d'accordo, ma io direi più per la questione della pistola, Giovanni,
1: ma
0: non
1: anche
0: perché
1: quello, cioè.
10: Ma la mia è una generalizzazione, nel senso, ci sono questi personaggi politici che commettono queste cose e ci sono persone che li vanno a votare apposta, cioè nel senso che magari è una reazione che hanno, come il razzista oggi va di moda, vanno e votano il razzista.
1: Guarda, io ti dico una cosa, io non so adesso se va votato, non va votato, non me ne sbatto proprio le scatole, però quello che dico io è, ragazzi, cioè, cominciate un attimo a capire che la gente è stanca di questi atteggiamenti, vuole della gente che si assuma le proprie responsabilità laddove poi ci siano, insomma, io non so se adesso è accertato, cioè, non è accertato. Io ovunque ho letto la notizia, il tasso alcolemico risulta il doppio di quello che dovrebbe essere.
0: Sì.
1: Quindi non è possibile che un politico che dovrebbe dare l'esempio dica una cosa del genere e che sfugga qualcosa del genere. Perché io pagherei, tu pagheresti, Gabri pagherebbe, Flaminia deve pagare il triplo.
0: Io
1: la toglierei a prescindere la patente a Flaminia.
9: Giusto, ma aggiungo, fate come me, con i punti della spesa non comprate quel brutto sottoventola, ma l'alcol test da tenere sempre in macchina.
0: Ah, meno male.
1: Quindi per questo lo trovate sempre buttato sul ciglio della strada a dormire. Sempre positivo.
12: Mannacci tua!
1: Vai!
12: Porello lui, dove va a guidare perché pioveva? E sto straccio io che pure col diluvio sto in giro col furgone, vaffanculo.
13: Ma secondo voi, se risultasse così con tasso alcolemico alto, lui andrà incontro a tutti i problemi che hanno quelli che vengono fermati con l'alcol test positivo?
1: Proprio questo è il punto, proprio questo è il punto. Dovrebbe, anzi il doppio, il doppio dovrebbe.
0: Ma da quello che so, gliel'hanno già sospesa la patente e anche il doppio per i suoi pregressi. Lui è stato condannato a 1 anno e 3 mesi, ragazzi, con pena sospesa, non ha pagato niente. Adesso si va tutto a raddoppiare, non andrà in carcere, ma sicuramente qualche lavoretto sociale lo dovrà fare.
1: Vai.
12: Ma Gabri Venus non so capagli all'incontrario per vedere quando è sobrio.
1: sì, questo lo sappiamo, ragazzi. Anche stamattina, se tu controlli, e sono appena le 7:22.
9: Almeno 1:02 c'è.
1: Suona rosso sicuro.
14: Chi è? Sono un imbecille, ragazzi. Non ho capito.
1: È un deputato.
15: Secondo me quel detto è sempre bello andare avanti col c***o dell'altri,
16: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: Nel dubbio passa la chiave, lascia guidare chi ci vede chiaro. Con questo slogan parte la campagna di Roma Capitale dedicata alla sicurezza in auto e moto per sensibilizzare i giovani a una guida sicura e per contrastare l'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Previsti incontri nelle scuole e un potenziamento dei controlli su strada in vista del periodo estivo. Dal 13 giugno al 14 settembre, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, è in programma il Roma Summer Fest, festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, che ospita 2 mesi di concerti live con le più grandi star internazionali e italiane del rock, pop, jazz e musica d'autore. Domani al Trastevere Stadium alle 16.30 è in programma il Pride Match, una partita di calcio speciale organizzata nell'ambito degli eventi per il Roma Pride. Per info vai su comune.roma.it.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
20: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Ah, lo rifacciamo?
21: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
23: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
24: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
25: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
26: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
27: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
28: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
29: Mamma, io mi annoio!
30: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
31: Dentro la città.
30: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
29: Mamma, io sono già in macchina!
30: Info e biglietti su luneurpark.it.
32: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
33: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Mi fa morire Massimo quando dice: vabbè, diamo i numeri.
6: Perché fino a muro avete posto?
7: Chiama lo 06 89 28996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
8: Dalle 6 alle 10
9: The Morning Show on Radio Globo.
10: Tutte le mattine con il Morning Show di Radio Globo che riparte alle 7:28 minuti e commentando la notizia di questo ex parlamentare di Fratelli d'Italia, adesso però con Bannacci. Stiamo parlando della vicenda di Pozzolo, che è stato fermato, è stato trovato con il tasso alcolemico due volte il consentito, sì, dopo aver fatto un incidente. Lui sostiene che l'incidente è successo per via dell'acqua planning, condizioni meteorologiche assurde, e quindi è uscito fuori di strada. Sta di fatto che comunque sia, è stato trovato positivo all'alcol test.
11: Quando piove, ragazzi, non guidate quando
10: piove. Tutto questo il generale Bannacci che dice?
12: Ma se lo stesso incidente fosse avvenuto a un cardiochirurgo, il giorno dopo gli sarebbe stato vietato l'ingresso in sala operatoria?
10: Sì.
12: Se lo stesso incidente fosse avvenuto a un professore di liceo o di università, il giorno dopo gli sarebbe stato proscritto l'ingresso presso l'aula nella quale insegna? O se lo stesso incidente fosse avvenuto a un giudice, sarebbe stato estromesso dall'aula del tribunale?
10: Lo fa con tutte le professioni?
12: E allora perché si chiede una risposta politica a quello che è un evento?
10: Si chiama principio di elenchi.
13: Mi dà una definizione di ubriaco? Non mi risulta che il codice della strada dica che chi supera lo 0,5% è ubriaco.
10: È vero.
13: Dice che è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore allo 0,5%.
10: Questo ci importa.
13: È pericoloso. Perché è pericoloso e quindi Pozzolo verrà sanzionato per questa condotta pericolosa al volante di una macchina. La legge è uguale per tutti, anche per Pozzolo. Assolutamente sì, come le ho detto, io non abbandono nessuno. Nessuno rimane indietro di quelli che sono stati con me in mille campi di battaglia.
11: No, i campi di battaglia è riso. Si doveva sentire.
10: Siamo al top, ragazzi. Vabbè, comunque nessuno ha detto ubriaco, ha detto che non si può guidare, cioè tasso alcolemico il doppio del consentito.
14: Vedi come cambiano poi Bannacci l'obiettivo. Qui non ti sta dicendo che uno il giorno dopo non può andare a lavorare, lì dipende dall'azienda per quale lavori e dove lavori. Qui ti dicono quello che ti fa la legge. Quindi no, la legge ti sospende la patente e ti fa una multa. Bannacci, prendere per in giro la gente, sì, ma così mi sembra un po' troppo.
11: Ma perché stanno dicendo che se ne deve andare dal partito, che deve essere estromesso,
10: fatelo dimettere un'altra volta, sono 15 volte che lo fanno dimettere.
15: Date un'occhiata alle immagini dell'incidente, alla faccia dell'acquaplani, questo si chiama andare a funghi, questo.
33: Buongiorno a tutti, ma scusatemi un attimo, sapevo che quando il tasso alcolemico è abbastanza alto c'è pure il sequestro del mezzo, a lui l'hanno fatto, poi basta, deve pagare, deve stare a casa, ma tanto non sta a casa perché comunque sia continua a essere trasportato in giro dalle famose auto blu, quindi non so perché si crea tutti questi problemi.
10: Comunque ragazzi, la cosa più preoccupante di tutto questo, ragazzi, è la deriva di Bannacci verso gli elenchi. Io comincio a preoccuparmi, se ce n'è un altro che mi fa gli elenchi, giuro me ne vado.
14: Non dimenticare che è stato vice di Salvini, non lo dimenticare.
15: Ha subito il fascio.
11: L'allievo ha imparato dal maestro.
10: Non è possibile.
34: Oh, ma non scordiamo che la c***a più grossa sta scritta proprio sopra la capoccia di chi fa le leggi. La legge è uguale per tutti.
10: La legge è uguale per tutti, dovrebbe. Ma insomma, mica proprio tutti.
11: Vabbè, a questo gli hanno tolto la patente e gli hanno sequestrato il mezzo.
10: Allora io direi per tutti, ma non proprio tutti. Ecco, facciamo così.
15: Comunque è scritto sulla capoccia di chi dovrebbe farle rispettare, non di chi le fa.
10: Vai.
35: Ma la colpa è nostra, che siamo un branco de pecore, paghiamo ancora sta gente. Pecore, italiane pecore siamo.
10: Vai, faglielo sentire. Ecco qua.
35: Se fosse successo a Lucifora o Vari o a Flaminia, avrebbero condotto il Morning Show?
10: oggi, beh, no, probabilmente sì, ma saremmo lunedì con l'autobus. Questo è poco, ma sicuro. No,
14: quindi, ecco, io alle 5 di mattina qui con l'autobus non so come arrivarci.
15: Comunque è bello che a me ha dato già per spacciato.
10: Beh,
15: cioè,
10: tu non
15: io meno di 04 non sono mai.
10: Gasperino non viene nemmeno conteggiato, capito come? 393-777-7172. Anzi, sai che facciamo adesso? Chiedo direttamente ai nostri ascoltatori se qualcuno è stato fermato con il tasso alcolemico il doppio del consentito, che cosa è successo? La risposta naturalmente è scontata, però che cosa vi è successo? Che cosa avete dovuto affrontare? Capiamo un attimo, così poi magari mettiamo a confronto e vediamo che cosa sconterà lui e che cosa ha scontato l'ascoltatore.
11: Anche voi, anche voi avevate dei precedenti che avete sparato a qualcuno?
10: Ah, sì, piccolo dettaglio, c'è anche questo piccolo, insomma, dettaglio da non sottovalutare. Esatto. Ecco, capito?
2: Ma ancora parliamo dei politici, ma di che volevo parlare? Ma c'è avuto Cicciolina deputato.
10: Cicciolina, che voglio dire, c'aveva anche il suo perché, voglio dire. Però, ragazzi, basta con questo atteggiamento. Ma io lo dico a destra, a sinistra, a centro, ogni volta è sempre così, non se ne può più. La gente è stufa, la gente è stufa. Fatto bene a fare un po' di populismo?
14: Assolutamente.
10: Bravo, bravo.
3: Vabbè, se può, io leverei la patente pure a chi vuole da mannacci.

0: quando c'è la pandemia, vivevamo solo noi.
1: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
2: Non ti preoccupare che il quartiere è il nuovo sistema, il traffico.
3: This is the morning show on Radio Globo.
4: Stanno tutti sulla Colombo. Beh, insomma, no, c'è anche qualcuno che sta sulla Napoli-Salerno contro Manos, per questo, ragazzi, visto che parlavamo di automobili, sì, di gente che alla guida, insomma, non è proprio al massimo, tipo questa suora che ha imboccato l'autostrada contro mano, che devi
5: stava facendo il rosario, stava sentendo il rosario in podcast.
4: Sì, vero.
5: E quindi si è distratta, ma che vuoi, scusa? Ma
4: certo, stava ascoltando Radio Maria, probabilmente. Vabbè, no, autostrada contro mano, ragazzi, che è un'epidemia, a quanto pare qua veramente quarantena, perché c'è sempre più gente, o almeno sui social vedo sempre più video di gente che sbaglia e imbocca l'autostrada contro mano, il raccordo contro mano. Attenzione, attenzione. Sì. Sentiamo qualunque cosa, rotonde che vengono tagliate.
6: Ma sì.
4: Alla grande, alla grande. Sentiamo, visto che ci siamo, anche Mirko. Prima ci chiedevamo, avete avuto insomma delle difficoltà, voi che è stata tolta la patente per via del tasso alcolemico? Allora, Mirko, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a voi.
4: Ecco, senti che zaffata di alcol che è arrivata solo col buongiorno, che ha detto.
6: Il ticcio.
4: No, Mirko, allora che ti è successo? Raccontaci un attimo.
7: Guarda, mi è successo 11 anni fa e vabbè, ero ragazzo, facevamo una serata con gli amici, era un venerdì sera, eravamo andati, ecco, in uno di questi locali a Roma, abbiamo fatto cena, dopo cena, ballato e tutto quanto. E c'è un amico che stava male, quindi ci siamo avviati verso casa. Okay. Io ero abbastanza lucido, tranquillo per mettermi al volante, non ero, diciamo, una persona mai stato scapestrato. Vabbè, ci hanno fermato e visto che lui stava male, io risultavo positivo, e m'hanno fermato.
4: Ti voglio chiedere una cosa, che cosa avevi bevuto, così per darci un'idea?
7: Guarda, un po' di vino a cena e un cocktail prima di andare via dalla discoteca.
4: Quindi diciamo non eri ubriaco.
6: Ma non eri marcio.
7: Poi avevo comunque cenato, giusto, ecco, penso sia risultato il cocktail della serata. Avevo bevuto pure un goccetto di tè alla pesca tornando.
4: Ok,
7: ma non pure quello,
4: il tasso alcolemico risultava quanto al di sopra del consentito?
7: Era il doppio, diciamo. Del
4: uguale, stessa situazione, quindi ok.
5: I limiti erano diversi 11 anni fa, però
4: è vero.
7: Non ero neopatentato, quindi comunque, però vabbè, diciamo che mi hanno tolto la patente.
4: Ok.
7: Morale della favola, sono stato 6 mesi senza patente.
4: Ok.
7: Ho dovuto iniziare a fare questi rinnovi che fanno, diciamo, davanti a una commissione, devi fare le analisi delle urine 3 volte e più le analisi del sangue per un costo di circa 300 euro e mi è andata bene, c'è anche chi facevano altre analisi fino a 500 euro, analisi del capello o altro in base a un po' a campione anche decidono.
4: Certo.
7: Solo che l'unica cosa che questa non ho ancora terminato, perché la prima volta me l'hanno rinnovata per un anno.
4: Ok.
6: Ti rendi conto?
7: Poi per 2 anni, poi per 3, poi per 5, quindi io l'anno prossimo dovrei, tra virgolette, fare l'ultimo rinnovo.
4: Ok, quindi vabbè, insomma, è partito un calvario bello lungo che va avanti per anni, peraltro adesso si sono anche un po' inasprite, diciamo, credo, le regole, no? Aspetta un secondo, Enzo?
8: Sì, ciao, buongiorno.
4: Che volevi dire?
8: Allora, fermo restando la buona fede qua dell'altro ascoltatore, io mi sento fortemente, perché in paesi esteri dove sono più avvezzi all'alcol, uno non beve proprio, non si mette alla guida e non beve, oppure si usa il taxi, si usa l'Uber. E mi ricordo quando ero ragazzo in Inghilterra, seratoni alcolici, dove la gente addirittura esce col biglietto nome, cognome, indirizzo e 20 sterline perché il tassinaro te raccatta e te riporta.
5: Qua 20 sterline, però Enzo, scusami, non ti bastano.
4: Non è una giustificazione, non ho mai capito.
8: Cioè, se la legge è stata elaborata in maniera restrittiva, è perché in Italia combattiamo con gli omicidi stradali ogni giorno. Non bisogna bere, e quindi la persona che si mette al volante si assume quel rischio e quella responsabilità, Però poi non bisogna stare troppo a discutere, cioè chi guida deve essere,
4: cioè fosse per te tu azzereresti proprio la possibilità di bere alcol, invece qua c'è comunque un limite consentito, c'è cioè uno 0,5, ecco,
8: limite,
4: che ti dà
8: il limite, però hai visto il limite, poi dipende molto dalla fisiologia del sito,
4: abbiamo fatto un test magari proprio in diretta qua nel morning show di Radio Globo qualche tempo fa.
8: Hai capito? Cioè, nel senso, uno magari pesa 150 kg, si beve una birra da 0,20, cena, il livello rimane nei cano.
4: Tu non bevi mai quando esci a cena? Non se guidi?
8: Allora, io proprio mi devo, mi forzo di non farlo, soprattutto se guido con la mia famiglia e con gente a cui tengo, forzo a non farlo, oppure uso mezzi pubblici.
4: Ok, mezzi pubblici.
9: Se li trovi,
4: dipende dove vai a cena, che a volte magari è complicato.
8: Guarda, vai sull'applicazione di Uber in 5 minuti ti arriva a taxi. Sì, cioè, a me mi è capitato di recente, seratone con gli amici.
4: Vabbè, abbiamo capito, siamo un po' in ritardo. Dai, insomma, il discorso è quello: tu dici azzereresti proprio il limite consentito, quindi lo porteresti a zero. A tra poco.
10: Pronto Radio Globo?
11: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate.
3: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
3: Radio Globo Meteo.
13: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un pochino di variabilità questo venerdì è da mettere in conto. Nel Lazio si farà vedere qualche nuvola di passaggio, nel pomeriggio la possibilità anche di qualche acquazzone nelle zone interne, non dovremmo comunque avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti. In vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo, con tanto sole sia sabato che domenica. Come temperature e valori per ora accettabili, rimaniamo sotto i 30 gradi, nel weekend tornano a salire, in particolare domenica. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Che facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole.
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
0: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
21: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
0: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
25: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dyson full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: This is the morning show.
27: Mi alzo presto la mattina e ne sono per
28: cazzo. Se poteva dire, non se poteva dire.
27: E vado a lavorare e ne sono per cazzo.
29: Finalmente siete tornati.
27: Passando Radio Globo e mi divento fatto.
3: The morning show on Radio Globo.
4: Morning show di Radio Globo questa mattina con il tasso alcolemico due volte il consentito. No, solo Gabri Venus. Solo Gabri Venus, gli altri sono tutti abbastanza sobri ed è questa la cosa che mi preoccupa.
6: Vi ricordo, prima che facciate gli splendidi, che quando abbiamo fatto il test ero l'unico che poteva guidare, se non mi riporto a casa io.
4: Vero. Vabbè, era tutto taroccato, ragazzi, ricordiamo. Comunque sì, insomma, anche quello che diceva l'ascoltatore che abbiamo sentito prima sul tasso alcolemico dipende un po' anche dalla fisicità di ognuno di noi, no? Quindi quello
30: certo,
4: fa sicuramente
30: la legge,
4: una differenza.
30: Non è che la fanno ognuno in base al fisico, la legge è uguale per tutti,
4: certo, quella
30: con
4: uguale
30: i parametri simili.
4: È uguale per tutti. Va bene, sentiamo ancora il telefono 06 89 28 996, Globo WhatsApp invece 393 777 7172. Sentiamo Simone su le storie di gente che è stata fermata in stato di alterazione. Allora Simone, buongiorno.
31: Buongiorno ragazzi.
30: Vai. Sei sobrio?
31: Sì, abbastanza. Sto lavorando, sto guidando il furgone, ce devo stare per forza.
4: Però hai avuto momenti dove non eri proprio sobrio, mi sembra di capire.
31: Porca miseria, ecco. Non ero sobrio ma neanche guidavo,
4: no.
31: Però sono stato ugualmente fregato.
5: Cioè? Come è possibile?
4: Che vuol dire?
31: Porca miseria, io abbiamo sempre surbagnato. Praticamente mi ero fermato in una piadineria a mangiare una piadina.
6: Ti eri fermato con la macchina?
31: Mi ero fermato con la macchina parcheggiata.
30: Uguale, ho capito.
31: E praticamente niente, avevo bevuto qualche tendenza di troppo. E mi hanno, prima di salire in macchina, mi hanno fermato.
4: Meno male.
31: E niente, praticamente parlando con il carabiniere si era reso conto che comunque puzzavo d'alcol. E me voleva fare per forza il tasto alcolemico. Io ho detto no. Non sto a guidare, sto a piedi.
4: No, a piedi.
31: Niente, praticamente si è opposto, ha voluto obbligatoriamente farmelo, per cui mi ha portato in questura e tutto quanto. E mi hanno fatto il tasso alcolemico e mi hanno tolto la patente.
4: Vabbè, ieri. Scusa, adesso io posso capire il fatto che tu sia un po' dispiaciuto del fatto che ti hanno fatto, insomma, hai pagato e tutto, ma è stato giustissimo quello che ha fatto, no?
31: Allora, è stato giusto, era giusto se io avrei guidato.
4: No, ma se avessi guidato. Però, scusa un attimo, stavi per salire in macchina, cioè, no. Adesso, dai.
31: Beh, su, stavo a 20-30 metri dalla macchina.
4: Avevi già guidato, poi, tra l'altro.
30: Amico mio, la legge dice una cosa molto chiara, l'agente verificatore, cioè il carabiniere in questo caso, il poliziotto, se pensa che tu hai guidato in quel momento, cioè un minuto prima, e ti fa il tasto alcolico, ti può ritirare la patente. Tu puoi fare anche ricorso al giudice di pace, puoi fare quello che vuoi, però
4: avevi già guidato, poi, tra l'altro.
30: Amico mio, la legge dice una cosa molto chiara, l'agente verificatore, cioè il carabiniere in questo caso, il poliziotto, se pensa che tu hai guidato in quel momento, cioè un minuto prima, e ti fa il tasto alcolico, ti può ritirare la patente. Tu puoi fare anche ricorso al giudice di pace, puoi fare quello che vuoi, però...

0: spese, per cui era meglio 6 mesi e 900 euro di multa.
1: Dai, forza, dillo insieme a me, dillo insieme a me. Il carabiniere ha fatto bene.
0: Oddio,
1: dillo. Il carabiniere ha fatto bene.
0: Comunque, le spese della patente sono 180 euro per fare le analisi. È rinnovata per un anno, mo sono arrivato a 3 anni.
1: Ecco,
0: nel 2028 si rinnoverà per 5 anni.
1: Ci sarà quella dei 5
2: ragazzi,
1: anni.
2: Non ne vale la pena, fermatevi.
1: Ragazzi, non mi mettete la. Poi aveva anche guidato, quindi gli è andata pure bene, capito? Vabbè,

0: Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
1: Ci sta diventando scianotico, verite?
2: Stanno mai a stanno tutti a ride, fatela finita.
3: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sta mi state a far morire.
1: Ma che punta tre quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi scordata. Mamma mia.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ale, con il Morning Show di Radio Globo, niente, insomma, abbiamo sentito anche la storia di Simone, patente ritirata e multa, quanto? 900, no? Se non sbaglio sì, 900 euro, ecco, questo che sia da monito a tutti quelli che, insomma, si mettono alla guida con il tasso alcolemico alterato, ragazzi, non lo fate, è pericoloso, lui dice io stavo a piedi, ho capito, ma il carabiniere t'ha visto scendere dalla macchina, dai. T'ha visto che stai per risalire.
5: Stava cercando di salire dal cofano, peraltro, forse è quello che
6: ciao, sono Simone, non bevo da 3 anni.
4: Speriamo. No, poi tra l'altro, per come la vedo io, ma nemmeno a piedi dovresti, anzi dovresti essere sanzionato anche a piedi. Tu immagina che sei ubriaco, cominci a barcollare, vai a finire in mezzo alla strada e io ti metto sotto con la macchina.
7: Infatti ti sanziona. C'è ubriachezza molesta anche a piedi da 50 non so quanti euro, 300 euro di multa, comunque c'è la legge su questo.
6: Però giusto, possiamo pure accettarlo che qualcuno finisca sotto la macchina.
4: C'è chi c'ha, infatti voglio vedere quando lo devi ripagare. Però perché lo devo ripagare?
7: Poi è quello che guida.
4: Dai, su.
5: C'ha chi c'ha la tessera a punti per ubriachezza molesta.
4: Sì,
5: sì, tipo i bollini.
4: Che meraviglia.
8: Io però capisco una cosa, no? Dici chiami Uber da fare riporto a casa. Che fai? La macchina la lasci là, così il giorno dopo ci tieni un'altra volta. Cioè, mi pare assurdo, no? Nel senso, cioè, o esci di casa già con la cosa, poi io beve, quindi te fai accompagnare già da un Uber, un tassi, quello che sia, e la stessa cosa vai al ritorno. Se no, boh, mi pare un po'.

0: troppo complicata.
1: Vai.
2: Ma sembra che già ti sei fatto due tennis prima di parlare stamattina.
1: Questa ce l'aveva con il nostro amico Simone.
3: Allora, già che ha detto "s'avrei guidato", gli avrei torto a prescindere. Amico mio, la legge prevede che tu in quel posto ci sei arrivato guidando. Quindi guidavi già che avevi bevuto. Stavi prendendo la macchina, è giusto che t'ha tolta. È la legge. Traffic News.
4: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global,
1: Traffic News. Ecco, e allora delle notizie sul traffico, sentiamo la situazione.
5: Iniziamo subito con un incidente in carreggiata esterna del grande raccordo anulare. Ci sono adesso incolonnamenti tra Flaminia e Casal del Marmo in direzione dell'Aurelia. Poi restiamo sul raccordo, c'è traffico anche in interna tra Casilina e Ardeatina e si rallenta sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino. Torniamo nel quadrante nord. Altro incidente sulla Flaminia, code tra via dei Due Ponti e via di Grotta Rossa in direzione di Prima Porta, e sulla Flaminia code da Labaro al bivio di Tor di Quinto. Poi in tangenziale ci si incolonna all'altezza dell'uscita dell'ospedale Sandro Pertini e lo svincolo per la Salaria, quindi verso l'Olimpico. Poi sempre in direzione di San Giovanni da Porta Maggiore a Viale Castrense. Pontina, incolonnamenti da Pomezia Nord al bivio per Pratica di Mare, ovviamente verso Roma, e code da sull'Appia da Santa Maria del Mole a Capannelle. Altre notizie le trovate su roma.luceverde.it.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, io sono sul raccordo alla guerra pirata.
7: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, wait for me, I'll be back.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.

Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
9: Ale, buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Sono le 8 e 4 minuti, io sono Massimo.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Eccolo il morning show di venerdì, molto molto diverso rispetto a quello di lunedì, per non parlare di quello di martedì e di mercoledì.
4: Mamma mia, che meraviglia!
3: Io ci metterei anche quello di giovedì, perché insomma quello del venerdì è tutt'altra cosa rispetto a quello del lunedì, del martedì, per non parlare di quello del mercoledì.
5: Cioè cambia il tasso alcolemico, mi pare.
3: No, il tasso, scusa, come hai detto?
5: Alcolemico.
3: Alcolemico, senti.
6: Beh, comunque non lo so, perché se lui voleva stare in macchina, mettersi a dormire fino a che smaltiva tutto e poi ripartire, non trovo giusto il fatto che gli abbiano fatto il tasso alcolemico.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Grande.
3: Io voglio bene, io voglio bene. Sì, stamattina ragazzi è tutto così. Beh, tra pochissimo ci sarà una grandissima sorpresa. Lo dico per i curiosoni del Morning Show di Radio Globo. Volete sapere chi sta arrivando con noi?
4: No.
3: Bene, bene. Andate sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM, dove trovate una preview di chi tra poco sarà in diretta con noi, e non aggiungo altro.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
3: Adesso però, prima che mi entrino a scuola, volevo ricordare l'appuntamento con il disco abusivo Junior. Musica per favore.
4: Ottimo.
3: I bambini sono chiamati all'appello, peraltro ormai i giochi sono fatti, rimane oggi e lunedì, poi è finito tutto ragazzi.
4: I centri estivi.
3: Quella è un'altra cosa, La scuola è una cosa, il centro estivo è un'altra, è un parcheggio dove si lasciano i bambini così. Dove non sai non sai dove metterli e li porti al centro estivo, quello. Se non hai i nonni, no? Se non hai i nonni. Poi ci sono i nonni.
7: Quelli sono un altro parcheggio.
3: Un altro parcheggio, multipiano peraltro, se hanno più nipoti. Allora, 393-777-7172, questo è il numero che vi stiamo dando per il vostro disco abusivo Junior da richiedere adesso, in questo momento. Approfittatene. I bambini fino a massimo 10 anni età sanno già che cosa devono fare, che tipo di richieste musicali devono fare, anche se ormai ragazzi sono diventati, hanno richiesto cose anni 70, io non lo so se le abbiano tirate fuori.
4: La cultura di questi bimbi.
3: Ci piace, quindi dai, forza, dateci dentro, perché poi lunedì ascolteremo quelle che sono le vostre richieste, perché siete voi a decidere la programmazione. Quindi ripeto il numero 393-777-7172 per il disco abusivo Junior nel Morning Show di Radio Globo.

0: nel Morning Show su Radio Globo, le 8 e 11 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi. Noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi. Noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. E dai, dopo da Gianci?
5: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ammazza, oh, che centrata. Questo è tutto un codice mio e di Federica, eh? In questo momento stiamo facendo tutta una roba.

0: Ci sarà un grande ospite qua nella Morning Show di Radio Globo.
1: Ci sta anche guardando magari in streaming e sta vedendo che stiamo sudando freddo.
2: Sono due ospiti.
0: È vero. Però diciamo che uno è... No, non voglio dire niente, no. Non voglio spoilerare, dai, non dico niente. Vabbè, tutto questo tra poco, però intanto, ecco, vorrei un attimo rassicurare quelli che mi stanno per partire per le vacanze, in maniera particolare quelli che mi stanno andando a Ibiza, perché c'è una bella novità quest'anno a Ibiza, ma molto bella, divertente, carina.
3: Se fai, sono due le notizie, uno che ancora la gente va a Ibiza con quello che costa, e quella è una cosa, e l'altra invece è il serpente invasore.
0: Olè!
3: Già, perché c'è questo serpente da 20 anni importato proprio dalla Spagna, dalla terra ferma, insomma, della Spagna, e praticamente sembra da 20 anni abbia proliferato e adesso stia invadendo l'isola e sembra che tra qualche anno potrebbe coprire il 90% dell'isola, insomma potrebbe trovarsi un po' in tutta l'isola.
0: Una situazione analoga a quella del granchio blu qua in
3: Italia,
0: no? Sì,
3: perché crea molti problemi, soprattutto a una lucertolina che serve per l'ecosistema, perché mangia gli insetti, che insomma tiene un po' pulito l'ambiente, però arriva il serpente e zacchete, insomma magna. E quindi questo serpente invasore è diventato un caso internazionale, anche perché poi i turisti stessi vedendolo, non è che sono contenti. Insomma, quindi se comincia a girare anche un po' troppo la voce che c'è questa invasione a Ibiza di questi serpenti, i prezzi si riabbasseranno. Potrebbe essere anche una mossa economica,
0: per carità. No, questo si sta verificando a Ibiza, certo, insomma, si sta verificando roba strana un po' dappertutto, perché proprio qualche giorno fa vedevo le immagini di un serpente che nuotava tranquillamente, se non ricordo male, Santa Marinella.
3: Il cambiamento climatico.
0: Probabilmente non si tratta dello stesso serpente, si tratta di niente di preoccupante, però c'è.
2: Io ne ho visto una ostia, poi ho guardato meglio, non era un serpente.
0: No, rimaneva fermo, vero? Faceva il morto a galla? È vero? Era marrone? Forse ho capito.
1: Aveva anche... cacca?
0: può darsi, non nuotava proprio agevolmente. Beh, ragazzi, allora, invasione a Ibiza, come si può risolvere?
3: Si parla di invasione, questa è una cosa.
0: Ci vorrebbe qualcuno che possa risolvere il problema.
1: Chi? Aspetta.
0: Chi vi potrebbe venire in mente?
1: Pensiamoci bene, qualcuno che ama gli animali.
2: Che sa maneggiare i serpenti,
0: ma proprio gli animali feroci,
1: sì, anche.
0: Le api, gli sciami,
1: non mi viene proprio in mente.
0: Andrea Lunerti?
1: Vabbè,
0: Andrea Lunerti,
4: invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
0: Sta arrivando!
4: Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Radio Globo Promotion.
0: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. 2 parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio, 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
18: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
19: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
20: Supermercati PIM, i prezzi inaugurano, i risparmi di qualità.
21: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
22: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
21: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
23: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
24: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: Show on Radio Globo.
1: C'è il morning show. Buongiorno, buona mattinata. Che fai con la faccia?
2: Ma che buona mattinata, un parolone. Guarda con chi sto.
1: Aspetta, che adesso ci arriviamo piano. Giusto per dire che sta arrivando l'estate, ormai manca sempre meno. Ecco, arriva l'estate e magari uno prepara anche un po' quello che è il giardino di casa, no? E ritira fuori i tavoli, il barbecue, per fare così, insomma, qualche serata al giardino di casa in maniera divertente, simpatica e carina. Ecco, però, magari rifacendo il giardino, tutto a un tratto nell'erba trovate qualcosa che striscia.
3: Aia!
2: Aiuto!
1: Ecco, questo è quello che facciamo noi. Magari c'è anche chi scappa, e uno di quelli sono io.
2: Ti seguo.
1: Oppure potete chiamare l'esperto. Allora, noi abbiamo cercato l'esperto degli esperti. Naturalmente, chi ci è venuto in mente? Andrea Lunerti. Però volevamo qualcosa di più. C'è qualcuno che può fare di più di Andrea Lunerti? Sì, solo Andrea Lunerti!
4: Buongiorno!
5: Ciao a tutti, ciao a tutti.
1: Eccolo qua. Ciao,
2: buoni con i rumori, per cortesia.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora tu dici, vabbè, facciamo venire Andrea Lunerti. Benissimo, eccolo qua. Buongiorno, ma si è presentato con serpente, ragazzi.
5: Beh, insomma, è il serpente più comune in assoluto al mondo.
3: Sempre il serpente
5: tra i terrariofili.
1: Pure comune, però insomma.
5: È una femminuccia di elefe guttata, è il serpente più allevato, diciamo quasi un animale domestico. Anche proprio lei è nata in cattività, quindi è abituata sia a essere maneggiata, sia a sentire rumori, eccetera.
3: Accarezzata.
5: Ed ecco qui per spaventare Flaminia.
2: Esattamente, ma non solo me, perché c'è qualcuno che c'ha più paura di me, Andrea.
5: Sì, però oggi darà una dimostrazione di coraggio, perché ha promesso che lo accarezzerà.
1: Sì, certo, come no. Andrea, allora, effettivamente quello che ho detto, insomma, nell'introduzione è un po' quello che sta per avvenire, no? Ecco, magari uno comincia a farsi qualche serata in giardino che è stato trascurato, erba alta. Vai a sistemare un po', ecco. e trovi un serpente, no?
5: E quindi a maggior ragione bisogna tenere puliti i giardini, non bisogna tenerli incolti, sgombri da qualsiasi tipo di materiale inerte, e dove questi animali vanno a nascondersi per cacciare le brede, di cui sono molto ghiotti. In questo caso i topolini li troviamo ovunque, quindi per non avere i serpenti in casa o vicino alla casa bisogna tenere pulito. Attenzione alle massaie: tutte le volte che sgombrano il tavolino dopo il pranzo, no? Sprendono questa famosa tovaglia e la scrollano fuori dalla finestra. Niente di più sbagliato, perché i roditori attendono questo pasto gratuito la sera e disegnano delle tracce odorose, e perché attira, oltre ai topi, anche i serpenti in giardino.
1: Senti, ma ce ne sono tanti di serpenti in Italia? Perché uno, sai, pensa sempre, che ne so, all'Australia, Nuova Zelanda, ma in Italia come siamo messi?
5: Beh, in Italia ce ne sono tantissimi in numero, però le specie non sono tantissime, soprattutto la maggior parte di esse non sono velenosi, quindi possiamo stare tranquilli, soprattutto quando ci vedono e scappano. Quando invece vediamo un serpente che si è accorto della nostra presenza e non scappa, dobbiamo fare attenzione, perché potrebbe trattarsi della vipera, e quindi si acciambella, si prepara, si tende per un eventuale attacco. Allora bisogna comunque fotografarla a distanza di sicurezza e rivolgersi magari a un esperto, chiamare il numero unico di emergenza, l'112, e dire: abbiamo timore che ci sia una vipera in giardino.
3: A proposito del veleno, no? Ecco, non possiamo sapere noi se un serpente o una vipera è velenosa. È ovvio che la cosa importante è comunque allontanarsi. Però mozzicano anche senza essere velenosi, però.
5: Molti esperti danno consigli su come distinguere l'occhio. Questa famosa pupilla ellittica, come quella del nostro gatto, ci dice che abbiamo a che fare con una vipera. Se invece la pupilla è tonda, come quella della nostra amica qui in studio, allora a quel punto, solo in Italia, attenzione, solo in Italia, se la pupilla è tonda, abbiamo di fronte a noi un serpente non velenoso.
6: E il tempo che ti avvicini per guardare la pupilla sta già seccando.
5: Bravissimo.
3: Devi vedere da vicino.
5: È molto difficile.
1: Aspetta un po', fammi vedere un po' la pupilla.
2: Ma oltre alla pupilla, ci sono delle altre caratteristiche tipiche di una vipera?
5: Assolutamente, Flaminia, il corpo longilineo, vediamo qui. Vedete, finisce in maniera graduale la coda, vedete?
1: Sì.
5: E allora a quel punto sappiamo che si tratta di un ofide non velenoso, di un serpente non velenoso. La vipera non raggiunge più di 60 cm e la parte finale della coda finisce in maniera molto, diciamo, grossolana.
6: Come, capito? Se fosse moncata.
5: Come se fosse moncata, bravissimo. A quel punto, poi attenzione, tutti e gli altri serpenti, quelli non velenosi, scappano immediatamente, fuggono alla nostra presenza. Quindi non dobbiamo spaventarci. Lasciamoli scappare. Se non scappa, c'è un pericolo. La più comune di tutti, la vipera comune, è la vipera aspis, comune nel centro Italia. Poi abbiamo la berus, l'orsini, la vipera dal corno, la modades. Ne abbiamo addirittura 5 in Italia.
1: Ecco.
5: Sono meno comuni negli ambienti antropizzati, cioè nel centro urbano. però bisogna fare attenzione soprattutto gli escursionisti, perché
1: nel
5: caso della marassa, per esempio, che è una viola molto grande, inocula molto veleno.
1: Senti, ma visivamente, no, al di là dell'occhio e tutto quanto, ti dico questo perché insomma, è capitato a me lo scorso anno, una casa in campagna, e nel giardino giocano anche i bambini. Ecco, andando nel giardino, quello meno frequentato, ho visto questo serpente, però sinceramente ho visto solo un colore, ho visto più o meno un verdino, però che serpente era? Perché mi devo preoccupare, magari ci può anche ritornare in quel giardino?
5: Allora, considera Massimo, io tutti i giorni identifico almeno 20 fotografie che mi vengono mandate sia dalle istituzioni che dai privati. Noi abbiamo questo strumento importante oggi, che è il telefonino. A distanza di sicurezza dobbiamo riuscire a fotografare e ci mettiamo in tranquillità. Una volta che viene identificato non è velenoso, siamo comunque al sicuro. Però quello che spiego sempre io e che dico a tutti: non ci sono serpenti innocui, ci sono serpenti velenosi e non velenosi. Quelli non velenosi non sono meno di quelli velenosi, perché innescano dei meccanismi di panico pericolosissimi. Pensate, una volta io sono stato chiamato perché c'era un pericolo vipera in una piscina. Quando sono arrivato c'erano 3 ambulanze. Io pensavo, dico, ma che cosa è successo? E invece si erano fatti male da soli per il panico, perché questo serpente si è avvicinato alla piscina e c'era addirittura una coppia che era in procinto di separazione, perché lui ha spinto lei per scappare via e lei non voleva più sapere niente di lui. Quindi si era fatta male. E un'altra signora si è chiusa il piede nella sdraia per scappare
6: via.
5: Porca
6: miseria.
5: Un'altra ancora è caduta in avanti e si è rovinata tutto un ginocchio. Quando sono arrivato alla piscina ho aperto questi famosi sportelli dei filtri.
6: Era un geco.
5: Al secondo sportello c'era una natrice dal collare, cioè una biscia d'acqua assolutamente non velenosa.
1: Questo è per te, che sarà mai una piscia d'acqua.
5: Bravo. Ma però mi guardava, cioè, portami via da sta gabbia di matti.
1: Però non mi hai detto se mi devo preoccupare. Può ritornare sto serpente? Era un verdino, era sul verdino.
5: Sì, bianco, può ritornare. Allora, un bianco, sicuramente un bianco. Sono tra i serpenti più comuni che troviamo negli ambienti antropizzati, cioè nell'ambiente urbano, nell'ambiente casalingo. Sono ghiotti di lucertole, soprattutto nella fase giovanile, quindi li troviamo ovunque. Addirittura depongono le uova vicino alle abitazioni nascono i piccolini passano sotto le porte.
1: Visto che mi dici questo, io per sicurezza al giardino mando avanti i miei figli.
2: No,
1: ma non è così.
5: Assolutamente no.
2: Vendi casa direttamente.
6: Adesso
2: che ti frega
6: casa.
2: Ho una curiosità. Allora, al momento che io faccio la foto nel mio giardino di una vipera, te la mando a te.
5: Alle istituzioni. Sempre.
2: Alle istituzioni, allora mi dicono sì, è una vipera. Che cosa succede? Vengono nel mio giardino a fare tipo un'ispezione?
5: Bisogna mandare le fotografia alle istituzioni, loro decidono poi se c'è una sensibilità. Comunque bisogna intervenire. Per quanto riguarda i serpenti invece non velenosi, se vengono rinvenuti in giardino, Massimo, bisogna lasciarli lì, non possiamo fare niente, perché devono riconquistare da soli l'ambiente naturale.
1: Mi tocca vendere
5: se invece entrano in casa o entrano in contatto con le attività, diciamo così, domestiche, cioè, ci entrano nel forno e dobbiamo, cioè, devo andare a toglierlo, altrimenti le persone
6: oppure accendi il forno
1: che c'è per cena stasera,
2: ma dico, è una specie protetta.
1: Ragazzi, ci fermiamo un attimo, siamo con Andrea Lunerti qua nel Morning Show di Radio Globo. Stamattina tutti serpenti, tutti animali pericolosi.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo,
4: mamma mia la tranquillità che mi trasmette quest'uomo. Andrea, io te amo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Mechlon Lennox.
14: Conosci Mechlon Lennox?
13: Mechlon Lennox.
14: Ce l'hai, Mechlon Lennox.
15: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Che facciamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
23: Iperceramica.
24: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
25: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
26: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
27: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
28: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
29: Info e regolamento su radioglobo.it.
30: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
31: Perfetto.
30: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
31: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
30: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
31: Allora sei nel posto giusto.
32: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
33: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, €1,99. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, €2,49. Mauris.
34: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
35: Cerchi la convenienza quotidiana?
36: Via via.
35: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
37: Good morning, ladies and gentlemen.

0: mattinata su Radio Globo, state ascoltando il Morning Show. Oggi però, ragazzi, una versione del Morning Show un po' wild, fatemelo dire.
1: Un po' ansia, molta sì, ansia.
0: Anche tanta ansia, perché insomma, adesso per chi ci sta guardando anche sul canale Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, in questo momento nello studio ospitiamo Andrea Lunerti, sì, esperto e tutto il resto, ma si è portato anche un simpatico serpente.
1: Simpaticissimo, molto, che me lo sta avvicinando anche, tra non poco. So che cosa, che intenzioni tu hai.
2: Tra poco Flaminia lo accarezza.
0: Tra poco lo allisciamo. No, una cosa, Andrea, prima fuori onda stavamo parlando di quello che è successo qualche giorno fa a Roma. Questa signora che stava facendo una passeggiata in un parco, sta con il cagnolino ed è stata attaccata da una cornacchia, no?
2: Sì.
0: Ecco, ma queste attaccano, sono pericolose, che cosa possiamo fare?
2: E può succedere, è una cosa molto frequente, soprattutto nella fase in cui i pulli, cioè i giovani nati, lasciano il nido e diventano molto più vulnerabili, cominciano a saltellare di ramo in ramo e i genitori continuano a portargli il cibo per esortarli alla vita di adulti.
0: Certo.
2: E quando ci avviciniamo incautamente, inconsapevolmente, possiamo innescare questi meccanismi di difesa. Allora portiamo, se abbiamo un giacchetto o un indumento, portiamo protezione alla faccia, agli occhi, perché possono colpirci gli occhi, le parti scure. No, evitiamo il panico, non attraversiamo la strada senza guardare per cercare di scappare alla cornacchia e magari veniamo messi sotto da una macchina, e allontaniamoci lentamente. Vediamo questa signora.
0: Sì, questa signora aveva il cane, dico, il cane può essere una...
2: Ma sì, può essere anche lui un motivo di ira o di preoccupazione da parte di questi uccelli, ma se lei inconsapevolmente ha camminato vicino a questo piccolo che attendeva di essere nutrito, può innescare questi meccanismi di difesa. Se abbiamo un ombrello, apriamo un ombrello, se abbiamo una maglietta, la mettiamo in testa e ci allontaniamo senza farci prendere dal panico.
1: Ma volevo dirti, infatti, a parte il giacchetto, possiamo portare direttamente te con noi a passeggio per i parchi, così si arriva alla cornetta.
2: Io sarei con tutti se potessi, ma non c'ho il dono,
1: non
2: della
1: non
2: ce la faccio.
1: Peccato.
0: Okay, vabbè, stessa cosa naturalmente vale anche per i gabbiani, perché anche questi sono diventati
2: gabbiano,
0: belli aggressivi, no?
2: Il gabbiano è un po' più pericoloso, perché sferra degli attacchi. Attenzione, i gabbiani, quando saliamo, sono stato recentemente su un terrazzo e sono stato attaccato due volte da mamma gabbiano, perché c'aveva, noi mi hanno detto che c'erano le uova, invece erano nati.
0: Quindi sempre a difesa comunque del
2: però
0: piccolo.
2: Portando le mani verso l'alto e mostrando che non ho paura, immediatamente l'attacco rientra.
0: Sparisce.
2: Perché invece se noi facciamo vedere, esitiamo, che abbiamo paura, allora prendono coraggio e l'attacco può diventare più violento e possono anche ferirci. Attenzione, i gabbiani di solito sono soliti mangiare nelle sporcizie, quindi andiamo subito a disinfettarci, rivolgiamoci al nostro medico di fiducia se veniamo feriti, perché le infezioni possono essere batteriologicamente
3: Andrea
2: pericolose.
3: Non ha neanche bisogno di alzare le braccia, perché il gabbiano lo vedi, dice cazzo Lunerti.
0: Attenzione, ragazzi, è arrivato il momento delle presentazioni.
3: Presentazioni, a proposito di mangiare, mi ha detto che lei, perché è una femminuccia, questa serpentella.
0: Come fai a sapere che è una femminuccia?
3: Ce lo spiega lui.
0: Ah, ecco.
3: Però è digiuna da 4 giorni, è un po' che punta il mio braccio a 20 centimetri di distanza, quindi io la presenterei.
0: Senti, come si chiama, Andrea, questo serpente che stai maneggiando?
2: Beh, credo che si chiami Betty, un nome così abbia, insomma, non è sai, i serpenti non è che li chiamiamo e rispondono a chiamarli è pressoché inutile.
1: Simpaticamente
2: Betty. È molto carina,
1: simpatica.
2: Ed è un elafe guttata, un serpente del grano.
0: Ricordiamo che è un serpente che è abituato ad essere maneggiato,
2: sì, assolutamente.
0: Diciamo per tutti quelli che, ma come adesso col serpente?
2: Nato da un uovo in incubatrice, nato in cattività, ed è il serpente più venduto al mondo, tra i terrariofili, assolutamente viene venduto nei negozi, nasce dalle uova in incubatrice, quindi insomma è un po' per fare esperienze.
1: Cosa mangia, Betty?
2: In cattività, diciamolo, si nutre solo di decongelato. In natura invece si nutre di topi, caccia e uccide tanti topi. E si nutre di topi, in America è ben visto, ecco perché si chiama proprio serpente del grano, perché protegge.
0: Se uno ha tanti topi, quindi insomma fa il lavoro del gatto.
2: Certo, perché l'agricoltore ci tiene molto ad averli, perché svolgono un lavoro, hanno un ruolo importante.
3: Però caldo che si muove, mi confermi che potenzialmente il mio dito davanti al suo naso è un buon pasto.
1: Infatti non ti muovere troppo.
3: Guarda come mi punta.
0: Guardando voi.
2: Glielo facciamo toccare.
0: Attenzione, ragazzi,
2: a Flaminia per prima.
0: È arrivato il momento. Allora, dobbiamo dire come stanno le cose. Giù la maschera. Allora, Flaminia è terrorizzata. Giovanni è terrorizzato. Io 4 volte di più.
3: Quindi allora lo accarezzo io. Tanto
1: guarda,
3: ormai ha preso confidenza.
0: Allora, prima comincia Gabri. Vai, Gabri. Dobbiamo superare. Ecco.
2: Tocca.
3: È bellissimo.
2: Allora,
3: è uno stivale.
1: Non dire
3: ti giuro che il tatto è quello.
0: Sì.
1: Vabbè.
3: Non è assolutamente come te lo immagini.
0: sembra, sembra cioè, umidiccio, sembra bagnato. No.
2: Sembra, vero? La sensazione è quella. Quando uno vede un serpente, pensa.
1: È lo stivale che è un serpente.
2: A questa sensazione,
1: capito?
2: Di disgusto.
4: Che è molto delicato. No?
2: Molto delicato.
4: È pelle quella.
2: E molte persone, guarda, alle quali ho fatto accarezzare i serpenti, hanno detto che questa paura, questa sensazione di disgusto svanisce immediatamente. Svanisce immediatamente.
3: No, è stupendo. Insomma,
2: io passerei a Flaminia. Tu sei d'accordo?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Sono curiosa.
0: Eccolo. Flami, non ha mai toccato un serpente, vero?
1: Una volta sì. Ah. Una volta sì.
2: Pensavo senza due.
0: Flaminia sta accarezzando, attenzione. Perché tira fuori la lingua adesso?
2: Beh, io la vedo abbastanza sciolta, la metterei quasi sul collo. Che dici?
0: No, sul collo!
1: Sul collo no, no, no, no, no, no, no.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Allora, attenzione, in questo momento Flaminia sta con il serpente sul collo.
1: Allora, adesso vai, si girerà. Cosa devo fare?
3: Il morso è letale, non te l'abbiamo detto.
0: Ma e non abbiamo l'antidoto, tra l'altro.
1: Bello, bello, bello.
2: In realtà.
1: Perché c'era Lunerti.
2: In realtà ti abbiamo ingannato, è un mamba.
0: T'ha detto bene, t'ha detto
1: è un
0: bene.
1: Boa constrictor.
2: Sì, Massimo, però
1: Massimo, ma dai,
0: non mica per forza devo farlo. Adesso non è
1: ma
0: che.
1: Ma questo perché è per il sociale,
2: cioè,
1: tu devi conoscere tutto. Sei uno speaker, allora, devi essere curioso.
2: Certo, prima toccalo.
0: Massi si spaventa. Lo sto toccando, ragazzi.
3: È stupendo.
0: È vero,
2: è emozione.
0: È una cintura. Ma ragazzi, è una cinta.
5: Ma è la cintura che è come la non è come la cintura.
0: No, ragazzi, lo sto toccando. È bellissimo! Effettivamente.
1: Sul collo!
0: Massimo, ha fatto lei,
5: avuto l'esternazione. È bellissimo!
1: Vieni qua,
2: no, hai fatto uno, dai!
0: Giuro,
2: pronti?
0: Guarda che diventa Alfonso Signorini!
2: Siamo pronti?
0: Diventa Alfonso Signorini! No!
5: A 2 centimetri dal volto!
0: No, al volto no!
3: Non ce la fa!
2: Ha i numeri del Fachiro proprio, Massimo, dai!
1: Un applauso a Massimo Vai, signori!
0: Giova,
2: ma è manca idea.
0: Dai, che abbiamo poco
1: forza,
0: tempo.
1: Forza, vieni qua. Vieni
5: guarda, già mi sta a guardare.
2: Avvicinati.
5: Guarda. Si tiene a non guardarmi.
0: Ci confermi che non c'è antidoto per questo?
2: Soprattutto perché non ha morso a nessuno. Che fai? Perdi questa occasione. No, è tranquillissimo.
3: L'ha preso un po' larga, Giovanni.
0: Si sta avvicinando. Giovanni, lo diciamo. In questo momento è un po' titubante.
2: Prima toccalo un pochino.
0: Toccalo un pochino.
2: Prendi confidenza.
1: Sta toccando.
0: Sta accarezzando.
2: Assolutamente.
0: Qual è la reazione? Gio, com'è?
5: Bella, è bella.
2: È scappato.
0: Vai, bravo Giovanni.
2: Serpente è un animale importantissimo. Io dico sempre, protettore della terra.
0: Sì, è vero. Però ti attacca a casa tua. Ecco.

0: ragazzi, l'emozione di accarezzare un serpente. Beh, bello, dai, io non l'avevo mai fatto, con un po' di timore. Comunque volevo ringraziare Andrea Lunerti che adesso ci ha lasciato, è uscito dallo studio dicendo che la prossima volta verrà con un coccodrillo.
1: Benissimo, con un caimano del Gange.
0: Ti immagino. No, veramente, ragazzi, bisogna aspettarsi di tutto con Andrea Lunerti. No,
1: veramente, comunque grande Andrea Lunerti, ma quanto ci rilassa.
0: Sì, sì, senti, cioè,
2: comunque, ragazzi, sto cacchio di Lunerti c'ha una voce radiofonica bella proprio.
1: Sì, fa lo stesso effetto.
3: A saperlo prima che c'era un numero dedicato per portare via i serpenti da casa. Io ce l'avevo dentro casa un serpente. Poi vabbè, mi sono separato, quindi tutto a posto.
0: Meno male, meno male. Oh, però scherzi a parte, ecco, insomma, sappiate che c'è questo numero dedicato, in caso di bisogno contattateli, perché insomma anche il serpente poi magari, che ne so, andrà in un posto migliore piuttosto che magari finire in mezzo a una strada.
1: Certo.
0: Vai, sentiamo.
3: Ieri Corazon, oggi Lunerti, che radio poliedrica.
0: Sì, è vero.
4: Oh, questo mi sembra Tajani, non vi avvicinate alle finestre, mettetevi il giacchetto in testa.
0: Vabbè, ma è quello però che devi fare se vedi il serpente, non è che ti metti a raccontare una barzelletta. Dice, sai, sì, l'ultima sui serpenti.
1: Meno male che ce l'ha detto.
0: Anzi.
5: Quindi se mi attacca un gabbiano una cornacchia, devo far quarto. Io faccio, ma che poi io qua ti spacco il culo.
0: Allora, sostanzialmente sì, bravo, hai detto bene, devi cominciare a gesticolare, perché il gabbiano è molto più aggressivo, poi tra l'altro dalla cornacchia è anche più pericoloso.
1: C'è il becco più grosso, sì.
0: Andrea ce l'ha spiegato, quindi bisogna gesticolare molto e sembrerebbe che l'attacco rientri in quel caso.
1: Vabbè, io non ho problemi, allora gli comincio a sparare qualche cavolata.
0: Sì, infatti, tu basta che fai insomma il tuo solito teatrino parlando e vedi che
1: basta
0: emigra.
6: Pensa che i gabbiani fanno il corso per imparare a difendersi da flamminghi.
1: A voglia.
7: Il famoso incontro tra erfibbia e il serpente.
0: Ragazzi, è stato epico.
8: Se non ci fosse il morning show in TV e uno si collegava adesso, sembrava un film porno.
9: The morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Beh sì, effettivamente tutti quegli urletti, tutti quei
1: senti quanto è morbido, senti.
0: Poteva sembrare effettivamente. Sono le 8:48 nella mattinata del morning show. Beh, ragazzi, insomma, noi abbiamo toccato, sai che stavo facendo un attimino adesso il conto degli animali particolari che ho accarezzato. Ne ho accarezzati pochi, sostanzialmente. Il leone ho accarezzato, non so se voi l'avete mai accarezzato.
6: No.
0: Ok, l'elefante. L'elefante l'ha mai accarezzato?
6: Sì, un elefantino sì.
0: Ok, l'elefante è cartone. L'elefante, ragazzi, è cartone. Cioè,
6: ci sono anche salito in groppa.
0: Sì?
6: Sì, in India.
0: Ma dai.
1: Ecco, non le fate.
0: Il serpente?
6: Ecco, è arrivato.
1: Non le fate.
0: Come non le fate?
1: Ma soffrono degli animali che ti devi fare la foto con
6: l'elefante,
1: la
6: neanche
1: tigre,
6: se ne accorge
1: con leone,
6: che gli sale
1: ma
6: in
1: che
6: groppa.
1: È?
6: Non
1: ma non è possibile.
6: Nemmeno.
1: Ma che non se ne accorge nemmeno? Li drogano.
0: Li drogano adesso.
1: Certo.
10: Gratis.
0: Li drogano. Vabbè, può diventare elefante.
1: Dove vivete?
0: Li drogano, ragazzi.
6: In India no.
0: E poi che altro c'è? Vabbè, il serpente, abbiamo detto, ragazzi. Oh, comunque veramente, la sensazione è quella di toccare una cintura. Adesso potete dire quello che vi pare, lo so, è vero, è la cintura
10: io,
0: che è
10: io guarda, vi odio quando fate così.
0: Ho capito, Giova, io ho sempre toccato la cintura.
10: È vero.
0: Quella,
10: lo so, ma non è la cintura.
6: Ma è per far capire che uno si immagina una roba viscida, invece è meraviglioso.
10: È vero,
6: proprio...
10: è molto morbidoso, tra l'altro.
0: Comunque tanti ascoltatori ci stanno mandando foto con animali, insomma, anche belli importanti, anche
10: bestie,
0: possenti. Sì, abbiamo visto addirittura gente col boa sulle spalle. E poi tanta gente invece...
6: No, quello era un pitone.
0: Un pitone, scusami.
6: Il boa non è il caso sulle spalle.
0: Non è il caso? No, vero.
1: Pensa che te strozza.
0: Ma no, che hai capito? Era il boa quello che mettono le signorine
6: con la Malgioglio.
0: La drag queen.
1: Boa di struzzo.
0: No, scherzi a parte, ci stanno mandando però un sacco di foto gli ascoltatori di serpenti trovati nei loro giardini. Prima l'abbiamo detto, quindi fate molta attenzione. Io ci tenevo a spiegare appunto le caratteristiche della vipera, perché è capitato anche a me, non sapendo riconoscerla, mi sono spaventato molto. Però attenzione, perché la vipera può essere molto pericolosa.
11: Una volta al bioparco di Roma ero con mia figlia, stava mangiando un panino nel passeggino. A un certo punto la sento piangere disperata, si avvicina un signore e praticamente aveva visto la scena, cosa che io non avevo visto, che praticamente un gabbiano in volo l'aveva pizzicata, gli aveva rubato il panino. No. E mia figlia non piangeva per la paura del gabbiano, ma perché gli aveva rubato il panino.
0: A me Giovanni, cioè, ha fatto qualcos'altro il gabbiano, non ricordiamolo, va, lasciamo stare.
12: Ragazzi, io l'altro giorno sono stato a Santa Marinella a pranzo con la famiglia e proprio vicino agli scogli c'era un serpente, ma sarà lungo 3 metri, e camminava tra le rocce di Santa Marinella, un bel serpentone, ma nuotava anche in mare,
0: Ecco,
1: 3 metri
0: è quello di cui vi parlavo prima, però beh, insomma 3 metri mi sembra, almeno da quello che ho visto, forse è un'altra cosa,
10: è il suo ricordo di 3 metri,
0: forse è un'altra
10: però
0: cosa,
10: però magari era lungo,
0: però attenzione, hai detto anaconda. Andrea fuori onda ci ha raccontato, Andrea Lunerti ci ha raccontato che è stata trovata anche quella, perché c'è gente che ha insomma questo questo viziaccio, boh, non so nemmeno come, sta mania di importare animali esotici che poi regolarmente abbandona e che faranno inevitabilmente una brutta fine, però incontrare un'anaconda di diversi metri non è proprio una cosa simpaticissima. Sono le 8:52, beh, è arrivato il momento di sentire che succede sulle strade. Traffic News. Supermercati M&A,
13: la convenienza abita qua. 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global
0: Traffic News. E adesso sulle strade sentiamo qual è la situazione del traffico.
10: Flaminia, penalizzata da un incidente nelle prime... Dubito che mi do... Nelle prime ore della mattinata, code tra il bivio con la Cassia e Grotta Rossa, direzione quindi prima Porta, e poi il traffico in uscita da Roma è deviato in via di Grotta Rossa. Sempre Flaminia, code per traffico intenso a partire da Lavaro fino al bivio di Tor di Quinto. Nelle prime... Dubito che mi do... Nelle prime ore della mattinata, code tra il bivio con la Cassia e Grotta Rossa, direzione quindi prima Porta, e poi il traffico in uscita da Roma è deviato in via di Grotta Rossa. Sempre Flaminia, code per traffico intenso a partire da

0: Tiburtina. Incolonnamenti in interna e in questo momento c'è molto traffico tra Casilina e Ardeatina e si rallenta sul tratto urbano della Roma L'Aquila. Nella tangenziale gli incolonnamenti si incontrano dalla stazione Tiburtina allo svincolo Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, code che poi si ritrovano verso San Giovanni, però tra Torre di Quinto e la Salaria dall'uscita Porta Maggiore a Viale Castrezze. Incidente sull'Ardeatina, nei pressi del Sacrario delle Fosse Ardeatine ci sono incolonnamenti nelle due direzioni. Tutte le altre notizie le trovate sul sito roma.luceverde.it.
1: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
2: Morning Show di Radio Globo. Beh, ragazzi, c'è una VAR, ci chiedono di fare una verifica perché insomma non si è capito bene di che cosa si stava parlando in questo segmento, in questo spezzone.
3: Me lo sta avvicinando anche, non so che cosa, che intenzioni tu hai.
4: Poco.
3: Guarda, siete veramente dei maiali, anche lì dietro al vetro, ma come vi permettete?
2: Ma no, ma che come ci permettiamo? Ricordiamo che sei tu questa, eh?
3: Leccami sì, sì, il culo.
2: Ricordiamo.
4: Ecco qua.
2: Basta. Allora, Daniela, buongiorno.
5: Buongiorno, ragazzi.
2: Ciao, buongiorno.
3: Mamma mia. Aiutami, Daniela.
5: Ti aiuto.
0: Allora, da fare cosa?
2: Giovanni. Che puoi fare per Flaminia? Niente, non credo, a meno che
0: fatto battuto lei.
2: No. Raccontaci un po', che esperienza hai avuto con qualche animale? Che esperienza?
5: Sì, serpenti. Allora, fin da piccola io avevo mio papà che aveva una casa in montagna, quindi con delle balle di fieno. Io per giocarci ho trovato un serpente che dice si chiama una fienarola.
2: Ah, ecco.
5: Mia nonna ha il terrore dei serpenti, io invece l'ho presa bella, ruvida, carina, e gliel'ho portata, quindi mia nonna è impazzita.
2: No, ma poveretta. Scusa un secondo, tu non sapevi se fosse velenoso o meno, cioè da incosciente bambina?
5: No, l'incoscienza da bambina.
6: Ah, cioè l'hai presa con la mano tranquillamente e l'hai portata a casa?
5: Sì.
2: Ti rendi conto?
3: Cioè, a che età, scusa, non so se l'hai detto.
5: 5 anni.
3: 5 anni, piccolissimo.
2: Ma dimmi te, ma meno male che insomma era un
0: tipo sembra un'anguilla. No. Che cos'è? Tipo un'anguillona, una cosa del genere.
5: No, non è grandissima, è sui 50 centimetri, piccolina.
6: Cioè, poteva essere una vipera.
0: Era vipera.
2: Vabbè, meno male che è andata bene, Aspetta, sentiamo anche Daniela. Buongiorno, un'altra Daniela.
5: Buongiorno, ragazzi.
2: Questa è un'altra Daniela, oggi il raduno delle Daniele. Sì. Allora, Daniela, vai.
7: Buongiorno, ragazzi. Nulla. Mi sentite?
2: Sì.
7: Eravamo ventenni, praticamente partiamo di sabato sera, questo mio amico avanti, vediamo uscirlo fuori di strada a un certo punto, macchina distrutta. Il perché? Lui aveva una tuta, quelle vecchie tute dell'Adidas con quei bottoni laterali, ricordate?
3: Sì, come no.
2: Quelle da spogliarellista praticamente.
7: Esatto. Praticamente sente qualcosa dentro la gamba.
2: No, dai.
7: A muoversi.
2: No.
7: E era un serpentino nella paura, però fuori strada, macchina distrutta e sabato sera ricordato.
0: Addirittura l'incidente
3: ragazzi,
0: ha fatto.
3: Ma perché? Sì. Come sarà finito questo
7: paura?
2: No, ma
7: non si sa.
2: La cosa bella, il fraintendimento è nato quando lui ha detto a lei: sai che c'è un serpente in mezzo ai gambe? E lei
0: vomitata.
2: E lei falla finita, te fa il coglione. Senza che si è creato. No, scusa, ma da dove è uscito fuori questo serpente? Probabilmente era in macchina.
7: Non si so, l'aveva in macchina.
2: Ma dimmi te.
7: L'aveva in macchina.
3: Oppure
7: lui
3: nella tuta direttamente.
7: Addio. No, l'aveva in macchina. Lui guidava, cioè, ha sentito qualcosa nella gamba.
3: Ah, proprio che
0: saliva. Questo l'abbiamo capito, ma non ho capito per quanto, cioè da quant'è che eravate in macchina? O meglio, da quant'è quel serpente era lì? Un'ora, mezz'ora?
7: Non si sa, noi eravamo partiti una ventina di minuti, lui avanti, a un certo punto sente qualcosa nella gamba,
6: Però scusa, se era lì da 20 minuti a un certo punto l'ha sentito nella gamba, dove era prima?
0: È quello il
3: punto. Stai miracolato.
0: Calmo, stai calmo.
2: Vabbè, poi alla fine l'avete tirato fuori e è uscito senza problemi.
7: Sì, è uscito solo dopo l'incidente.
2: E gliel'ha tirato fuori tu?
3: Ragazzi, è troppo lunga questa cosa.
2: Vabbè, ma ce la lasciamo perdere.
1: Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
2: Radio Globo. Promotion. Radio Globo è sempre stata attenta al territorio e cerchiamo

0: sempre di dare il giusto spazio alle iniziative più interessanti che troviamo. Proprio per questo sono qui con noi Marco Giannetti e Tommaso Pavan, i due creatori del podcast C'era una volta in Italia. Ciao ragazzi!
1: Ciao Massi! Ciao Massimo, salve a tutti!
0: Allora Marco, sei venuto a parlarci di un argomento che ti sta molto a cuore, io ti conosco e so di che puoi parlarci.
1: Sì, io di base sai Massimo, sono un artigiano, sono un camiciaio. Abbiamo creato questo podcast proprio per dare voce a quei mestieri che stanno sparendo in Italia e che hanno reso grande il nostro paese. Si può essere artigiani, tappezzieri, camiciai 2.0, si può essere fighi.
0: Tommaso, quindi proprio per questo avete deciso di creare il podcast C'era una volta in Italia.
2: Esattamente, l'obiettivo del podcast è far capire ai nostri ascoltatori che ci sono tanti percorsi di vita. Uno di questi è legato ai lavori artigianali che, se fatti nel modo giusto, possono portare in alto il Made in Italy, che è un sinonimo di eccellenza, il tutto con la collaborazione con Confartigianato Roma.
0: Ragazzi, però, insomma, qualche nome, chi siete riusciti a intervistare fino adesso?
1: Allora, nella prima puntata abbiamo avuto Giorgio Tirabassi, Corrado Formigli, Mattia Bervellieri e tanti altri ce ne saranno.
0: Tommaso, dove possiamo trovare C'era una volta in Italia?
2: Potete trovare le puntate integrali su Spotify e YouTube, mentre sulle piattaforme social trovate tutti gli estratti shorts e dei trailer simpatici che annunciano il prossimo ospite.
1: Il 16 giugno saremo il primo podcast italiano live al PT Uomo a Firenze.
0: C'era una volta in Italia, disponibile su tutte le piattaforme streaming e YouTube. Siete pronti per riscoprire il mondo dell'artigianato Made in Italy?
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox?
6: Conosci Mechlon Lennox?
5: Mechlon Lennox.
6: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
3: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming.
4: Dab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: Ricominciamo per altri 60 minuti insieme. Buongiorno, le 9:04 minuti. Io sono Massimo Vani. Qui con me anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Giovanni Lucifora. Questa è Radio Globo.
8: Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
9: Velocità della luce.
10: Posso finire?
11: The Morning Show on Radio Globo.
7: Xi Jinping, Trump. Ah, a proposito di Trump, ragazzi, non so se avete visto l'ultimo video che sta circolando. Vabbè, ne circolano 1,5 miliardi su Trump. Però Trump, mi viene da dire, insomma, con lo stesso problemino di Lotito, ho detto Lotito.
12: Lotito,
7: ma lo dici, guarda.
12: Che gli diciamo a Lotito?
7: Allora, diciamo a Lotito che anche Trump mi si addormenta durante una riunione. Non so se avete visto le immagini. Ah, che bello, ah, che bello, ah, che bello, che bello.
13: La pacca, questa è proprio,
7: ragazzi,
13: la pacca.
7: È andato. Poi mi piace perché aprono l'occhio come per dire: no, ma non sto dormendo, no. Sono solo concentrato. Tutta concentrazione, Vabbè, sono le 9:05, riprendiamo ultima ora con il Morning Show di Radio Globo, che fino adesso però diciamo che ha dato notizie, sì, ma che lasciano il tempo che trovano. Quindi mi affiderei alla redazione, già pronta con le ultimissime.
14: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con il clima. Dopo il violento tornado che ha colpito alcuni quartieri di Roma Nord, si torna a parlare di cambio climatico e rischi connessi. Nell'ottica di delineare delle linee guida per la sicurezza, si esprime anche il vice premier. Sentiamo Tajani al microfono di Ennio Moncato.
15: Se l'app meteo prevede pioggia, considerate la possibilità che possa piovere. Se sentite caldo, toglietevi il maglione. Se sentite freddo, rimettetelo. Non sottovalutate l'umidità, è quella che poi vi fa dire che non è tanto il caldo ma l'umidità. Se entrate in macchina e il sedile scotta, aspettate qualche secondo prima di sedervi con entusiasmo. In presenza di grandine è preferibile non parcheggiare sotto la grandine. Nelle stagioni intermedie vestitevi a cipolla. Se vedete il cielo a pecorelle, sempre meglio mettere.
14: Esteri. Polemica negli Stati Uniti perché Trump avrebbe dato un incarico al Pentagono a una persona coinvolta nell'assalto a Capitol Hill. Il tycoon continua la sua politica di valorizzazione delle competenze. Si attendono ora incarichi per un borseggiatore al Ministero dei Trasporti e un parcheggiatore abusivo alla mobilità urbana. Cronaca. Un volo USA-Spagna è stato deviato per una cassa Bluetooth sospetta. Il problema sembrava essere sorto per via del nome assegnato dal giovane proprietario alla sua cassa, apparsa tra la lista dei dispositivi Bluetooth disponibili come bomb. Dopo ore di paura, si è chiarito che il motivo del rientro in aeroporto dell'aeromobile era in verità la playlist sul dispositivo che conteneva un brano dal titolo Quarantena. Mondo. rubata la banana di Cattelan al museo Pompidou di Metz. Già in passato collezionisti e provocatori l'hanno staccata dal muro a cui è attaccata con un nastro grigio per mangiarla a favor di telecamera. Ogni volta viene puntualmente rimpiazzata con una seconda banana, ma stavolta l'opera è sparita senza che nessuno la vedesse. Il sospetto degli inquirenti, trattandosi di una seconda banana, è che non sia stata mangiata. E per oggi è tutto, una buona giornata.
3: The Morning Show, Radio Globo.
6: No matter what.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Eccola qua, tutta l'Italia, tutta l'Italia con il morning show di Radio Globo, di Radio Globo. Ci tenevo a farla tutta.
2: La precisazione.
1: Ho fatto bene. No, vabbè, l'hit più bella di tutta l'Italia. Insomma, beh, ce ne sarebbe un'altra.
3: Eccola!
1: No, la interrompo. No. Sì, la interrompo. Allora, se non c'è nessuna quarantena, la interrompo, ragazzi. Allora, vabbè, decidete voi.
3: La creiamo. Che ci vuole?
1: Dobbiamo. Giova, è un po' che non fai qualche starnuto di quelli che solo tu sai fare. Ormai sta andando, ormai è partita qua. Sì, io non lo so. Sì. Vabbè, fa niente. Interrompo io. Aspetta, che devo fare un'altra cosa. Le 9:12 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
1: Vabbè, dopo la mettiamo, però lo ricordiamo che se volete ascoltare la canzone della quarantena, che è rientrata ormai la quarantena, ragazzi, non è rientrata.
2: Vabbè, la canzone no, però è sempre lì.
1: La canzone è sempre lì, anzi sul canale YouTube di Radio Globo la potete trovare tranquillamente per organizzarvi, soprattutto per fare i balli di gruppo che poi st'estate farete al villaggio turistico.
2: Te credo.
1: Bello. Mi sembra il minimo, mi sembra. Ragazzi, brutta storia, però si tratta di un incidente, certo, un brutto incidente, però ecco, questo è stato, diciamo, un incidente che poteva capitare a chiunque. Quello che è successo a Vicenza, attimi di panico per una nonna che stava portando il nipotino in macchina.
2: Sì, ma praticamente la nonna ha dato la chiave della macchina al nipotino di un anno che era nel seggiolino dietro.
1: Per farlo giocare, sai quando dai la chiave per farlo giocare, no?
2: Gli dai di tutto per farli stare buoni. Quindi la nonna ha pensato il tempo di fare il giro della macchina, aprire la portiera e far uscire il bambino, e invece il bambino inavvertitamente ha spento il telecomando e quindi le portiere si sono chiuse. La chiave è caduta pure per terra, quindi poi il bambino non avrebbe potuta riprendere quella chiave. Quindi attimi di panico, la nonna chiama subito i soccorsi, arriva
6: 35 gradi.
2: Sì, esatto, sì, bravo, sottolineiamo il caldo in macchina con i finestrini chiusi. Sono arrivati i soccorsi, poi anche i vigili del fuoco, quindi tra carabinieri e vigili del fuoco sono riusciti a creare una fessura, hanno aperto la portiera senza spaccare il vetro. Io avrei spaccato il vetro immediatamente e il bambino è stato salvato.
1: La nonna invece teneva più al vetro che al bambino. Beh, diciamo, non è vero, sto scherzando,
2: si è
1: spaventata, ragazzi, non sapendo cosa fare, si è bloccata, anzi ha chiamato appunto i pompieri che sono intervenuti. Però tu immagina che strippata, come dicono in America, che strippata che ha vissuto questa nonna, ragazzi. Cioè, ti vedi il bambino lì dentro, quel caldo.
6: Diciamo che comunque male che poteva andare, spaccavi il vetro, nel senso che ti senti la responsabilità di aver lasciato le chiavi al bambino che ci ha giocato. Vabbè, è un bambino, quindi ha fatto quello. Però insomma, se aspettavano altri 5 minuti, non fossero arrivati i carabinieri e poi i vigili del fuoco, li spacchi il vetro e sti cavoli. Insomma,
1: è vero,
3: ovviamente
1: vero.
3: Quello dove è seduto il bambino.
1: Certo, dalla parte del bambino.
6: No, anzi, lo chiedi proprio al bambino e spacca il vetro, perché non lo spacca lui.
3: Gli fai cenno con la fronte, così.
1: Mamma mia, ragazzi. No, vabbè, per fortuna è finito tutto bene. Però, cioè, per la serie, ragazzi, che strippata. Cioè, è successa anche a me poco tempo fa con mia figlia che si è chiusa dentro casa da sola di 3 anni. Lì, cioè, non è proprio simpatico. Io e Valentina eravamo al pianerottolo. Perché io e Valentina eravamo al pianerottolo con
6: si è chiusa la porta.
1: Sì, nel frattempo che noi prendevamo le buste della spesa, lei è entrata ed ha chiuso la porta.
2: Infatti,
1: ragazzi,
2: bisogna
1: panico più totale.
2: Sempre tenere le chiavi di casa con sé.
1: Per fortuna c'è un'altra persona che ha le chiavi di casa e ce le ha portate immediatamente.
6: Ah, lì nel palazzo, perché non è che ha aspettato un'ora.
1: No, grazie a Dio abbiamo fatto in questo modo.
3: Nel caso di Massimo non è stato accidentale. La bambina si è chiusa dentro e ha detto: adesso levatevi dai coglioni.
6: No, fatto apposta.
1: No, ha proprio detto: volete entrare? Sono 650 euro al mese d'affitto. E ha detto proprio così la mia figlia Marta. No, però ecco, a volte i figli ti fanno prendere delle strippate spade, ragazzi, che perdi 20 kg.
2: Sono cose che veramente succedono molto molto spesso, anche davanti ai miei occhi. Una volta all'asilo un bambino appunto si è chiuso dentro la macchina, però non solo, anche le chiavi delle porte della casa, un bambino che si chiude dentro al bagno, un bambino che si chiude dentro la cucina, è la stessa cosa.
6: Ma tolgono le chiavi, no? Immagino voi genitori gli togliete le chiavi.
2: Alcuni alcuni non ci pensano. Allora, e succede.
1: Non la mettiamo con noi genitori, cioè anche tu Giovanni da piccolo magari hai fatto strippare i tuoi genitori, capito?
6: Toglievano le chiavi, infatti
1: le toglievano le chiavi i tuoi?
6: Sono loro che toglievano le chiavi, no, non so, non sai, non me lo ricordo. Credo che no, quando ero piccolo si erano tolte, le toglievano, cioè,
1: le toglievano le chiavi.
6: Sì, quando poi il bambino comincia a camminare, essere, diciamo così, tra virgolette, indipendente dentro casa nei movimenti, secondo me è logico, almeno fino a una certa età, togliere ste chiavi.
2: Però le cose che tu credi che siano ovvie per te, molto spesso non lo sono per gli altri.
6: Ah, sì, certo.
7: Ma che cazzo chiami soccorsi? Ma spacchi il vetro in 3 secondi netti.
1: Vabbè, ragazzi, era una signora di una certa età, impanicata.
6: Ma lì magari i carabinieri sono passati, hanno aperto, come diceva Flaminia, una parte dove entrava l'aria, poi hanno chiamato i vigili del fuoco, saranno arrivati in 5-10 minuti. Se superava i 5-10 minuti, dai, magari avrebbero spaccato il vetro.
1: No, insomma, ci sta.
8: Ragazzi, in questi casi il vetro non si spacca assolutamente, perché il bambino è dentro, ha gli occhi aperti e potrebbe farsi male il bambino, perciò non si spaccano i vetri.
1: Vabbè, però
6: lo fai morire caldo, vabbè.
1: Male minore, no? Cioè, effettivamente ci sono 40 gradi, che vuoi fare? Intanto dai uno spiraglio, un
6: poi
1: po' d'aria.
6: Lo spacchi in modo, insomma, se sta sulla parte sinistra spacchi quella a destra, ma c'è
1: no
6: modo.
1: Se sta sulla parte sinistra, quella a sinistra.
0: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
1: Radio Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
9: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
9: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
0: Wait for me, I'll be back.
10: Ano Salis
11: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
10: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
17: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Lavazza Caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro.

0: tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: This is the morning show.
7: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
8: Massi, Flami, Gabri, Giova.
7: Solo su
6: Radio Globo.
9: Morning show di Radio Globo e lo spauracchio vissuto da una nonna a Vicenza che ha visto il suo nipotino chiuso in macchina sotto il sole con una temperatura molto alta. Questa volta per fortuna è stato solo un incidente, no? Perché insomma poi sono incidenti anche quelli che purtroppo lasciano il bambino perché hanno avuto quel buco di memoria, no? Sappiamo bene di queste storie. Poi ci sono quelli che lo fanno anche volontariamente. Vabbè ragazzi, stiamo parlando di animali.
10: Beh, cioè, no, ma anche c'è una storia, il bambino lasciato in macchina mentre il papà andava a giocare alle slot machine.
9: Oh, lì parliamo di animali però, esatto, in questo caso. Esatto. Questo caso no, invece questa nonna aveva lasciato le chiavi in mano al bambino di un anno che giocando si è chiuso dentro. Ecco, questo è quello che è successo e quindi ragazzi ha strippato, diciamolo, ha proprio morta ragazzi sta nonna.
11: Da piccola mi capitò di chiudermi in bagno, il panico più totale per me, per mia madre all'altra parte, non riuscivo più a girare la chiave. È stato tremendo, sono stati dei momenti bruttissimi e per questa esperienza io tolgo tutte le chiavi, quella del bagno la tengo in un cassettino e a tutti gli ospiti dico guarda la chiave è qui, se devi insomma chiuderti e fare i tuoi bisogni però rimettila a posto, mi raccomando, che c'è il terrore che il ragazzino mi si chiude dentro.
9: Sì ragazzi, questa brava, è una soluzione, poi sì è vero, magari quando hai gli ospiti a casa dici dove si trova la chiave, no insomma o trovi che braghe calate,
12: sì,
9: non è
12: però non è che uno sei
9: Matteo, buongiorno.
13: Buongiorno a tutti.
9: Ciao Matteo, che è successo?
13: Vicenda tremenda, io stavo al lavoro, non c'ero a casa e praticamente la mia compagna stava con mio figlio di un anno e mezzo. Praticamente fa la lavatrice, uscendo per mettere i panni nel giardino, a stendere i panni, la porta con il vento gli si chiude di dietro, alle spalle. Ovviamente lei mi chiama panicata, in lacrime, non sapeva che fa, io al lavoro peggio ancora, che faccio? Alla fine per un'ora e mezza è rimasto da solo dentro casa e abbiamo dovuto chiamare i pompieri per aprire e sfondare la porta.
9: Ma il bambino che cosa faceva nel frattempo? Cioè era libero di girare oppure era, che ne so, dentro un box? Dentro...
13: No, libero di girare purtroppo.
14: Ma vi vedeva? Cioè la porta era a vetro? Era
13: allora... No, era blindata, la porta blindata di uscita e intorno alle finestre le inferriate alte, ovviamente, perciò non c'era nessun modo di accedere dentro casa.
12: Scusa Matteo, ma perché un'ora e mezza?
9: È tempo
13: perché
9: di arrivare.
13: È tempo di chiamare i pompieri, di intervenire, e nel frattempo con i vicini, con le carte, provavamo a scassinare loro, il vicino come fanno i ladri. Però noi non siamo ladri, loro non sono ladri e non ci sono ovviamente riusciti.
9: Ragazzi, ho vissuto la stessa cosa, però ecco, io la fortuna che avevo una persona con le chiavi di casa.
10: Ma infatti, magari lo dico a te, ma è ovvio, ormai lo saprai, lasciare un paio di chiavi, una copia delle chiavi a un amico vicino, cioè questo
13: adesso,
10: è un'usanza che
13: lo
10: si
13: facciamo.
10: Fa. Esatto, esatto. Questo
13: adesso,
10: è un altro
13: dopo
10: consiglio.
13: La lezione, dopo la lezione lo facciamo. Sì, c'è, sì. C'è un vicino che ha sempre un paio di chiavi.
14: Sì, sì, ottima però... idea. Oppure la donna delle pulizie, insomma, ecco, qualcuno che abbia una copia delle chiavi.
10: Un vicino che ha precedenti per furto, tu fai benissimo a lasciarle.
14: Certo. Devi scegliere in maniera ponderata. No, in maniera ponderata. Vabbè, tutto a posto, il bambino non si è fatto niente, no?
13: Sì,
14: tutto
13: non si è fatto niente perché la mamma alla finestra cercava di tranquillizzarlo, di parlare con lui, di non fare comunque. Stava lì, piangeva, però la mamma Piccino. Stava lì dietro le inferriate dicendo calmo. Però i pompieri poi hanno voluto sapere se avevamo occupato casa, se che cosa fosse successo.
14: Insomma, sì, davvero? Come occuparlo?
13: Senza chiavi devi sfondare la porta. Ecco,
14: certo,
13: come
14: hanno ragione. Poi si sono insomma tranquillizzati quando hanno trovato il bambino sul divano col telecomando a guarda Sky e una bottiglia di whisky. Naturalmente, molto bene. Ciao Matteo. Ciao ragazzi. Cose che possono succedere, che devi fare? Però sono quelle cose che ti fanno battere il cuore in quei pochi minuti.
10: Non ho capito perché il bambino non ha aperto la porta poi.
14: Voleva lasciare fuori anche lui, probabilmente, un po' come mia figlia. Se volete entrare? 8,50 al mese. 8,50.

0: Chi è l'imbecille che stava dando pugni al microfono?
1: E io stavo suonando il violino.
2: Sì, era impegnatissimo.
0: Allora,
2: Massimo,
0: ci teniamo a dire che questa sigla è stata fatta con dei violini zigani, ok?
1: Ma dai!
0: Cioè, è un dettaglio fondamentale. Ci teniamo a dire questa cosa. Solo uno era da 19,90 comprato in libreria. Sai, le librerie che vendono anche gli strumenti musicali. Davvero, non sto scherzando.
1: Beh, un violino, insomma, sì, 19,90.
0: Ci sono. È come la chitarrina, quella che vendono al semaforo. Uguale, la stessa cosa, non è che cambia più di tanto. Ah, acquistata, peraltro. Ci sono uno di quelli che ce l'ha.
1: Al semaforo?
0: Sì.
1: E la suoni molestando il vicinato?
0: Quando eravamo all'altra sede, c'era un semaforo dove c'era quello che vendeva le chitarrine. Dice, ma chi è l'imbecille che le compra? Eccolo.
1: Presa.
0: Uno io. Eccolo qua. Va bene, ragazzi, sono le 9:34 minuti. Sentiamo ancora su questa storia dei bambini che magari mi hanno fatto passare brutti 5 minuti perché si sono chiusi in casa. Insomma, un po' come quella storia che abbiamo raccontato a Vicenza.
3: Volete risolvere questo problema che portate a casa? Semplicissimo. Bel cilindro motorizzato, lettore esterno a tastiera alfanumerica o con l'impronta digitale. Vorresti mai chiuso fuori casa, tranquillo. Qua lì appoggi il ditino e la serratura s'apre.
0: Buono.
2: Bellissimo, oppure appunto se esci portate le chiavi di casa.
0: Non so poi il grado di sicurezza, quello è, insomma, qua beh che aprono qualunque cosa.
1: Tutto.
4: Io non ho capito niente come si fa, però
0: dopo te lo spiego io.
2: Devi spendere un sacco di soldini.
0: Comunque sono almeno 5.000 euro.
4: Molto bene.
0: Patrizia, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora Patrizia, che è successo? Racconta qua.
5: Massimo. Allora, io avevo preso la mia bella Audi Q5 nuova di zecca, tutto quanto, ero tutta felice e contenta, prendo il mio bimbo che aveva 9 mesi, quasi 10.
0: Quindi sei una mamma che col SUV che mette in doppia fila va in tasare le strade.
2: Quarta fila, brava Patrizia.
4: E la mica tue,
0: ecco, bravo.
5: Vabbè, dopo la vita dei sacrifici mi volevo togliere uno schizzo.
0: Sì, vabbè.
2: Non ti giustificare.
5: Che è successo? No, non paga il marito.
0: Paga il marito.
5: Paga la moglie. Allora, che è successo? Vado nel centro commerciale, tutto quanto, faccio il mio giro col mio bimbo e tutto. Entro in macchina, metto il bambino sul seggiolino.
4: Dopo che l'hai parcheggiato in doppia fila, no?
0: Pagato dal marito.
5: Molto rispettosa.
1: Tanto la multa la paga il marito.
2: Non riuscirai a raccontare.
0: Prego.
5: Chiudo il passeggino per passare, come c'era una colonna, chiudo anche lo sportello. Avevo messo le chiavi sopra il seggiolino.
0: Sì.
5: Chiudo tutta la macchina, tutto quanto. A un certo punto sento click. Il bambino aveva preso le chiavi in mano e aveva chiuso la macchina.
0: Come la storia che abbiamo raccontato, come quello che
4: mi ha detto, voglio papà.
5: Allora, ero molto appanicato e cose del genere e tutto quanto, e allora che cosa ho fatto? Ho cercato la sicurezza, si è presentato un ragazzo di colore, quello che porta i carrelli nei centri commerciali, mi ha cercato di aiutare, è scesa la sicurezza, questi sono scesi col piede di porco, cose, mi hanno preso la macchina a mo' di scatoletta del tonno, tutto lo sportello di dietro, ma io ho detto ma rompete il finestrino, quello
0: tanto paga papà che gli frega a lei.
5: Vabbè, insomma tutto quanto per far la morale, le 1500 euro di danno, infatti piangevo per quello. Dico soltanto che il ragazzo che mi ha aiutato, questo ragazzo di colore, mi ha fatto signora, io le regalo un talismano dell'Africa perché lei ha più bisogno di me, e io ho questo talismano dentro una cosa, cioè, mi ha detto questa è una sfigata di prima categoria,
0: ma non,
5: ecco,
0: mi dire quindi adesso c'è il talismano di Mogambe.
5: Fatto tutto a mano, è una treccia di tessuto rosso dentro delle cose che non ho mai aperto, che perché
0: bello.
5: Non so che bene, e lui è stato molto carino, devo essere sincera, poi ci siamo visti
0: aspetta,
5: con mio marito che l'ha voluto ringraziare,
0: sì.
2: Certo.
5: No,

0: se si chiama Mogambe c'è un motivo, tra l'altro.
1: No, no, no, è veramente, è stato veramente carino. Mio marito l'ha ringraziato.
2: Carino, sì.
1: Noi adesso, cioè, noi abbiamo un'attività lì e quindi l'abbiamo, l'abbiamo ringraziato veramente formalmente.
0: Va bene.
2: L'hai assunto.
0: Ci dobbiamo fermare. L'ultima cosa che ti chiedo: tuo marito ha finito di pagare la macchina? Ancora,
1: no,
0: ancora.
1: No, no, la macchina alla fine, vabbè, l'abbiamo riparata con un incidente.
3: È più come ride lei. Lei ride.
4: Con un incidente?
2: Ah, ma Patrizia,
4: la taroccata sicuramente
2: si riesce ad attaccare con lei.
3: Ma perché ci dobbiamo fermare? Perché quello che stai dicendo è un fronte
0: da
3: pena.
1: No,
0: ragazzi,
1: no, sto scherzando.
0: Sì,
1: sì,
2: sì. Sto scherzando. Sì, sì,
4: come ti sono rivisti con le gambe?
0: Vabbè, oh, con mia ragazza attacchiamo, se no qua vai dentro, te lo dico.
5: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
5: Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 5 giugno sul Lazio, con tempo ampiamente soleggiato al mattino, dal pomeriggio un pochino più di nubi ed anche locali disturbi nelle zone interne montuose, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Il tutto con clima caldo estivo senza eccessi particolari. In diverse località, ad esempio su Roma, torneremo a toccare picchi di 27 gradi. Ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sull'area costiera centro-settentrionale. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
19: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
20: E dove andate quest'estate?
21: In Trentino, con i bambini.
20: Ah, vi piace camminare?
21: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
22: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
23: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
24: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
25: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Radio Globo.
1: Ancora per qualche minuto con il morning show di Radio Globo. Sì, siamo arrivati alle 9.45. Considerando che alle 10 mi torna Roberta Coletti, beh, direi che insomma, conti fatti, più o meno un quarto d'ora ce ne andiamo.
2: E Mogambe,
1: ragazzi. Allora, abbiamo sentito la storia di Patrizia, che è stata aiutata dal ragazzo del carrello, no? A liberare la figlia.
3: Sì.
1: Vabbè, ragazzi, stanno arrivando un po' di messaggi perché poi si è fatta sfuggire purtroppo sta cosa dell'assicurazione.
4: Dell'assicurazione. Poi dici perché pagamo assicurazione in botto per gente come te che fa gli impicci.
1: Pure Mogambe gli ha detto, ragazzi.
5: Guarda questa, con una chiamata ha fatto beve lei e il marito.
1: È bello, dai.
6: Ah, pure foto assicurativa. Ma che bravo.
1: Che bello, ragazzi. Vabbè,
7: Mogambe. 1500 d'anno, gli viene da piagna a lei. Pensa al marito
1: che ha pagato tutto, peraltro. Lele, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno Flami.
3: Oh, buongiorno Lele.
1: Ma perché gli buongiorno Flami?
2: È selettivo, un buongiorno selettivo.
8: Ma è un diminutivo.
1: Sì, ho capito. Ci sono anche gli altri, molto attacco, te lo dico,
3: Ma che attacchi?
2: Ma è stato un cavaliere, perché aggredirlo?
3: Parla con Flaminio.
8: Ma Massimo è così, ci conosciamo con Massimo.
1: Oh, allora, ti mando a casa Mogambe, te lo dico.
3: Potreste essere degli africani voi due,
1: Gabri e
3: Massimo.
1: Sono rotti una caviglia.
8: Pari proprio.
3: Spero.
1: Che facciamo il balletto. Vabbè, dici.
8: Massimo, guarda che di fronte c'è un mandingo, sta attento.
1: Tutta la giornata così, vai Lele, no, racconta.
8: Senti, te la faccio breve. Al vai. Parcheggio di condominiale di mio cugino c'è stava una macchina che noi, sai, il parcheggio condominiale, le macchine conosci tutti, 10 anni che abitava là. Andiamo a fare dentro casa, riusciamo, dopo un'oretta c'è stava un ragazzino dentro a sta macchina. Andiamo a vedere, c'era il tablet, chiediamo a quell'altra, ma non era nessuno, abbiamo chiamato la polizia. Esce una dal condominio, dice no, la macchina è mia, non rompete la macchina. Ho detto scusa, ma tu chi sei? E viene quest'altro che conosciamo, in pratica era l'amante che aveva lasciato il ragazzino dentro la macchina col tablet e lei dopo faceva i cazzi sua.
1: No, ragazzi,
8: marito così l'ha scoperto.
3: Bambino di che età?
8: Ci avrà avuto un paio d'anni, non di più.
3: Sì, vabbè, no, un paio d'anni. Vabbè, avete chiamato la polizia.
8: Ti giuro.
1: Ma vabbè.
8: Certo, abbiamo chiamato la polizia perché noi sapevamo. Pensavamo che era una macchina rubata che hanno accannato con ragazzino.
1: Ma stiamo
8: perché
1: scherzando.
8: Giustamente, parcheggio condominiale. Se conosciamo tutti, è come se io, te, Giovanni e Gabri abitiamo tutti là, vedi una macchina, no? Dici, ma di chi è questa macchina?
1: Certo.
2: Ma lei in una botta ha perso il marito e il ragazzino perché lasci il bambino 2 anni.
1: No, dell'amante era il bambino, credo.
8: Sì, era dell'amante.
1: L'amante, capito?
9: Di lui era.
1: Capito. Oh. Quindi lui era.
8: Lei ha lasciato tranquillamente, dice, tanto sta buono col tablet e se faceva i cavoli solo qua, amante. Capito?
1: Hai detto di quanti anni più o meno il bambino?
8: Un paio d'anni.
1: Ma dico io, portalo su casa, mettilo in un'altra stanza se proprio devi fare sta
3: ma non lo fare col bambino, ma stiamo scherzando.
8: Non lo fai un ragazzino, portalo da qualche parte, paga una babysitter e te fai comodo.
1: Senti,
8: tua.
1: Ma è stato denunciato, voglio sperare poi di questo.
8: Sì, la voglia.
3: Meno male.
1: Una cosa vergognosa.
3: Vabbè, tanto non gli avranno fatto
8: niente. Poi dopo non so come è andata a finire, ma spero che gli hanno levato.
1: Spero anch'io. Senti, e sta signora che insomma, ecco, ha fatto questa cosa, poi il marito è venuto a sapere oppure...
8: Certo, è venuto là perché poi la polizia ha chiamato il marito, un po' capì che scena.
1: Immagino,
8: è venuto la moglie di lui che lo capitava più lui. Il marito di lei. Sono venuti tutti quanti perché hanno chiamato i carabinieri, il vicino ha detto guarda tuo marito sta così, perché poi i vicini si fanno i cavoli loro.
9: Hanno litigato, c'è stato un po' di caos.
8: C'è stata quasi la lite a mani fra le due donne per contenderci l'amante.
3: E voi a fare il tifo.
1: Mamma mia.
8: Noi con i popcorn a guardare tranquillamente.
1: Senti lui i popcorn. Ma sei una cosa indegna.
8: Che mancava solo Mandingo.
1: Lele, ok. Francesco, buongiorno. Vai Francesco.
10: Buongiorno.
1: Vai Francesco.
10: Auguri a tutta la gente che si deve maturare adesso. Siamo tutti nella stessa situazione.
1: Sì, immagino. Un po' d'apprensione c'è.
3: Tra poco inizia.
1: Un po' d'apprensione.
10: Tanta ansia.
1: Che ci racconti, Francesco?
10: Bloccati nel traffico. Traffico romano, solita rottura.
1: Ok. E quindi
9: niente di nuovo. Quindi...
1: E poi?
9: Beh.
10: Cosa, scusa?
0: No, abbassa la radio, che sennò ci senti in ritardo. Beh,
10: la radio, di Kershaw, no.
3: Scusa, Fra, scusa se ti abbiamo disturbato.
0: Allora, tu hai chiamato perché? Che ci volevi raccontare? Non ho capito.
10: Non funzionava CarPlay, mi è uscita la radio. Ho detto, fammi fare un saluto su Radio Globo.
0: Ma come non funzionava? Io non lo so, ragazzi. Ma non è normale, sta roba. Ragazzi, allora dite la verità, li stiamo reclutando stamattina. Stiamo
3: Vabbè, però è giovane, in bocca al lupo per la maturità. Dai, è tutta.
10: Grazie. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Ti seccheranno, sappi.
9: Sì, no.
0: Ti seccheranno. Sai con chi farai il prossimo anno? Ripeterai con Mogambe. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show e tra poco la viabilità.

0: volessi lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. È l'ora di sentire cosa sta succedendo sulle strade, ennesimo aggiornamento con la viabilità.
2: E permangono le difficoltà sulla Flaminia, penalizzata da un incidente che è avvenuto questa mattina. Ci sono code tra il bivio con la Cassia e Grotta Rossa verso Prima Porta. Il traffico in uscita da Roma è deviato in via di Grotta Rossa. Poi sul raccordo anulare invece si rallenta tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita per l'Eur, e ancora in carreggiata esterna code a tratti tra l'uscita Prenestina e Tiburtina. Radio Globo.
1: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo. È tutto con il Morning Show di Radio Globo, che chiude anche questa settimana intensa, intensa. Ci siamo fatti mancare niente.
3: È finita la settimana.
1: È finita la scuola. Sai che l'ho visto ieri
3: Matti il Biondo?
1: Sì, Matti il Biondo, l'ho visto ieri preoccupato anche lui per la maturità che deve affrontare.
3: Certo, lui ha 18 anni appena compiuti.
1: Non si direbbe, più o meno.
3: No, sembra 45.
1: 96 direi. È finita la scuola. È finita. Godo come un riccio. E vabbè ragazzi, godiamo anche noi come un riccio, perché è finita la settimana. E quindi ce ne andiamo, però ricordandovi che ci trovate anche sabato e domenica con il meglio del Morning Show di Radio Globo. E poi se volete c'è sempre l'applicazione, il podcast,
2: i nostri numeri di telefono.
1: L'unico è Giovanni che ha la reperibilità anche notturna, quindi sì, ci tenevo, se però non risponde. No, esatto. Grazie a tutti, arriva Roberta Coletti, buon weekend. Ciao.

0: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
0: Segui la Globo Car in giro per Roma.
1: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
0: Vai su radioglobo.it, compila il form
1: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
0: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Amici di Radio Globo, l'estate sta arrivando e si sa, con sé porta anche la voglia di divertirsi all'aria aperta. Ecco, a consigliarci un posto perfetto, anzi due, per vivere delle giornate davvero indimenticabili c'è Milena Pagani, responsabile marketing di Magicland. Ciao Milena!
5: Ciao a tutti, buongiorno!
4: Milena, adesso che sta iniziando il bel tempo, ecco, magari vogliamo passare anche qualche ora lontano dalla città, tu sai dove possiamo andare, dico bene?
5: Certo, ovviamente sì, ed è Magicland, il parco divertimenti più grande e più visitato del centro-sud Italia, che tra l'altro quest'anno festeggia il suo 15° anniversario. Infatti per l'occasione ci saranno tantissime novità. Prima fra tutte sicuramente l'arrivo di Blue e Bingo per la prima volta dal vivo a Magicland, che sono appunto le cucciole più amate dai bambini. Ma non solo, perché poi dal 30 maggio il divertimento poi raddoppia con l'apertura di Magic Splash, il parco acquatico a tema caraibico di Magicland, che tra l'altro inaugurerà 4 nuovi scivoli spettacolari fortemente richiesti dai nostri visitatori.
4: Allora Magicland e Magic Splash sono la giusta meta per grandi e piccini, questo ormai lo possiamo dire, no?
5: Esatto, tra l'altro a pochi chilometri da Roma.
4: E che altre novità ci saranno?
5: Beh, l'iniziativa per il 15° compleanno saranno tantissime e proseguiranno per tutta la stagione 2026 con un programma ricchissimo di eventi tematici, raduni, cosplay, live musicali, DJ set, e non mancheranno ovviamente anche le nostre animazioni, meet and greet e collaborazioni esclusive.
4: Di che offerte ci parli, Milena?
5: Le offerte sono molto competitive, infatti il biglietto di Magic Splash parte da 14,90 mentre quello di Magicland da 19,90, e sarà possibile acquistarlo direttamente sul sito ufficiale di Magicland.
4: Beh ragazzi, allora approfittatene, ricordate, il divertimento è una cosa seria, e allora ci si vede a Magicland.
5: Grazie a tutti, ci vediamo a Magicland.
2: Wait for me, I'll be back.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.

0: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave

0: bomba.
1: Tra poco
0: on Radio Globo.
2: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
3: Sono le 10 e un minuto, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming,
7: DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
3: Cuffie accese, tasto play e cominciamo con quella che ci porterà dritti dritti verso la festa. Felici di ritrovarvi amici, buon weekend anche

0: e ci seguite ovunque.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Ecco, c'è sì. Un bon ton per le molliche.
0: Sì, c'è un orario e comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
4: Giardino sì.
0: Sì.
3: Se è tuo.
4: Magari al giardino
0: allora,
4: condominiale.
0: Non sul balcone del vicino.
4: No, sul balcone no. Giardino condominiale. Sotto hai il giardino condominiale.
0: Sì, sì. Sì, alimenti, concimi, esatto.
4: Ma. Certo, lei ci butti una rosetta sana.
0: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere spegni la luce in modo che non ti vedano e in maniera guardinga scrolli velocemente e vai via.
3: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
0: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
3: Beh, così è chiaro. Ecco. È chiaro.
4: Inizia ad ammetterlo.
0: Però quelle domeniche senza aiuto magari un pochino
4: mollichine.
3: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia e dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
0: no,
3: tu
0: no,
3: prendi
0: no, no.
3: i
0: va
3: bordi?
0: Va rispettato e la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
3: Ah, certo.
4: È giusto.
3: Poi però i lividi delle bastonate gli dai
0: no,
3: altri giorni,
0: mai.
3: quelli
0: mai.
3: Come la mettiamo?
0: L'intratto da pari. No, da lei.
3: Vabbè, ma quello per creare distacco, non...
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano! È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
10: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
11: Auto usata da Valentino, sì, da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
7: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arcaplanet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

un'amicizia, un legame creato nel tempo. Sono le 10:33 minuti sulla radio che suona, sono le migliori. Radio Globo, adesso c'è Mari Froese. Come on.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
19: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
22: Dentro la città, fuori
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
21: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: Siamo in diretta dalla Globo Car.
23: Radio Globo.
24: Ragazzi, è soltanto qui che si vince una Jeep Ranger nuova perché Radio Globo è lo che regala solo i migliori premi insieme a Romana Auto, un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962 che da anni ormai accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza

Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più, visita il sito romana-a.

0: buongiorno.
1: Roby, eccoci, buongiorno, buon venerdì, finalmente è arrivato il weekend, che bello, oggi è una giornata un po'... Non c'è proprio un sole pieno, però dai, speriamo che si apra. Noi siamo in viaggio con la nostra Globocar, abbiamo beccato un po' di traffico, ma stiamo andando verso il lungomare di Ostia, saremo lì più o meno tra una mezz'oretta. Vi ricordo che a luglio ci sarà l'ultima estrazione per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto, quindi andate subito su radioglobo.it, sul nostro sito, e compilate il form, inseriti i vostri dati. Fatelo ora, mi raccomando, a dopo Roby.
0: Ciao Angie, ci sentiamo più tardi, è semplicissimo, quindi radioglobo.it, trovate il form.

0: Family to Fall in Love su Globo. Traffic News.
1: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
2: 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo Traffic News.
0: Buone 10:52 minuti, adesso è il momento di andare a sentire anche le segnalazioni dalla redazione. Luce verde per quanto riguarda la viabilità qui in città in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
4: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani e domenica il doppio concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo. Per quel che riguarda la viabilità è già scattata la chiusura di Via dei Cerchi e ulteriori limitazioni alla circolazione sono in programma da questa sera su Via della Greca, Via dell'Ara Massima di Ercole e Via del Circo Massimo. Un cambio di percorso è previsto complessivamente per 11 linee di bus, i dettagli sono su romamobilita.it. E sempre domani e domenica dalle ore 22 e sino a fine servizio sarà chiusa la stazione metro di Circo Massimo. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di Piramide e Colosseo.
5: Globo, vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
5: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
6: E quando senti questo suono,
5: chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
5: e vinci due biglietti per il concerto di
6: Jovanotti.
5: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Tano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività

0: Le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: DEM, ogni giorno il meglio.

0: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
1: Le bombe della programmazione.
5: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
5: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Mancano due minuti alle 11, all'ora delle offerte di Roma Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
5: Streaming,
1: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
9: Buon venerdì 5 giugno. Tenetevi pronti ad alzare il volume della radio, amici. Dai, finalmente è arrivato comunque il

0: Gaga, The Nox, Sophie Tucker.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Esattamente, la sequenza bomba che migliora l'umore, ma come tutto l'intrattenimento di Radio Globo non c'è niente da fare. Se volete sapere tutto sulla radio che suona solo le migliori e che vi ha appena magari rubato l'attenzione, allora vi invito ad entrare nel nostro nuovo colorato sito bellissimo, radioglobo.it. Ve lo spulciate tutto.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 €.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok. Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Adesso vi mettiamo un po' di scatto.

0: quando insieme hanno eseguito Relight My Fire per poi lasciare la scena mano nella mano. Che meraviglia, che emozione!
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Cerchi la convenienza quotidiana?
23: Via, via.
22: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
24: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
25: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
26: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Siamo in diretta dalla Globo Car
1: Radio Globo.
0: Dai, un paio le abbiamo già messe in palio e regalate, ma presto ce ne sarà un'altra, una terza, una nuovissima Jeep Avenger che il più fortunato, la più fortunata di voi, si porterà poi a casa. Con Radio Globo e Romana Auto, un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962 e da anni ormai compagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza ampia, scelta

0: tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili i modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Puoi comunque andare a visitare il sito romana-auto.it per saperne di più. Dove sarà parcheggiata la nostra Globocar proprio in questo momento? Lo chiediamo subito ad Angelica Baraldi. Ciao Angie!
1: Roby, eccoci, siamo arrivati, siamo qua sul lungomare di Oste, proprio vicino a quello che era il curvone, perché ora ahimè non c'è, però siamo proprio qui con la nostra bellissima Globocar, vi aspettiamo con tutti i nostri gadget, c'è una giornata stupenda, quindi non potete non venire a salutarci, mi raccomando. A luglio ci sarà l'ultima estrazione, quindi andate subito su radioglobo.it e iscrivetevi al form inserendo i vostri dati per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger. Noi vi aspettiamo qui, ciao Roby!
0: Ciao Angie!

insicurezze, e adesso invece è un'artista più matura, consapevole delle proprie debolezze, anche perfettamente capace di trasformare un po' tutte le pressioni della celebrità in maniera creativa. Appena pubblicato un nuovo album, molto curiosi di

0: tre canzoni di un mashup e poi farlo nel momento in cui sentirete il jinglone.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
17: Mauris. Via tutto, tutto da rifare!
18: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
18: Ossessionati per il design! Da 9 euro!
17: Via tutto! Tutto da rifare!
18: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più! Oh.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Mancano 4 minuti alle 12, all'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
2: Partiamo altre due ore insieme a Roberta Coletti su Radio Globo. Buon venerdì 5 giugno. Arrivano 6 hit in fila, una dietro l'altra, senza interruzione.

0: voi fingete di lavorare, intanto vi accompagniamo piano piano verso il meritato relax. Corre di Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Stiamo parlando della vicenda di Pozzolo, che è stato fermato, insomma, è stato trovato con il tasso alcolemico due volte il consentito, sì, dopo aver fatto un incidente. Lui sostiene che l'incidente è successo per via dell'acquaplaning, condizioni meteorologiche assurde, quindi è uscito fuori di strada. Sta di fatto che comunque sia è stato trovato positivo all'alcol test.
3: Non guidate quando piove, ragazzi. Non guidate quando
2: In tutto questo il generale Vannacci che dice?
4: Ma se lo stesso incidente fosse avvenuto a un cardiochirurgo, il giorno dopo gli sarebbe stato vietato l'ingresso in sala operatoria?
5: Sì.
4: Se lo stesso incidente fosse avvenuto a un professore di liceo o di università, il giorno dopo gli sarebbe stato proscritto l'ingresso presso l'aula nella quale insegna? O se lo stesso incidente fosse avvenuto a un giudice, sarebbe stato estromesso dall'aula del tribunale?
5: Lo fa con tutte le professioni?
4: E allora perché si chiede una risposta politica a quello che è un evento?
2: Si chiama principio di Renchi.
6: Mi dà una definizione di ubriaco? Non mi risulta che il codice della strada dica che chi supera lo 0,5% è ubriaco.
2: Vero.
6: Dice che è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore allo 0,5%.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Usata da Valentino, sì, da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Dina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese. Ha bisogno

0: Cioè, ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
8: Due superstar insieme, un'icona di stile assoluta nel videoclip, una sfilata teatrale in cui entrambe sfoggiano look pazzeschi. Lady Gaga e

0: Meteo nelle prossime ore con i nostri amici di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
4: Sulle regioni centrali avremo una situazione che volge al miglioramento, eccezione fatta per un po' di variabilità su Est Lazio e Basso Lazio per questa giornata del 5. Avremo prevalente stabilità senza eccessi di caldo fino al 6 di giugno, dal 7 invece noteremo una progressiva ascesa delle temperature massime che si riporteranno over 30 in pianura e bassa collina. Tempo sostanzialmente stabile, lontano dall'Appennino. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma, Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
20: A Palermo l'energia è altissima, anche perché si stanno svolgendo i festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa, oggi attesi Elton John, e anche lui, Harry Styles, su Glo-

DJ e producer che nel 2018 aveva collaborato con questa cantante country, Maren Morris, è diventato un successo planetario, ma anche in radio ha funzionato benissimo. Siete sulla radio che suona, sono le migliori, questa radio.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

decenni, 100 milioni di dischi venduti, questa band di Adam Levine è sempre qua, anche là però tra gli abitué delle classifiche internazionali, mentre cresce l'attesa di vederli, cioè l'unico live in Italia con tutta la band al seguito per il 25 di giugno all'ippodromo di San Siro di Milano che sta arrivando.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
10: Nel cuore di Centocelle, Taverna Sotto Sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna Sotto Sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando.

0: on Radio Globo.
1: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
2: Sono le 12.55, l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
2: Sono le 12.55, l'ora delle offerte di Roman Auto.

0: posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Radio Globo, sono le migliori che ripartono insieme a Roberta Coletti un'altra oretta.

0: dalle Destiny's Child 2001, Bootylicious, a celebrare la fisicità femminile con la bella Prosperosa.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.

0: il volume della radio, seguendo la scia di Hit di Radio Globo. Il weekend ormai è ufficialmente aperto qua.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Guarda, sono teneri, coccolosi e bisognosi di affitto. Sono arrivati i coccolotti siculotti, morbidi, pelosini e tanto affamati.
4: Babba, babba, il mio siculotto per la merenda mangia il panino con la milza. Il mio mangia il pane cozzato e la carne di cavallo cruda.
3: Coccolotti siculotti, li trovi in tutte le edicole con una piccola lupara da passeggio.
4: Mamma, mamma, voglio anch'io un siculotto.
3: Firma l'atto di proprietà e il siculotto da cosa nostra diventerà cosa vostra.
4: Wow.
3: Coccolotto siculotto, Vito, Nunzia, Teresina e Salvatore aspettano te.
5: Minchia, mare, pigliami, per paura.
4: Ah, figlia mia, no, figlia mia.
5: A mia, levate.
4: E tu stronzo, figlia mia.
3: E nella versione queer trovi anche il siculetto arcobaleno, birichino e tutto da sculacciare. Coccolotti siculotti.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti. Lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.

0: tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: rimettersi in vista del weekend, che qui c'è da andare al mare, eh? Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Cerchi la convenienza quotidiana?
15: Via, via.
14: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
19: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
22: Dentro la città, fuori dal mondo!
21: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
20: Mamma, io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: sul dito dei piedi, voglio sapere dove era il mignolo.
1: Perché ho fatto una cosa che non dovevo fare.
0: Cioè, il mignolo contro un mobile?
1: No, no.
0: No,
1: no, no, ho preso proprio quello strumento,
0: sì,
1: che è un tipo un taglierino, no?
0: Okay.
1: Sono andata lì e gli ho dato fastidio. E vabbè, è uscito un po' di sangue.
0: Ah, no.
1: Basta, basta, mi fermo qua.
0: Brava, va. Però, devo dire brava.
1: Bel taglietto,
0: sì, immagino.
1: Sì, sì. Ciao Jacopo Saliani, ragazzi, buon venerdì, anche buon weekend. Ci sentiamo domani. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2x450 ml, 2,99 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: www.mauro.it. Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, 5,99 euro.
1: Mauris. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.radio.com.
1: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche a

0: Immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo. 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi. Una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma. Tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
5: Chuck, motore, azione.
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Mancano 2 minuti esatti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming, DAB e sul canale 91 del DJ.

0: a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Ed è iniziato il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio

0: applicazione.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
8: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

E anche oggi, in questo venerdì 5 giugno, qui su Radio Globo, continuiamo a regalarvi solo i migliori premi, quindi mi raccomando, orecchie sempre attente, ma soprattutto tenete il telefono a portata di mano.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
14: Cerchi la convenienza quotidiana?
15: Via, via.
14: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
18: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: È tornata anche Rose Villene insieme a Tony F, Victoria's Secret su Radio Globo. 14:54 minuti, tra poco un'altra sequenza bomba, sempre qui su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio
0: Globo. Promotion. Avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che renda i vostri sogni realtà? Non preoccupatevi, Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi c'è il loro responsabile commerciale Fabrizio Petrini.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Fabrizio, ci vuoi dire di che cosa vi occupate alla Cetus?
2: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma i materiali e i prodotti di cui stiamo parlando, posso vederli e toccarli con mano?
2: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e, proprio per questo, abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: Insomma, se mai dovessi fare dei lavori a casa, so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
2: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento allo 06 20071, oppure andate subito a Via dei Ruderi di Torrenova 33 e scegliete personalmente quello che servirà per costruire la vostra nuova casa. Ricordate, solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà. Wait for me, I'll be
3: back. Scegli di andare
0: a 620071, oppure andate subito a Via dei Ruderi di Torrenova 33 e scegliete personalmente quello che servirà per costruire la vostra nuova casa. Ricordate, solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà. Wait for me, I'll be
3: back. Scegli di andare oltre.

0: Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra.
6: Solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco
8: on Radio Globo.
9: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
10: 14:59 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM,
7: streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
10: Si riparte seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani. Dai che riparte la sequenza bomba e quindi lo sapete, si alza il volume.

0: Story a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, perché tra 40 minuti esatti inizia un nuovo appuntamento con Tutto Bloccato. E poi invece stasera ci sarà il nostro Marco Valerio Camillacci in sostituzione di Tommaso Di Vito fino alle 23 qui su Radio Globo. Ma intanto siamo pronti a recuperare in breve quello che è successo stamattina qui su Globo durante il Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
3: Globo. Perché Zelensky, il premier ucraino, ha scritto a Putin.
0: Sì, sì,
3: e
0: sì,
3: praticamente
0: sì.
3: Pronti alla pace. E sapete cosa ha detto Putin?
0: Suga!
3: No, no, ha detto: ti aspetto qui, sei il benvenuto.
0: Ah!
3: È assolutamente così, qui sei il benvenuto. Trump ha pure dovuto intervenire, perché sai, di quelli che non riescono a stare zitti, cioè stanno a parlare sti due, fatti gli affari. No, lui deve forza essere protagonista. Ha detto: sarebbe bellissimo. E quindi adesso vedremo, propongo di fissare una data precisa per il faccia a faccia, ha detto Zelensky. La risposta: venga a Mosca quando vuole, però ci vuole un mediatore particolare, l'ex premier, l'ex cancelliere tedesco Schröder.
4: Ok, bene. Se tu fossi Zelensky, ti fideresti ad andare a Mosca?
5: Sì.
4: Sì, andresti? Sì, sì, sì, anch'io andrei. Ci ho pensato stamattina quando ho letto questa notizia, mi sono detto: ma cioè, andare a Mosca potrebbe essere un rischio. Poi ho detto: no, ma figurati, uno come Putin.
0: Beh, una buona notizia, quindi speriamo
3: che non siano quelle bla bla bla che sta seguendo da anni in questo conflitto. Speriamo che qualcosa possa accadere.
4: Bla bla bla era Gigi D'Agostino, comunque, così.
3: Esatto,
4: giusto,
3: esatto,
4: tanto per.
5: Che ha a che fare col conflitto.
6: Aspetta. Putin gli ha risposto tipo quello gli ha fatto scherzare. Kimi Antonelli, lo sai chi te saluta?
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Usata da Valentino, sì, da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 euro.

0: Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: Ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: Una canzone da grande schermo, campione di incassi anche il film, oltre che campione di streaming questa Runway, Lady Gaga su Globo. No matter what, no matter what.

0: Easy Peasy sulla loro Kumbaya, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ancora gli ultimi 20 minuti insieme in questo venerdì pomeriggio, dopodiché inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
19: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, €1,99. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, €2,49.
20: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, €1,500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo €9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo €9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: I'll be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68.

0: sarebbe male. Oppure una berlina. Anzi no, forse una crossover.
1: Perfetto.
0: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
1: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
0: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto.
2: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
6: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Tutto bloccato e offerto da...
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: Dopo un mese, 15 giorni in ospedale, 15 giorni a casa. Ma voglio manco immaginare quante cose mi sono perso. Ma piano piano mi rimetto a paro. E vi voglio sempre bene, mi siete mancati. E... Namo Portantini!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Niente, io è dalle 3:30 che oggi fremo per ascoltarvi, quindi sbrigatevi che non c'ho tempo. Forza, dai, è tutto bloccato!
2: Ci sono due conduttori ed un canale radio 99.6, ma è tutto bloccato. Come faccio ad andare a casa? Poi non sento più la radio. Regà, me sacco proprio sbroccato.
3: Dai, Marchetti, che stanotte t'ho sognato col perizoma rosso e mi sono svegliato tutto sudato.
4: Marchetti, buonasera. Marchetti, hai visto? Ha rosicato ancora. Arò, ma che hai fatto a quei capelli? Un'ora e mezzo. Arò, ma quei capelli ce racconti? Arò, ha rosicato.
5: Non fa più. Manca solo lei, sono qua la terrazza.
4: Ah, Rubè, hai visto poi quando hai detto Corrado? Ma chi è Corrado? Come la dimmo, oppure lui mi ha invitato, a me mai invitato. Ha rosicato, dai!
6: Signor Roberto, buonasera, quanto tempo che non ci sentiamo. Le mando i saluti da una persona a lei molto molto cara. Virginia!
7: Stamattina mi ha fermato il palletto, mi ha detto il pavone e da pratica di mare, si è rubato un caccia e si è messo a fare scritte di colori. Inese, non vedrai altro all'infuori di me.
4: Che giro!
8: Tecnica vera è quella che se c'hai un buco sull'alluce, prendi il pennarello a colore del calzino e dipingi l'alluce.
9: Dai, è tutto bloccato!
10: Oh, Robè, ma tutta...

Comunque ragazzi, eravamo già belli tutti folgorati, il pubblico di Radio Globo, per carità, era già sicura come cosa, però stanno a uscire fuori veramente gente scoppiata male. Io mi taglio, raga, certi messaggi che dico cazzo, ma ci pensate o vengono spontanei? Cioè, grazie a Dio che esiste.

0: only on Radio Globo.
1: Buonasera,
2: buonasera.
1: Oggi ho incontrato il Braciola. Mi ha detto domenica stavamo a pranzo dal pavone sul lattico suo. A un certo punto, dopo che si era bevuto una quindicina di Ceres, mi comincia a pià per culo. Allora là mi si è sciaccata la vena e io ho bruciato i capelli. E io allora a quel punto gli ho detto: e lui come ha reagito? E niente, alla fine ci ho preso più pizze io che in forno a legna. Comunque ditegli a Stefanino, di darsi pace, perché nessuno lavorerà mai con la batteria sua. Io stavo col pavone, ciao amico mio.
2: Mamma mia ragazzi, che bello le

0: Questo, signori, venerdì 5 giugno 2026, anche oggi dritti fino alle 19. Eh sì, signori, le 7 non sono poi così nemmeno troppo un miraggio. Il miraggio ce l'ho davanti, ecco, eccolo lì. Ma no, ma dietro le te, mica, mica qui, dietro i vetri. Allora, buon pomeriggio Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio Roberto Marchetti, buon venerdì. Il miraggio stamattina è stato alzarmi dal letto, una stanchezza. Sta settimana l'ho accusata, guarda quanto l'ho accusata, pure con un giorno in meno, perché il 2 ci siamo riposati. È stato quello.
0: È quello. Allora, è stato quello. Zitta, non ti fa sentire che se per caso c'è qualcuno all'ascolto di quelli potenti.
2: Bruna!
0: Poi comincia a dire, allora sai che c'è, e allora la prossima volta ci vieni.
1: Capito, però mi ha fregato quel 2 giugno così intermezzo.
0: Basta.
1: Ma pure a quest'ora.
0: Ma certo, ma chiaro, voglio dire, roba sua.

0: Claro que sí.
1: Sí. Com'è lo spagnolo?
0: Perché me siento un poco latina.
2: Ah, sì.
0: Ai.
2: Avrei detto più borgo ermata, in realtà, più che latina proprio. Ma sciuro Caselli! Via, forza signori, dritti come i treni, andiamo!
3: E ora inizia! Tutto bloccato! Dai, trenini!
2: Tipo manifestazione, l'avete messo a fare lui.
0: Trenini.
4: Perché c'ho 36 consegne, c'ho pure

0: bello. Siamo qui anche per quello, perché no?
1: Ciao Roberti!
2: Ciao!
1: Io calcola che ho staccato oggi alle 4 proprio per sentirmi tutto bloccato, perché sto per prendere accordo. Dai!
2: Dai, dai!
3: Oh, vuoi mettere Radio Globo? Sono le 4 e 8!
2: Ecco,
3: sono le 4!
2: Ecco.
3: Sono le 4 e 4! Dai, Adriani! Dai!
2: Fanno anche i gruppi d'ascolto!
0: Pure il jingle, pure il logo musicale di Radio Globo. Ragazzi, siete uno spettacolo.
1: Roberta, sbrigati a finire la trasmissione, dai, ti aspetto sul divano a casa tua.
2: Ma ancora là, ancora con sto divano. No, oggi non ci torno perché vado diretta e esco diretta da qua.
0: Oggi esce.
2: Ma se c'è una cenetta d'amici ci vado diretta senza che passo per casa.
0: Ma quello aspetta lo stesso quando torni alla cena, capirai. Amico mio, non te conviene, mi sa.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: 16:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ah Ruben, ma come fai a conoscere Borgo Ermada?

0: Ragazzi, ormai siamo al 5 di giugno, è stata già, cioè è stata ancora voglia, cioè abbiamo quasi due mesi.
1: Più che stanchi, io direi esauriti, però.
0: Sì, provati.
1: Sembra più adatta.
0: È vero.
1: Come situazione.
0: Allora, 16:12, ragazzi, attenzione.
1: Fallo suonare, Dai,
0: ci vuole, capirai.
1: Falla suonare.
0: A Marchetti già c'ha la bandiera d'allarme.
1: Non vedrai.
0: Sentirai qua che scoppoloni che arrivano. Quindi è più che giustificato questo suono di allarme, cara Roberta Marchetti.
1: Allarme benzina e diesel, allarme carburante, perché avete le ultime 24 ore, sembra veramente il gioco. No, avete le ultime 24
0: adesso
1: ore per fare il pieno, perché da domenica finirà definitivamente il taglio sulle accise per il carburante, quindi
0: bene.
1: Stop agli sconti. Il governo ha fatto sapere che probabilmente ci saranno di nuovo, non si sa però quando, perché finora è stata prorogata per 3 volte.
0: Beh, tipo il gioco veramente del carburante, quindi stanno a fare.
1: Sì.
0: Oh, non vi possiamo dire quando, ma intanto mi raccomando, 06.
1: No. Perché dal 18 marzo che ci hanno messo il taglio sulle accise, l'hanno prorogato per 3 volte consecutivamente,
0: sì,
1: fino a domani a mezzanotte. Dopodiché ci sarà uno stop. Giorgetti, il ministro dell'economia, ha fatto sapere che bisogna valutare prima le disponibilità economiche, perché questo scherzetto è costato milioni di euro al governo.
0: Mm-hmm.
1: Quindi bisognerà capire le disponibilità e vedere se ci sarà un nuovo taglio. Per il momento, da domenica sembra ormai quasi sicuro che lo sconto non ci sarà più, quindi da domenica sia diesel che benzina aumenteranno.
0: E chissà a quanto arriverà. Adesso stiamo sui 2 euro quasi, no?
1: Sì.
0: Cioè,
1: beh, diciamo che era qualche settimana che soprattutto il diesel si faceva bene, anche a 1,9, 1,970.
0: Capito a che cosa ci hanno abituato, no? Sembra mamma mia, che figata. Adesso che taria? 2,4, 2,5.
1: Si tornerà, sì, come quando era 2 mesi fa, ormai marzo, quindi anche 2,2, 2,3, vediamo. Io pieno vado a fare domani, così, capito?
0: E occhio, sì, però occhio pure a dove lo fate, perché a quanto pare poi ci sono irregolarità, ci sono problemi.
1: C'è da dire che la Guardia di Finanza sta controllando tantissimo i vari distributori, e proprio al Pigneto è stata sequestrata una colonnina di una pompa di benzina che era stata manomessa.
0: Aia!
1: In pratica avevano manomesso il calcolatore fiscale, quindi tu facevi il pieno ma c'avevi mezzo serbatoio. No? Cioè tu mettevi 30 euro di benzina e ti calcolava comunque una quantità inferiore rispetto al prezzo, e quindi facevi il pieno e c'avevi metà serbatoio. Comunque l'hanno sequestrata. A quanto pare non è l'unico problema che si riscontra nei distributori, mm-hmm, perché ci sono anche distributori che allungano il carburante, che lo diluiscono, lo modificano un po', tutto questo per risparmiare a discapito poi degli automobilisti, perché questa roba fa male ai motori.
0: Certo, si ritrova, sicuramente avremmo gente all'ascolto che insomma si è trovata all'improvviso un motore danneggiato seriamente, e quindi magari poi dopo non è facile andare a dire: senti un po', io adesso ho il motore rotto, cioè a richiedere, pretendere e denunziare questi fatti.
1: Guarda, che io sono sempre più convinta leggendo queste cose che l'anno scorso a me mi è successo così, perché io non ci credo che ho messo la benzina al posto di diesel, non ci credo, non l'ho mai fatto. Quindi secondo me era il carburante che era sporco, che c'aveva qualcosa. Poi io ci sono tornata là, ma era uno automatico, quindi c'erano solo quelli lì che se gli dai 2 spicci ti mettono la benzina. Quello mi ha detto: io non so a chi chiedere, qua la benzina è pulita. Io mi hanno fatto un buono.
0: Il famosissimo buono. Ma sai quanta gente poi si è ritrovata il buono?
1: 2000 euro per rifare il motore.
0: Aia.
2: E tanti, io sempre 10 euro metto, quindi sti cazzi.
0: Fatti, ma a te che te frega, giustamente, a te che metti 10, quello che mette 20, che ve frega? Tanto sempre quella ci metto. Che meraviglia. ragazzi, dai, forza! Si proceda!
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: E qual è il problema, Roberto? T'aspetto quando rientri. Mamacita!
3: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Lavazza Caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, i perfetti lavora, di risparmio, di qualità.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma! Io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
20: Magi Auto. Auto.
21: Dove l'auto è magia.
22: Tutto a posto.
23: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
24: E namo, mo comincia la festa.
23: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
25: Roberta Marchetti. Tutto bloccato.
26: Now on Radio Globo.
25: Tutto bloccato.
27: Per il momento da domenica sembra ormai quasi sicuro che lo sconto non ci sarà più, quindi da domenica sia diesel che benzina aumenteranno.
28: E chissà quanto a quanto arriverà, adesso stiamo sui 2 euro quasi, no?
27: Sì, sì, cioè, sì, beh, diciamo che quasi. Era qualche settimana che soprattutto il diesel si faceva bene, anche a 1,9, 1,970.
28: Capito a che cosa ci hanno abituato, no? Sembra, oh mamma mia, che figata. Adesso che taria? 2,4, 2,5?
27: Si tornerà, sì, come quando era due mesi fa, ormai marzo.
0: bravi questi del governo, ci hanno prorogato il taglio per 3 mesi. Io vi ricordo che in campagna elettorale avevano detto che le toglievano le accise, ci hanno fatto tutta una campagna loro.
1: Robertina, miau.
2: Ma perché c'è lo sconto? Ma quale sconto?
3: E quindi la sintesi è: domani dopo la mezzanotte ci abbiamo un del culo. Lo scherzetto è costato milioni di euro allo Stato. Poverini.
4: Roberta, sicuramente hai messo la benzina annacquata, no. Perché benzina e diesel hanno un diametro della pompa diverso, quindi non entrano una nell'altro, sono solamente diesel su diesel e benzina su benzina, capito?
5: Ah nonna, hanno fatto un buono, che vuol dire? Che te la pinder tu.
6: Capito? Ma io non so voi, ma io già mi sento tutto barzotto, sarà che è venerdì, poi non so, parliamo un po' di cose tutte zozze.
27: Passano le 4.
28: Tutto barzottato. Allora, no, allora devo correggere un attimo l'amico che ha detto no, non si incastrano l'uno con l'altro.
27: In tanti lo dicono, pure a me lo dicevano, non ho capito se è vero o no.
28: No, allora, probabilmente il gasolio, cioè la pompa di gasolio, la pistola del gasolio non entra in quello della benzina. Ma quello della benzina ha voglia se c'entra in quello del gasolio, perché ci ho messa io.
27: Ah, ti ha capito pure a te.
28: Grazie a Dio, però mi sono reso conto dopo 10 euro.
27: Ah, allora se no hai fatto un tempo, no? Io ci ho camminato.
28: Grazie a Dio era vuoto e ci ho messo 10 euro di benzina, poi faccio porca puttana. Ovviamente me la sono presa con la ex, perché insomma mi ha fatto già arrabbiare.
27: Certo, ci mancherebbe con che tavoli prende.
28: Mi sembra il minimo. Cioè, insomma, se mi tranquillizzassi alla guida invece di farmi innervosire. Vabbè, comunque, a parte questo, a quel punto ho dovuto fare il pieno, ma era tipo il primo dell'anno, era mezzanotte e mezza, no, era delle 3 di notte. Non so per quale motivo, un aumento incredibile.
27: Sì.
28: Tipo sto gasolio più di 2 euro.
27: Il primo dell'anno costa di più.
28: Non lo so, non mi chiedo perché. E quindi ho fatto 112 euro di gasolio sull'Audi.
27: Ti sei salvato. Vabbè, no, ma se te ne accorgi subito, ti salvi. Il problema è che io, proprio perché sono sicura di non essermi sbagliata, ci ho camminato finché non mi si è fermata la macchina. Ma sono stata truffata, lo so.
7: Buonasera Roberti.
28: Benone.
7: Siete matti? Ancora mettete in nafta alle macchine che c'ha motore diesel? No, fate come me, all'Euro Spear, olio di girasole, 1,29 euro al litro e vai. Puzza di ciambelle, però sti c***i che mi frega a me, risparmio, così compro pure la Peroni. Avete capito? Dai treni!
28: Puzza di ciambella, è meraviglioso. Che poi, ma perché? Ma con che cosa friggi? Ma poi le ciambelle fritte? Vabbè, Benone, adesso a parte questo, lo sai che c'è un sacco di gente che ci mette dell'olio vegetale, tipo quello di Colsani, in alcuni motori? Come no? Soprattutto nei furgoni. Guarda se non arriva conferma di questo, che potrebbe essere una soluzione.

0: Io uso il metodo che mi ha insegnato mio nonno. La macchina col pieno, ogni giorno massimo 2 mi fermo, 5-10 euro in base a quello che consumo, e gli rifaccio sempre il pieno. Così la macchina sta col pieno, consuma di meno. Ma e no, quando si alza il gasolio non me lo posso permettere, c'ho il pieno alla macchina.
1: Perché consuma di meno? Col pieno, anzi, consuma di più, pesa di più.

Però beh, lascia perdere, perché dopo mi aumentano pure i padroni del McDonald's, perché dopo se mi mettete un filo per frice, mi aumenta come la benzina. Quindi qua mi aumenta poi il McDonald's, mi aumenta il supplì, la pizzeria, capisci? Lascia perdere, Robè, lascia perdere, non mi mette in testa niente. Dai.

0: questo ingorgo. Ovviamente le vostre segnalazioni sono molto importanti, in attesa poi di quelle ufficiali, generalmente in mano a Luce Verde e Roberta Marchetti.
1: Succia!
2: Eccola là, l'impallata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
3: Arrivo con lo skiff.
4: Con lo skiffit. Sì.
2: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
5: Presidente!
2: Leona Caselli!
5: Ma che fa?
6: Lascio via che ti do quattro capocciate!
3: Io non ci ho capito più niente.
2: Ma si sentiva?
1: Bologna non si perde neanche un bambino, lei è l'eccezione. Persa in stazione, presa in pieno da un cannone!
0: Cannone?

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Eccoci qua ragazzi, le 16.30, guarda come se la balla, se la ride, se la gode la Ileana Caselli alle 4:30 di venerdì 5 giugno 2026. Che cosa vorrai mai adesso tu?
2: Io voglio parlare di questa notizia perché è allucinante. È diventata virale sui social. In Turchia un signore stava facendo la spesa e a un certo punto non gli prendeva la carta. Può succedere.
1: Beh, certo.
2: Può capitare, magari uno dice non c'è niente.
3: L'hanno bloccata.
2: Sì, gliel'hanno bloccata perché c'è stato un bonifico inaspettato di 20 miliardi di dollari. Parliamo in dollari, però 20 miliardi di dollari.
1: Miliardi proprio, manco milioni.
2: Miliardi! Cioè lui in un...
1: Ma se può fare!
3: Ma chi l'ha fatto? Ma è fatto!
1: Ma un bonifico di 20 miliardi, ma si può fare! Ma manco c'entra nella... Io mi immagino uno con l'app che sta lì a fare...
3: ti bloccano tutto, sì, perché poi immaginiamo tipo uno magari tipo, no, tipo noi, no? Cioè io morta di fame, ti arrivano 20 miliardi di euro, dice che è successo?
2: Cioè,
3: chi è che...
2: Di punto in bianco si è trovato ad essere uno degli uomini più ricchi
1: del pianeta.
2: È allucinante.
3: E quindi hanno bloccato. Vabbè, quindi si sono resi conto subito dell'errore.
2: Hanno avviato un'indagine adesso per capire effettivamente da dove derivi questo bonifico e perché è stato fatto per errore, chiaramente, però. Cioè, comunque lui c'ha 20 miliardi lì e non li può usare.
3: Che mamma mia.
1: Veramente lì rosichi male, cioè li guardi e non funzionano.
3: Comunque sai che io ho avuto sempre e ho tuttora quest'ansia, cioè di sbagliare a fare bonifico.
1: Sì.
3: Cioè una cosa, ogni volta devo fare un bonifico, poi se è poca roba dico vabbè, butto e via. Ma se è un bonifico cospicuo, sto là a ricontrollare 16.000 volte il l'IBAN, poi se l'IBAN corrisponde alla banca, il nome, ma ti giuro, lo controllo 40 volte.
1: Sì, sì, sì, pure c'è la stessa concentrazione più o meno di quando fai benzina,
3: sì, bravo,
1: e guardi 70 volte che il numero di pompa è. Aspetta, 4, non fa cazzate. Come se poi no, non te potessi fermare. Stessa roba, lì l'ho fatto ieri il bonifico per l'affitto. Allora, ma poi mi chiedo pure, pensa che ansia, ti chiedi, e se magari quello lì ha cambiato IBAN, se poi non lo so.
3: L'importante è controllare poi che corrisponda lì, perché ti dà visto, no, poi la banca.
1: Sì.
3: Allora io più che altro leggo 60 volte la banca. Però ti giuro, c'ho stanza. A te sei mai sbagliato?
1: No, al massimo qualcuno si è sbagliato, ma mi hanno fatto, al massimo quando che sono sbagliato, mi hanno fatto una ricarica del telefono quando si facevano le ricariche. Tipo Ileana Caselli, no? Che ancora c'ha quei piani da rifare là.
3: Certo. No, invece se si sbagliano, tu lo diresti o faresti? Come funziona là? Cioè, devi dichiararlo o puoi far il vago?
2: Ma sempre fare il vago, ma ti fai? Ma
3: figurati, ma Ileana, non chiedevo a te Ileana Caselli, perché insomma, la risposta me l'aspettavo. Però dico in generale, se ti ritrovi, vabbè. In caso di una grossa cifra come questa ti bloccano direttamente il conto dalla banca, però non so, ti arrivano 500 euro per sbaglio.
1: Sì.
3: Che fai? Tu dici ok, che faccio? Vedi il mittente, che fai? Quella è una bella prova di onestà,
1: Sì, ma certo, ma prendi e li ridà, cioè comunichi, non so in quale modo, oppure vai da carabinieri, dici guardate, mi hanno fatto.
3: Tu comunicheresti.
1: Ma sì, se no mi sentirei in verme, poi certo. Allora, se è, che ne so, per una piccola cifra, no? Dico, dai, vabbè, ma che sono veramente morto di fame. Metti che se fosse successo a me, mi sentirei molto in colpa. Se fosse una cifra grande, lo stesso direi, magari ecco, sto approfittando di qualcuno che si è per forza sbagliato.
3: E se non ti arriva nessuna richiesta, cioè, faccio un esempio. Magari si è sbagliato uno ricco, molto ricco, che si è reso conto che, ne so, ha buttato 300 euro, dice, vabbè, mi sono sbagliato, lo rifaccio, sti cavoli. Che fa in quel caso se non ti arriva nessuna richiesta? Dici vabbè, evidentemente l'ha fatto uno che non c'ha bisogno.
1: Io aspetto un po' lì, vediamo come va, li lascio là.
3: Capito.
1: E poi vediamo se crescono, se
3: maturano. Per 300 euro.
1: Come i soldi di Pinocchio, capito? Su consiglio del gatto e la volpe.
2: Chi può dirlo?
1: Chi può dirlo? Certo.
4: 20 miliardi di euro, vado a cercare gli alieni sotto l'acqua. Porca
1: Sì, ragazzi, lo so. Pochi, veramente, cioè, ci muovi una guerra. Ci muovi praticamente.
5: Voi siete quelli che sono rimasti tipo a Omnitel. Adesso, se fai un bonifico e l'Iban non combacia con l'intestatario, non parte. Andiamo?
6: Dai, treni!
1: No, però magari che ne so, anche visto c'è la rubrica, no? con vari destinatari.
2: Sì, magari fai, ripeti bonifico e ti sbagli.
1: Allora, no, che ne so, lo fai a, invece a Alessia, lo fai a Alessio, prendi, fai così, sbagli. Cioè, può succedere quello, lì coincide. Vabbè, comunque, adesso prova ad onestà.
2: Vuoi vedere che però ieri che non mi hanno preso la carta, perché è successo anche a me.
1: Sì,
2: frattempo,
1: sì.
2: Controlla se ti è arrivato lo stipendio.
1: Capirai, sai, Ciumachella.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
7: Quando si sbaglia il bonifico, chi sbaglia il bonifico può fare la recall del bonifico, poi il ricevente decide se ridare i soldi o no. A me è capitato più di qualche volta e me l'hanno sempre ridati, però sì, può succedere, la procedura è quella.
6: Radio Globo Meteo.
8: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
6: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali avremo una situazione che volge al miglioramento, eccezione fatta per un po' di variabilità su Est Lazio e Basso Lazio per questa giornata del 5. Avremo prevalente stabilità senza eccessi di caldo fino al 6 di giugno, dal 7 invece noteremo una progressiva ascesa delle temperature massime che si riporteranno over 30 in pianura e bassa collina. Tempo sostanzialmente stabile, lontano dall'Appennino. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
16: Cerchi la convenienza quotidiana?
24: Via via.
16: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Tutto bloccato.
27: Sponsored by.
28: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magi Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura.
29: Magi Auto.
30: Dove l'auto è magia.
2: Però non so, ti arrivano 500 euro per sbaglio.
1: Sì.
2: Che fai? Tu dici, ok, che faccio? Vedi il mittente, che fai? Quella è una bella prova di onestà, eh?
1: Sì, ma certo, ma prendi e li ridà, cioè comunichi, non so in quale modo, oppure vai da carabinieri, dici guardate, mi hanno fatto.
2: Tu comunicheresti.
1: Ma sì, se no mi sentirei in verme. Poi, certo, allora, se è, che ne so, per una piccola cifra, no? Dico, dai, vabbè, ma che sono veramente morto di fame. Metti che se fosse successo a me, mi sentirei molto in colpa.
26: 06 89 28 996.
27: Tutto bloccato.
26: On Radio Globo.
31: No, no, se sbaglio non mi ritrovo tipo 20 miliardi sono tanti, ma pure 20 milioni, mi frega niente, mi lascio il 10% e il resto te lo può pure riprendere.
32: Una volta ho sbagliato a fare un bonifico, 1200 euro al conto sbagliato,
2: no.
32: E fatto segnalazione alla banca, hanno avviato la procedura di recall e dopo accertamenti, se sta tutto a posto, i soldi ti tornano sul conto.
33: La recall, che termini ragazzi, che livello qua che siamo arrivati.
31: Io proprio l'altro giorno ho sbagliato un bonifico, invece di 170 euro ho fatto 710 euro,
1: no.
31: Non ho fatto altro, siccome non era istantaneo, ho fatto la revoca e il bonifico non è andato.
34: Sì, sto cazzo comunico, Robè, comunico al ristorante che sto arrivando.
1: Dai, mamma mia, sbaffo proprio.
2: Dicevo, una prova d'onestà.
1: 06 89 28 996, quello che state ascoltando alle 16.43 è tutto bloccato qui su Radio Globo. Andiamo da Manuel, benvenuto a Radio Globo per l'appunto.
35: Ciao, buonasera.
2: Ciao Manuel.
1: Salve. Vai, salve.
35: Allora, e a me praticamente durante il periodo del Covid è successo che il datore di lavoro mi ha fatto il doppio bonifico dello stipendio.
1: Ah.
35: Io nella benevolenza ho pensato che si era sbagliato con un altro collega e quindi glielo ho comunicato ovviamente, gliel'ho rimandato indietro, però sì. No, non si era sbagliato con un altro collega, me l'aveva semplicemente fatto doppio, ovviamente non ho ricevuto nulla in cambio. Però
2: ma Manuel, scusa, se invece facevi il vago dici che se ne accorgeva?
35: Non mandare a fare una figuraccia, insomma, visto che era pure un periodo particolare, si lavorava poco e loro sono sempre stati molto precisi, non ci hanno mai fatto mancare nulla nemmeno durante quel periodo. Mi sarei sentito proprio in colpa.
2: Bravo,
35: in questo caso.
1: Bravo, Manuel.
2: L'onestà tu ripaga sempre.
1: Ecco, sei esempio, potresti diventare uno dei paladini della giustizia qua di tutto bloccato. Potrebbe essere veramente lui portato nella gloria eterna. Adesso non esageriamo. Questa

0: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Dai, e bomberoni!
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
4: A me sto programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: No, Marchetti, secondo me è come il fatto del portafoglio che trovate per terra, e in quanti lo sostituiscono?
9: Beh, c'è qualcuno che lo sostituisce, voglio. Io l'ho fatto.
10: Attenzione, che se capita che sbaglia e riceve un bonifico e appropriazione indebita, devi ritagliare.
11: Ah sì? Perché sei obbligato? Non so, a me non mi è mai successo né di sbagliare né che si fossero sbagliati.
12: Raga, scusate, una domanda.
9: Prego.
12: Ma il detto chi sbaglia paga non è valido? Parlo per te, Marco. Tuo titolare ti ha fatto un bonifico in più, chi sbaglia paga. Se tu sbagliavi, pagavi te.
11: Vabbè, però Marco giustamente ha detto, magari poteva anche non accorgersene, però se se ne accorgeva, che figuraccia ci facevo? Ci lavoro, è stato sempre onesto.
9: Giusto.
11: E di conseguenza è stato onesto anche lui col datore di lavoro. Bravo, Marco.
9: Allora, sai che c'è? Adesso faccio in diretta, faccio un bel bonifico io a Radio Globo.
11: Così?
9: Sì, così.
11: Mamma mia, che signore!
9: Va, così.
11: Guarda come ha riposato subito il telefono.

0: La Caselli, la Caselli mi dà ragione, brava. Aumento per la Caselli.
1: Sai che c'è? Ormai siamo talmente che un fregantò, un ruba ruba, che quando uno fa una cosa normale, perché secondo me la normalità è restituire ciò che non ti è dovuto, certo, sembra che sei quasi un eroe. Cioè, boh, ma che società è?
0: Diglielo, diglielo.

0: a tutti.
1: Ciao Die.
0: A voi.
1: Vai.
0: Ciao, tutto a posto.
1: Tutto a posto.
2: No, tutto a posto.
0: Guarda, la sciocchezza in confronto, il confronto ai 20 miliardi che ha ricevuto quello.
1: Vabbè, noi ci accontentiamo. Vai, vai.
0: Mia moglie qualche anno fa ha fatto un giorno di prova per un noto catena di abbigliamento. Un giorno di prova, dopo un mese gli è arrivato un bonifico di 700 euro. Secondo te
3: sì,
0: che abbiamo fatto?
3: Hai preso, hai chiamato subito immediatamente, certo. Guardate, avete fatto.
0: Siamo mangiati tutti, siamo mangiati tutti.
1: Ma 700 euro tutti insieme, che vi siete mangiati, scusa?
3: Tutto.
0: No, vabbè, shopping, portala di qua, portala di là, le cassine, stenni. Vabbè, ma che fai?
1: Ma scusa, non vanno richiesto, non vanno richiesto, non hanno fatto la famosa recall.
0: No,
1: Niente.
0: Assolutamente no.
1: Sono
0: di prova.
3: Vabbè, comunque non avete fatto una magnata da 700 euro unica, quindi.
0: No, vabbè, diciamo in un giorno sono stati spesi parecchi soldi, sono sincero.
1: Ecco.
0: Ho paura che poi ci venisse la richiesta.
3: Certo, a quel punto dici guarda, c'ho un piatto sporco, te posso ridà.
0: E confronta 20 miliardi, non so niente, però dai, una piccola.
3: Bravo.
1: Ma sì, si sono tolti in stato di defazione, anche perché tante volte ci si lamenta, no, dei lavoratori che fanno i giorni di prova, soprattutto nei ristoranti, e non vengono pagati, dicendo no, era la prova, invece molti dicono la prova, anche se la faccio, non la devi pagare. La moglie

0: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio
1: Globo Traffic News. Adesso la viabilità, difficile la situazione alle porte della capitale sull'Autosole. Per un incidente ci sono lunghe code tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud in fila da Monte Porzio Catone. Problemi anche sulla tangenziale est. Per incidente chiusa la galleria della nuova circonvallazione da Batteria Nomentana a Monti Tiburtini in direzione San Giovanni, lunghe code da Corso di Francia. E sono in arrivo due serate al Circo Massimo per Cesare Cremonini. Il cantatore bolognese si esibirà domani e domenica, già chiusa via dei Cerchi, mentre dalla serata scattano altri provvedimenti alla viabilità in via della Greca, in viale dell'Ara Massima di Ercole e in via del Circo Massimo. Previste deviazioni per numerose linee del trasporto pubblico. Sempre domani e domenica è prevista anche la chiusura della stazione metro di Circo Massimo, per cui i treni vi transiteranno senza fermare. All'occorrenza si potranno utilizzare le stazioni di Piramide o di Colosseo. Per altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: O magari io parlo così perché non mi è mai capitato di ricevere soldi, ma comunque siete proprio delle merde vere. Bravo. Voi che tenete i soldi sbagliati, magari non sapete manco a chi sono stati mandati e per quale motivo sono stati mandati quei soldi. Magari è un nonno, un pensionato che dà dei soldi al nipote. Fate proprio schifo, fate, oh, veramente.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
4: Globo. Allora, calma, eh? Non ci prendiamo a colpi di lancia, di frecce. Me ne immagino adesso l'ascoltatore col gonnellino tipo indigeno.
5: Con le
4: palme. A proposito di indigeno, meraviglioso!
1: Io
4: scena
1: sono
4: meravigliosa.
1: Io sono scioccata, sono rimasta scioccata quando ho visto questo video, ti giuro, non ci volevo credere.
4: No,
1: e come me non ci hanno creduto neanche questi turisti cinesi che sono stati rapiti da una tribù locale in Africa.
4: Sì.
1: Hai visto il video, Rob?
4: Allora, sì, certo che l'ho visto. Allora, immaginate, ecco, dei cinesi in Africa. Che già la cosa non mi convince, cioè non mi portano i conti. I cinesi in Africa non si vedono mai.
1: È così, no, ma i cinesi stanno dappertutto, ma stanno cinesi là con quei macchinetti, devono vedere.
4: Ma se sono comprati in mezzo a Africa, però non ce li vedi, capito? Vabbè, comunque questi cinesi in mezzo alla a una foresta africana.
1: Sì, sì, sì.
4: E questi è che ridono poi all'inizio, perché pensano che sia un'attrazione turistica.
1: Esatto, perché loro sono un gruppetto di 6-7 persone, dal video si vede. E arriva questa tribù, una tribù africana col gonnellino, le lance appuntite, che iniziano a urlare e a prenderli, anche a mettersi intorno, li accerchiano.
4: Sì.
1: E quindi i cinesi inizialmente iniziano a ridere con queste telecamere, li inquadrano, convinti fosse un'attrazione per i turisti.
4: Ridi.
1: Finché non hanno preso una di questi e se la sono portati proprio dentro la giungla. Ecco, senti, pauroso.
4: Comunque le grandi conversazioni.
1: Sono così. La tribù.
4: Ho capito.
1: Non è il barboncino, eh.
4: Sembrano dei piccoli cagnetti, invece sono dei signori tutti pitturati addosso di bianco, perché sennò
1: si vedeva. Sembra un barboncino.
4: Fanno sti versi, ora dico io. E a un certo punto sti pori cinesi cominciano a capire che non era un'attrazione turistica, cioè che non è che era un gioco.
1: No, anche perché poi quella lì inizia a piangere, perché quelli due la prendono e la portano
4: via
1: proprio nella giungla. Ora immagino che poi sia andata bene, perché questo è un video che insomma, si trova in giro su diversi siti di informazione, e quindi poi sono riusciti a uscire incolumi da questa situazione. Però è seria come cosa, è grave, anche perché c'è proprio una barriera comunicativa. Questi non è che dici parlano un'altra lingua, questi non parlano proprio, quindi come glielo spieghi?
4: Certo.
1: Che sei un turista a una tribù che vive veramente come si viveva migliaia di anni fa.
4: Allora, ecco, adesso per carità, sicuramente ci abbiamo all'ascolto un sacco di gente che è andata in posti anche esotici e magari un pochino di paura, magari ecco in situazioni pericolose ci si è infilata, no?
1: Anche perché il problema di questo gruppo di cinesi è stato proprio quello: avventurarsi in un'area remota senza guida locale. certo. È rischioso, capito?
4: Io ad esempio ce l'ho l'aneddoto, perché vado a fare, quando sono andato la seconda volta in, in Kenya, lì a, a Watamu, vabbè, insomma, ok, rivado a fare il safari.
1: Sì.
4: Perché la, la seconda volta, insomma, ero con mia madre, così, quindi ci andiamo. Andiamo a fare il safari, però ti affidi invece che alla struttura ai famosi Beach Boys, che ti dicono: oh, vieni con noi, risparmi un po'.
1: Certo.
4: Vado con questi, a un certo punto, boh, non riconoscevo il posto, però ho detto: tanto la savana è immensa, magari saremmo andati da, in un'altra area. E invece alla fine, tornando al villaggio, abbiamo visto pochissimi animali, quasi zero, perché ho visto un cinghiale e una lepre, che li potevo vedere pure a, a Fiano Romano.
1: Strano, non ha beccato un pavone.
4: Ecco, e il, arrivano altri invece sempre al villaggio, che si erano affidati con le strutture, quelle serie, ma hanno fatto vedere tutte le foto dei leoni, elefanti, tutta roba che io già ho visto al safari precedente.
1: Vabbè, quindi vanno un po' truffato. Dai, vanno
4: appena appena. Praticamente ci hanno portato, siccome devi pagare per entrare dentro al safari, allora questi si sono tenuti i soldi che avevamo dato noi e non ci hanno portato dentro al safari, ma ci hanno portato veramente a passo corese.
1: Vabbè, però era una truffa.
4: Era una truffa vera e propria.
1: Diciamo, non ti sei trovato in una situazione pericolosa.
4: Aspetta, perché poi dopo ovviamente si è sparsa la voce, perché sono andato giù da questi incazzato nero, e ho detto: senti,
1: certo,
4: si è sparsa la voce tra tutti sti Beach Boys, e ci hanno chiamato a me e la mia ex a fare una riunione dentro al safari, ma ci hanno portato veramente a passo corese.
1: Però era una truffa.
4: Era una truffa vera e propria.
1: Diciamo, non ti sei trovato in una situazione pericolosa.
4: Aspetta, perché poi dopo ovviamente si è sparsa la voce, perché sono andato giù da questi incazzato nero, e ho detto: senti, si è sparsa la voce tra tutti sti Beach Boys, e ci hanno chiamato a me e la mia ex a fare una riunione dentro a Nakapa.

0: tanto con le... E quindi, quindi panico, poi vado alla polizia, praticamente vado dentro alla caserma della polizia, ma ho detto io da qui non uscirò più, peggio che te peggio proprio.
1: Eh no, ma infatti il rischio è quello, trovarsi in situazioni che uno non sa gestire. Poi fortunatamente è andata bene a te, come è andata bene ai turisti cinesi, c'è pure a chi non è andata bene, eh?
0: Sì, eh? È che non è tornato più.
1: Allora adesso affidarsi pure a gente locale, dipende dove sei, è pericoloso.
0: Quello non ce lo potrà raccontare perché magari è finita male, quindi adesso non ce l'abbiamo più all'ascolto.
1: Sfida.
0: Vabbè. Oh, in caso siamo qui, eh?
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Tornato te, Martina, ma va bravo, va, che te giusto a coscia de morto, panna bella.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
4: i migliori artisti sulla scena,
2: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Nano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
11: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
12: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
13: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 800 14 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio

0: Possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori. In FM.
5: Streaming.
4: DAB.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: Le 5:04 minuti di venerdì 5 giugno 2026. Buon pomeriggio. Vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me Roberta Marchetti e poi la banda di Tutto Bloccato fino alle 7.
8: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
9: Ma come che ti permetti, io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
10: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là,
11: ma fatteli c***o tua, no?
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
7: E ci hanno chiamato a me e la mia ex a fare una riunione dentro a una capanna. E noi come dei cretini ci siamo andati. Sta scena dentro la capanna, eravamo io e lei, con loro che facevano. Sai, un po' parlano italiano, no? Diciamo, insomma, che è successo? Raccontato tutto così. E tra di loro ognuno.
12: E fanno degli schiocchi.
7: Intanto con le... E quindi, quindi panico. Poi vado alla polizia, praticamente vado dentro alla caserma della polizia. Ma ho detto, io da qui non uscirò più. Peggio proprio.
13: Il capo tribù come l'ha visto e ha detto: dai ragazzi, stasera sushi.
14: Si sono fatti al sugo i cinesi, insomma.
15: Aspetta, ma attento, è successo niente in Africa?
12: No.
15: È strano, mi aspettavo che te fossi stata rapita, poi sei scappata, l'hai ammazzati tutti. È successo niente?
12: Perché ci sono ancora andata.
15: No. Vabbè.
16: Ma perché quando torni a casa e trovi tu suocera a casa con tua moglie che parlano la lingua strana tra di loro, non è la stessa cosa? Forse è pure più pericoloso. Sai che qualcosa ti tocca qua la sera.
17: Ma sicuri che stanno in Africa? A me sembrava Torpigna a Tara.
7: Allora, a giudicare dall'accento, potrebbe anche essere, adesso non lo sappiamo. Allora, attenzione signori, quello che state ascoltando è per l'appunto Tutto Bloccato.
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
7: Eccolo lì l'allarme, signori, l'allarme che torna.
12: E c'è un altro allarme, perché poi in realtà, vabbè, la tribù africana fa paura, ma se vai lì e ti avventuri nella giungla come hanno fatto i cinesi, se invece resti a casa tua, c'è un allarme molto più comune e probabile che ti tocchi, che è quello di stare con qualcuno che è russa. Io penso che sia una delle cose peggiori che ti può capitare nella vita.
7: Tosta, sì.
12: Tra l'altro c'è un nuovo studio, qui che leggo, che il russare maschile fa perdere 4 anni di sonno al cervello femminile. Vabbè, sono più gli uomini che russano rispetto alle donne.
7: Va bene con i numeri, ma aspetta che leggo pure io, scusa.
12: Sì.
7: Il russare maschile fa perdere 4 anni di sonno al cervello femminile.
12: Sì.
7: È un'altra cosa, non è che ci russano di più gli uomini rispetto alle donne. È che come se il russare maschile fosse peggiore, cioè fosse più ignorante di quello femminile.
12: Femminile.
7: Io ho conosciuto qualcuna che veramente ho detto: oh Madonna mia, qui adesso viene giù tutto.
12: È vero, ci sono anche donne che hanno costruito.
7: In genere è un po' più delicato.
12: Però in genere è più delicato, anche perché appunto magari anche proprio il tono, no, con cui si fa, cioè madonna, comunque è una cosa orrenda.
7: È
12: ed è il motivo per cui un sacco di coppie decidono di iniziare a dormire separate.
7: Sì.
12: E non è una decisione sbagliata, perché poi comunque voglio dire, mi sembra un atto di civiltà. Il sonno è importante, se non riesci a chiudere occhio.
7: No, perché poi il sonno è anche il garante non solo del riposo, ma anche di una lucidità mentale, anche del metabolismo.
12: Esatto.
7: Se dormi poco poi puoi più facilmente anche ingrassare, per l'appunto.
12: È garante anche della stabilità di coppia, perché se non dormi prendono i 5 minuti più facilmente. A maggior ragione se so che sei te il motivo per cui non dormo.
7: Sì. Poi vedi, cioè la notte io penso che si possano fare veramente dei pensieri orribili. terribili, di gente che sta lì di fianco e guardi questo, questa bestia che sta lì non ti fa dormire. Io penso lo vorresti strangolare,
12: no,
7: piantare
12: brutta.
7: Un coltello, fare...
12: è una cosa brutta,
7: sì.
12: Dormire con una persona che russa pesante, perché cioè qualche minimo, qualche emissione di suono così normale, no?
7: Certo.
12: Cose, ma russare come un trattore, no.
7: Oh, poi ci sono vari tentativi, penso che nelle coppie ci si prenda all'inizio piano piano dicendo: allora guarda, facciamo così, senti amo, t'ho portato sti cerotti e poi però sti cerotti a quanto pare si staccano, non funzionano, quindi forza signori, diamoci una mano, diamo veramente una soglia di speranza anche ad altri ascoltatori che stanno vivendo questo dramma, perché a volte si può trasformare veramente in un dramma.
12: Certo.
7: 393-777-7172, questo è il numero della Globo WhatsApp, 06 8928 996. Questa è Radio Globo.

0: 17:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a mo' vaga, po'

0: ne prega un c***o, comincia tutto bloccato.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
3: Mi hanno fermato i guardi e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
4: E credo che la donna non russa mai, non dorme, parla solo.
5: Quando russi, russi. Quando si fa l'amore se ognuno va a letto suo. Qual è il problema? E questo è il problema? E vai in veranda, tu donna. Io devo andare a lavorare domattina. Ci vai tu, in veranda.
6: Ragazzi, anche il mio compagno russava e non mi faceva dormire. Comunque abbiamo risolto comprando i cerottini per il naso.
7: Infatti, e stasera mio marito dorme in cameretta perché mi sveglia in continuazione, perché lui dice che russo io dice, dico che russa lui, va capito.
8: Ragazzi, buonasera. La mia ragazza quando dorme sembra un'astronave che sta partendo.
9: Te russi, te non mi fai dormire e io te sveglio come posso. Come posso? Schiaffi sul culo, acqua. Vai, fai voglia lì.
10: Diciamo che ha confuso un po' i momenti lui, mi pare.
11: No, in genere poi la secchiata d'acqua è quando si incastrano. Cioè, non.

0: animali io li amo tutti.
1: Eccola qua, signore e signori, grande ritorno alle 17.14. Oggi in veste da Moira Orfei abbiamo l'avvocato Livia Fredella.
2: Evviva, evviva ragazzi, ma ben che
3: trovata.
2: Gioia!
3: Livia, sei bellissima, lo ricordiamo, truccata in stile Saxarubra, perché è stata ospite anche oggi di Caterina Balivo la volta buona a parlare, esatto, di divorzi. Ormai, esatto, ci stai diventando una star.
2: Sto diventando una star, ma tra l'altro mi piace che sono arrivata e mi avete accolto con questi vocali e ho subito pensato, allora, qualche cliente sicuramente lo becco, ma sapete che divertente se uno arrivasse da me dicendomi: avvocà, io devo separarmi perché mio marito russa troppo.
3: Non ti è mai successo?
2: No, dai.
1: Fino a quel punto.
2: Dai, tappi, ho sentito, tappi, cerottini, dai, insomma, uno dorme dell'à, uno dorme qua.
3: No,
2: dai,
3: però è pesante, ti porta a sclerare, come cosa, a un certo punto non ce la faccio più, hai sentito, tanti dormono separati, per forza.
1: Ma scherzi.
2: La salvezza del matrimonio è dormire separati.
3: Infatti, tante coppie fanno questa scelta.
1: Il signor Diego come la gestisce?
2: Il signor Diego è un grande, grandissimo russatore, da un buon ex rugbista, perché qua a nappa
3: già,
2: tutta sfracellata,
3: le botte che ha preso.
2: Quindi va proprio ogni tanto il motorino, la motosega che ci mette,
3: ma
2: a me mi fa pensare alle notti. Queste...
3: E come fai?
2: Tappi.
3: Dormi con i tappi.
2: E poi ci ha risolto la relazione nostra figlia, per cui io dormo in realtà con la pupetta,
3: con la cucciolotta.
2: Perché c'ha dei momenti un po' così di incubetti. Allora, mamma mia,
3: che salvata che t'ha dato,
2: mamma mia,
1: amore della Fredella. A proposito di amore della Fredella, signore e signori, attenzione, cara Fredella, adesso lei mi partecipa insieme a noi a una roba molto bella, molto figa. Ah no, aspetta, prima andiamo al telefono. Andiamo da Alessandro, vai.
4: Ciao, sono Alessandro.
1: Sì,
4: ciao,
1: ho detto già io.
4: Ciao. Allora, niente, per quanto riguarda il discorso del russamento, anch'io l'ho provato di tutte. Nel senso che anche noi, diciamo, siamo arrivati a dormire separati, però praticamente dietro ci sta una sindrome che si chiama apnee notturne, quindi abbiamo ho dovuto mettere una macchinetta che si chiama CPAP, e da quel momento praticamente non russo più, perché già il meccanismo della macchinetta ti permette di chiudere la bocca e respirare solamente col naso.
3: Certo. Tra l'altro è molto seria come cosa, quindi fai bene, insomma, a tenerla sotto controllo.
2: No, hai sollevato anche qualcosa che potrebbe essere utile a chi ascolta, Alessandro, bravo.
3: Sì, uno si deve far controllare.
4: Nessuno se ne rende conto, però ci stanno queste situazioni che purtroppo uno quando russa non si sente, se non proprio in alcuni casi eccezionali, e chi sta con te vede e sente tutto quanto, e che potrebbe essere un aiuto per dirti: guarda che tu lo sai, anche vai, diciamo, in apnea e quindi
2: eccolo. Questo sei tu, Alessandro.
5: Io ho il problema contrario, vado in apnea.
6: Io ho mia moglie che russa come un camionista.
2: Eccola.
6: Quante sere vorrei mettergli il cuscino in faccia, soffocata nel sonno.
7: Mamma mia, io ho mia moglie è una ruspa.
1: Vedi?
7: Ve lo giuro, io ho provato di cerotti nasali. Tutto. Ho provato pure a soffocare. No, vabbè, sto scherzando. Però l'unica cosa è portarla da Notorino, perché c'è. Impressionante.
8: Allora ragazzi, parliamo degli uomini che russano, siamo sempre noi, ma io ho mia moglie a casa, ragazzi mia, vi dico solo una cosa, che la settimana scorsa, 10 giorni fa, non ce l'ho fatta più, gli ho dato un calcio, ma stavo buttando giù dal letto.
3: Ma no.
9: Pure a me mi ha comprato i cerottini, ma per le botte che mi ha dato.
1: Ah, ecco.
10: Con Radio Globo, vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Eccoci qua di nuovo a regalare altra roba. Evviva, come direbbe la Fredella.
3: E questa è roba nuova. Qua non è né carburante né spesa,
1: no.
3: È una roba bella estiva, divertente.
1: In arrivo 2 biglietti per il concerto di Jovanotti, signore e signori. Jovanotti.
3: Ma tu non puoi giocare.
2: No.
1: Però 06 89 28 996. 06 89 28 996, prima cosa da fare come sempre,
2: sì.
1: E poi bisogna riconoscere delle canzoni, perché uno non è che proprio, esatto, si prende i biglietti così,
3: dovete essere bravi.
2: Ma
3: dovete
2: che
3: essere
2: bello.
3: Bravi
2: che
3: stavolta è un po' più complicato vincere rispetto agli altri giochi a cui siamo abituati, quindi prendere la linea e indovinare il titolo di queste canzoni che vi faremo ascoltare.
1: Allora, le canzoni sono queste.

0: Forza signore e signori, fatevi sotto 06 89 28 996. Le canzoni sono facili, sono famose. Forza, forza, mi raccomando, ancora le linee sono chiuse. Quando devono chiamare?
1: Adesso!
2: Chiama ora allo 06 89 28 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
3: Radio Globo.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
2: Il Morning Show
7: è live
2: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
7: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
7: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
7: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
7: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Nel dubbio passa la chiave, lascia guidare chi ci vede chiaro. Con questo slogan parte la campagna di Roma Capitale dedicata alla sicurezza in auto e moto per sensibilizzare i giovani a una guida sicura e per contrastare l'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Previsti incontri nelle scuole e un potenziamento dei controlli su strada in vista del periodo estivo. Dal 13 giugno al 14 settembre, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, è in programma il Roma Summer Fest, festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, che ospita 2 mesi di concerti live con le più grandi star internazionali e italiane del rock, pop, jazz e musica d'autore. Domani al Trastevere Stadium alle 16.30 è in programma il Pride Match, una partita di calcio speciale organizzata nell'ambito degli eventi per il Roma Pride. Per info vai su comune.roma.it.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
14: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
15: Supermercati PIM, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
16: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
17: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Home Sofà. Il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà. Qualità, relax e convenienza.
19: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura.
23: Magi Auto. Auto.
24: Dove l'auto è magia.
25: Ora su Radio Globo.
26: Vinci due biglietti
25: per il concerto di Jovanotti.
0: Allora, concerto di Jovanotti, quello del 13 settembre.
27: Al Circo Massimo, quindi fra due mesi, poco più di due mesi. No, tre. No, giugno.
0: Non mi portavano i conti. Magari, vuol dire che già eravamo belli
27: finita,
0: là.
27: Era finita.
0: Allora, quindi avete chiamato lo 06 89 28 99 e 6. Ecco. Ovviamente, come fate sempre, bravissimi, velocissimi quando vi diamo il via, soprattutto con lo squillo di tromba vocale di Roberta Marchetti. E vi abbiamo fatto sentire un mashup, lo chiamiamo da queste parti. Quindi un breve sunto mixato tra tre successi di Jovanotti.
27: Sì, tre canzoni belle, famose, conosciute, non potete non saperle. Perché se volete andare al concerto, almeno queste tre le dovete sapere. Quindi chi ha preso prima la linea ci deve dire il titolo delle tre canzoni per vincere i due biglietti.
0: Allora andiamo dal più veloce, quindi andiamo da Fernando. Buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
28: Ragazzi, buonasera, buon pomeriggio a voi.
27: Ciao Fernando.
0: Allora, caro Fernando, andiamo a riascoltare queste canzoni di Jovanotti, va bene per i due biglietti?
28: Va benissimo.
0: Dai, concentrati.

0: Allora, caro Fernando, andiamo in ordine con queste canzoni. Vai con il primo titolo.
1: Allora, la prima è Estate.
0: Estate.
2: Il secondo?
0: La seconda?
1: Tensione evolutiva.
2: E poi?
1: Tutto l'amore che ho.
2: Esatto!
3: Verso di voi!
0: Grande Fernando!
2: Bravo Fernando! Hai indovinato tutte e tre e mi raccomando, imparate anche i testi così il 13 settembre le canti.
1: Certo, ma non c'è bisogno.
0: Non fa bagarino, mi raccomando, non ti metti lì adesso a fare. C'è pure l'avvocato Fratella qua dentro.
2: Bravo, ricordiamola questa cosa, e questi sono tremendi,
0: capirai.
1: Se il numero dell'avvocato può sempre tornare utile.
2: Ecco, no, e me ce devi portare.

0: No, allora, dici Fernando, a gran voce, qual è l'unica radio che ti regala i concerti di Jovanotti per il concerto del 13 a settembre, Circo Massimo?
1: Radio Globo!
2: Abbiamo regalato 2 biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo. Tutto bloccato su Radio Globo.

0: messaggio di servizio per Bruno Dottor Duca Conte: mi raccomando, non far purciare l'anno prossimo, rinnova sta trasmissione, è tutto bloccato. Se ti chiedono due spiccetti in più, marchetti taglieli, perché sto programma spigne.
1: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale.

0: Marchetti. Marchetti, buonasera.
1: Sera.
2: Salve, salve, buonasera. Buonasera a tutti, signore e signori, benvenuti a questo circo. Oggi venerdì 5 giugno 2026, 17:33, Roberto Marchetti, Roberto Marchetti è nello studio 1, qua a via Boccanelli 27. Abbiamo anche l'avvocato di via Fredella.
1: Evviva ragazzi, mi fate ballare oggi tantissimo. Che momento.
3: La musica carica pallettoni, bene, venerdì.
1: Venerdì è così, ci piace.
2: Pensa che adesso arriverà anche con questa musica un po' da circo bulgaro, arriverà anche un cerchio di fuoco e la Fredella vestita da leones salterà.
1: Io stavo pure a Berretta. Sì, certo, sì. E io sto come da ascoltare. Sì. Che bello, accidenti ragazzi. Niente.
2: Bello, prossimo acquisto la frusta.
1: Occhio a dirlo,
2: infatti la Caselli subito ha cominciato a soffiarsi il naso. No, quella non quella Caselli, no tranquillo.
4: Roberto, perdonami, ma ultimamente stai trascurando un pochettino la descrizione della meravigliosa avvocato Fredella, quindi ti pregherei di ripristinare questo servizio che fai a Gaomenes.
1: Le
3: vecchie abitudini sono dure a morire.
1: Ma poi oggi è venerdì.
2: Allora, oggi Big Bubble, gusto panna e menta.
1: Esatto. Come si chiamava l'After Eight?
2: L'After Eight.
1: No, te lo ricordi?
3: Come no?
1: Ma,
3: le serate estive, bello, sul balcone.
1: Esatto.
2: E sì, che poi mangiati due andavi a vomitare. Perché senso di nausea in un attimo. Però comunque sì, momento fresco. Esattamente. Allora, Marchetti, allora, lei che è più esperta.
3: Allora, ha questa camicetta molto carina, stile gris, molto corta, con un fiocco sulla vita. Sì. Che lascia anche un po' intravedere un addome. Perché
1: rotoletto.
3: No, perché no?
1: L'addome.
3: Pelle. E la camicia appunto è rosa con queste righe molto fine verdi. Poi ha un pantalone beige morbido, molto carino. E la scarpa, secondo me, è la chicca che fa la differenza.
2: Allora, la scarpa.
3: Vai tu.
2: No, esatto, io sono quello che ha detto le scarpe. Caro Ezio il feticista, la scarpa, credo che l'abbia presa con Grazia. Ma hai presente la rivista? C'è una crema da sole, una crema solare, un'edizione vecchia di Harmony e poi sta scarpa che c'ha Fredella oggi.
1: Cicchissima, capisce a cazzo.
2: Con
1: scusa, è cascata la corona.
2: Ecco. Con questi qua praticamente c'è.
3: Vabbè,
2: poi anche
3: sali direttamente sul bancone a un certo punto. No, sui piedi in faccia.
2: Con questa ci setacci sotto l'ombrellone se te perdi i soldi, le monete praticamente.
1: Ballerina in raffia di una sciccheria, di un'eleganza che neanche i Radical lo sanno.
2: Ballerine di raffia.
1: In raffia. Sì.
2: Raffia, le riffie di raffia proprio.
1: Questa è tipo questo intreccio è la paglia viennese. Sì. Sapete le sedie?
3: Ah,
1: ho rotto una sedia.
2: Ci ho fatto le scarpe. Ma manco quelli che nei paesi pori se fanno le scarpe col copertone delle macchine.
3: Stile IKEA, ha rotto da una parte e si è rimontata la scarpa
1: da un'altra.
3: Che
1: qua sti clienti non pagano, che ti fa?
3: Eccola.
5: Capoccio. Oddio, Robè, l'After Eight.
2: Oddio, no. Ma noi c'hiamo da parlare un sacco di roba. Ma possibile che stiamo dietro alle scarpe?
3: Veramente, dai. 5 minuti di scarpe abbiamo fatto.
2: Dietro al cappello. Quello l'ha ricavato. Era una volta il cappello dei misteri.
6: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Tutto a posto.
6: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove la auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex.
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
17: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
20: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
21: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
22: Info e regolamento su radioglobo.it.
23: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
24: Perfetto.
23: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
24: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
23: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
24: Allora sei nel posto giusto.
25: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
26: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
27: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, €1,500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
28: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by.
29: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
30: Scopri KGM da Magia Auto.
29: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
30: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
30: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
29: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Qui tutto libero, tutto regolare.
1: Ma vattene a fa.
2: Guarda angelziale, sta cammina manca a calci in culo.
3: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
4: Mi so bloccato pure io.
21: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Allora attenzione, 17.43 signore e signori di venerdì 5 giugno 2026, andiamo a sfruttare un pochino meglio la situazione, quella dello studio 1 che si ripropone oggi come tutti i santi venerdì che nostro almighty God gave us, che ci ha dato. E quindi visto che abbiamo l'avvocato Livia Fredella, a questo punto andiamo a parlare di ferie.
6: Sì, approfittiamo della Fredella per approfondire una questione che in queste settimane è fondamentale, perché sai, no, che lavoro, cioè questo è il periodo del culo, si prende le ferie, se le divide con i colleghi e tutto quanto. E c'è, ho letto da qualche parte, il diritto alla disconnessione, che è molto legato alla questione ferie, cioè il diritto del lavoratore a staccare completamente anche il telefono, per cui se io vado in ferie una settimana, due settimane, tre settimane, quello che è, posso non rispondere al datore di lavoro. Non è un gesto di insubordinazione, ma sono comunque è legale questa cosa.
7: È lecito, assolutamente sì. Sappiamo che le ferie sono costituzionalmente garantite, quindi ferie vuol dire riposo, riposarsi. Mm-hmm. Quindi vien da sé che se io sono in ferie si presuppone che nessuno mi rompa le scatole. Ma questo diritto alla disconnessione in realtà non è proprio una legge, non è scritta. È una sorta di derivazione da appunto da questo diritto costituzionale che abbiamo di poter godere in pace delle nostre ferie. Attenzione però, non vuol dire che, se dipende poi anche di che tipo di lavoro parliamo, se poniamo il caso un dirigente piuttosto che un manager di qualcos'altro, insomma, dipende, poi ci sono vari gradi di subordinazione. Sì. Dipende che grado hai, perché se tu hai un incarico importante non ti puoi totalmente disconnettere al 100%. Quindi io parlerei di un impiegato tipo, insomma, non per banalizzare o per volerlo screditare, però in quel caso lì allora hai tutto il diritto
5: di sparire,
7: a scomparire. Ma questo poi tra l'altro è una sorta di prerogativa dei tempi moderni. Il problema di oggi sono questi cellulari, questa iperconnessione che noi abbiamo ai cellulari, perché non è solo ricevere la telefonata del capo piuttosto che di un collega che ti chiede qualcosa rispetto a qualcosa che magari sai solo tu o puoi eventualmente sapere solo tu. La problematica è legata anche a non puoi negare di aver ricevuto una mail, oramai tutti abbiamo gli smartphone, tutti abbiamo comunque messaggistica istantanea.
6: Però quindi, se sei in ferie puoi lasciare la risposta automatica, quindi se io ricevo una mail e parte la risposta automatica che sono in ferie, io sono giustificata a non rispondere.
7: Assolutamente sì, c'è una giustificazione, anche molti studi legali lo fanno e mandano proprio delle mail a tutti i colleghi piuttosto che anche ai clienti.
6: Ma sai perché te lo chiedo e volevo approfondire? Perché molte persone si fanno questo problema, quindi dipende dalla gerarchia, come ci spiegavi adesso tu, però tante persone, anche se sono degli impiegati semplici, si fanno il problema, soprattutto se non sono nel settore pubblico, soprattutto se sono in società private, si fanno il problema, ok, vado via tutto agosto perché sto in vacanza, però appena il capo scrive o se nella chat di lavoro qualcuno scrive, io devo rispondere perché magari poi mi fanno storie, magari poi mi licenziano. Invece è incostituzionale.
7: È incostituzionale, però dipende sempre poi dal tipo di contratto che ognuno ha. In questo caso, come dicevi tu, se uno ha un contratto con un'azienda privata, si presuppone che non ci sia la stessa reperibilità che può avere ad esempio un medico, che poi è pagato quando è reperibile. Quindi attenzione, leggiamo sempre bene i contratti.
6: Lo so, però non te lo devo dire io che tante situazioni sono proprio border di gente che ha un contratto che magari è il minimo sindacale e poi però
7: viene
6: sul posto di lavoro
7: di telefonate,
6: ha sulle spalle un carico di ruolo che non è sul contratto.
5: Vabbè, quindi insomma Mirchetto che lavora al reparto pesce della SACOP può stare tranquillo, nel senso, oppure non risponde.
7: Perché dacce due vongole, fate bene, perché abbiamo fame.
5: Una sacchettata, una retata delle de cozze e via, senza farla troppo lunga.
8: Ma ragazzi, qualsiasi tipo di lavoro si tratti, tu puoi anche stare in ferie e non risponde, ma sappiamo bene che lo puoi anche fare, ma poi quando ritorni te fanno vedere i sorci verdi.
6: Questo è il problema.
5: È che quando ritorni, e via giù con le scuse, ma perché no, incredibile, non mi si aprivano le mail.
7: E a quel punto gli

0: entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il cuore.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Beatrice, ben alzata, buongiorno. Vai Beatrice.
1: Allora, niente, io faccio la commessa part time, faccio 20 ore, quindi lavoro proprio semplice, non sono medico, non nessuna azienda, sì. Chissà che. Ho il capo che, ma con me come anche con tutte le altre, pretende che noi rispondiamo sempre al telefono, che sia quando abbiamo staccato, che sia anche durante le ferie o altro, perché lei dice no, ma è importante che rimanete, per qualsiasi cosa, insomma c'è bisogno, rimanete connesse, perché se è bisogno io vi devo sentire. Però
2: ma scusa Beatrice, è un negozio grande, una catena o una piccola boutique dove magari c'è bisogno davvero che ne so, che sai solo tu dove hai messo la chiave del magazzino, faccio un esempio.
1: No, è un praticamente un negozio facente parte di una catena. E allora di più noi lasciamo tutto scritto, le cose che facciamo sia sul gruppo del lavoro sia
0: allora
1: proprio sui fogli che abbiamo, però allora lei pretende queste cose.
2: E qualcuno le ha mai risposto?
1: Ma guarda, abbiamo provato più volte comunque a dire guarda scusa, però non, magari non sono disponibile. Sì, lo so, però serve che tu lo sia. E se non rispondi entro tipo una mezz'ora dal messaggio suo, ti chiama. Se non rispondi alla chiamata ti inizia a fare i dispetti sul lavoro. Okay.
0: Che te manda qualcuno a casa, menate, no?
3: Questo è un principio di mobbing.
1: Nel senso, sì, guarda, fa pure di peggio, però vabbè.
3: Però se fai parte, se questa boutique dove lavori tu fa parte di una grande catena, io penserei di mandare due righe al boss del boss.
2: Ma poi c'è, insomma, l'ufficio del personale sta posta.
0: Kevin, vai!
4: Buonasera a tutti voi.
0: Buonasera.
2: Ciao Kevin.
4: All'avvocato. Buonasera. Allora, io ho fatto per un periodo lo responsabile di un centro di accoglienza per minori non accompagnati.
2: Ok.
4: Praticamente io non ero mai libero. Anche
3: credo.
4: Se stavo dentro una festa, succedeva qualche cosa, essendo io responsabile, arrivava, facevano casino questi ragazzi dentro al centro, io dovevo lasciare dove stavo in qualunque stato. Perché magari stavo a un compleanno, stavo divertendomi, bevendomi, rilassato, essendo giorno di riposo, ma cioè anche in ferie, diciamo, però non ero mai libero, dovevo essere sempre reperibile H24.
3: Ma da contratto, Kevin, era così?
4: No, non era da contratto, infatti è quello la fregatura, non era da contratto, ovviamente essendo responsabile avevo uno stipendio più alto degli altri, avevo delle responsabilità
3: e quindi avevi degli obblighi di reperibilità diversi rispetto a un impiegato normale, Kevin, quindi mi sembra purtroppo normale.
4: Anche perché essendo responsabile dei minori non accompagnati andava anche credo sul penale, insomma.
3: Esatto.
4: Ci sono stati casi veramente brutti dove me la sono vista brutta, gente che si voleva buttare dal sesto piano, per esempio.
3: Beh, allora sei stato bravo in gamba, se ancora fai questo lavoro,
4: fortuna,
3: non lo so.
4: Sì. No, se no mi veniva l'ulcera, l'ho lasciato perdere, anche perché è troppo pesante.
3: E hai fatto bene.
4: È troppo pesante.
0: Bravo, bravo. Traffic News. Supermercati M&A, la convenienza abita qua. 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco, olio extravergine, un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè, crema e gusto, 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Buongiorno. Radio Globo,
2: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico, partiamo dalla A24 Roma Teramo, dove ci sono rallentamenti e code per traffico tra la barriera e Tivoli in direzione di Teramo e proseguendo per lavori, code tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola. A Roma sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta, Prenestina e Appia, stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino, la Romanina e Tiburtina. Sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina, lavori di notte sulla A1 Roma Firenze a partire dalle 22, è chiuso il casello di Orte per entrare in autostrada verso Firenze, verrà riaperto domani mattina alle 6. Per altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
6: Radio Globo. Comunque Robben, te inventa niente, devi rispondere al telefono pure che sei in ferie, c'hai un ruolo importante. Mi dispiace, Chicco.
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Comunque la predella quando parla l'avvocatese mi fa caponare la pelle.
8: Ah.
2: Beh, a caponare la pelle non è proprio positivo. No, io lo uso quando qualcosa mi
9: ti rabbrividisce.
2: Invece la pelle d'oca, quella mi fa pensare tutt'altro. Eh sì, sai, questo è l'effetto Saxarub.
8: Quasi che mi metto l'orecchino con la croce, questo, un po' George Michael proprio, guarda, quando stai così. È perché giustamente a lei il capone rispetto all'oca, insomma, è un po' più,
9: indigesto.
8: Un po' più da poveri, capito? Il capone, certo. Chi so, Renzo Tramaglino, diretto appunto all'avvocato Azzecca Garbugli, con due capponi in mano.
9: Dai. Dà la servitù a Natale.
8: Ma nemmeno, ma giusto così, tu zampe proprio. Allora, cara Fredella, che c'ha da fa? È stanca?
2: Ma io sto una meraviglia, ragazzi.
8: Allora così ci salutiamo più con calma, va bene?
2: Quando vuoi, quando vuoi.
8: Voglio.
10: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
13: Il veicolo a motore umano è usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su Leonori porticolo a motore umano è usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato

0: come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.

0: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Eccoci qua signori, buonasera, alle 6:03 di venerdì 5 giugno 2026. Manca solo un'ora alla fine di tutto bloccato.
12: Solo le migliori.
13: Sì raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
14: Quanto mi piace la pannocchia.
15: Dai e bomberoni!
16: Dai e dai che mi sto caricando, Dai e tutto bloccato!
17: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
18: Stai ascoltando?
19: Tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.

0: Signore e signori, accomodatevi, prendete il posto migliore dove potete godervi questo panorama serale. L'immagine molto suonava adesso in questo momento, in questo swing che ci porta appunto alle 6:04. Vi ricordiamo Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, e sempre oggi, visto che è venerdì, abbiamo ancora con noi il piacere di avere seduta su quello sgabello l'avvocato Livia Fradella.
1: Oh, buon venerdì ragazzi.
0: Senti com'è. Come la mette là, eh?
1: Ma io accolgo sempre. Non disdegno mai.
0: Che detta così proprio.
1: La stai suonando per me, Roberto?
0: E vedi, ho pure le mani alte.
1: È arrivato il fenomeno. Deve far sempre il fenomeno. Qualsiasi cosa deve far il fenomeno.
2: Ma poi detto con quella voce calda e seria. Annaggia.
0: A chi non è gradito? Viale fuori, è molto lungo. Allora, invece no, attenzione ragazzi, perché questa c'è una notizia d'attualità che veramente, attenzione, non te l'aspetteresti mai.
1: Non te l'aspetteresti mai.
0: Soprattutto perché in genere quando uno è diciamo in una divisa particolare.
1: Che divisa questa?
0: Pensi che sia, insomma, no, sempre diciamo un maestro di vita, anche di abitudini quotidiane.
1: Sì, una persona retta. Diciamo che questa è stata retta, ma è stata retta nel senso opposto, sì. Perché ieri si è sfiorata la tragedia sulla Napoli-Salerno. Una suora ha imboccato contromano l'autostrada, ma l'hanno fermata dopo e lei si è giustificata dicendo che stava sentendo il rosario e quindi si è distratta. E lei così ha preso l'autostrada contromano.
2: Ma come direbbe Marchetti, ma signora suora,
1: signora suora.
2: No, però vi posso, non so se posso adesso dire qualcosa di legalese, non so, non mi viene nulla, perché mi sovviene un accadimento che ho vissuto io in prima persona. Pochissimi giorni fa mi trovavo dinanzi alla corte d'appello, quindi sì, ero sicuramente presa, ma stavo parcheggiando la macchina, tutto qua. Ed è arrivata una macchina, non ricordo la marca, comunque irrilevante, una macchina di queste un po' sgangheratelle,
1: un'utilitaria
2: piccolina.
0: Sì.
2: E io vedo uscire da questa macchina proprio una mano a piattella,
1: a paletta.
2: Sì, la mano a paletta, così proprio con il pollice un po', capito, stritolato,
0: opponibile.
2: Così che esce fuori dal finestrino. No, mi suona, avete presente proprio il suono del tanto. Quindi io sobbalzo, perché tra l'altro io ero nel corretto senso di marcia e mi stavo parcheggiando.
1: Quindi è pure rosicato, dici questa.
2: Certo. Quindi dico, ma che cazzo? Sono rimasta un attimo così, poi ho guardato bene. Era una suora che mi mandava a fanculo.
1: No, vabbè.
2: E io l'ho guardata con il rispetto che riponevo in quella divisa da quando ero una fanciulla. E ho pensato, è arrivato o no il mio momento di vendicare anni di soprusi di queste suore infami? E ho pensato, adesso uscirò dal finestrino. E non ce l'ho fatta, mi sono cagata sotto, l'ho guardata io.
1: Certo.
2: Ma suora, con le mani così, ma suora!
1: Con le mani vagina, giunte.
0: Certo, suora. La massoneria.
2: Esatto.
1: E sì. Che hai detto?
2: No, lei... No. E io ci mancava con bestemmiare, sarebbe stato veramente epocale.
1: Ma no,
0: lì salutavi tutti,
2: no,
0: tu
2: come la barzelletta. Io sono Renato, vado alla festa mascherato, ve la ricordate quella famosa?
0: Adesso
2: quindi morale, io sono rimasta interdetta quando in realtà mi stavo caricando a pallettoni. Ma non si può mandare a fanculo una monaca, ma è stata lei per prima.
0: Ma c'aveva i baffi? Perché in genere quelle così più aggressive sono quelle sore con i baffi.
2: Guarda, c'aveva pure il neoculo ponfato
1: con le razza.
2: La razza, quelle sono le peggiori, perché sono tipo le madri superiori, quelle che comandano.
0: Se è la madre superiore, questa qua col baffo così, o col neo peloso, gli levi il, diciamo, il cappuccio, no, non so come si chiama quella zona. Levi il cappuccio, gli metti il cappello da carabiniere, uguale, cioè non ti farebbe niente proprio. C'hanno a volte c'hanno il pizzetto proprio da ispettore superiore sups. C'hanno.
2: Ma sapete che è successo?
0: È successo
2: che la monachella accanto le ha fatto
1: l'ha
2: dato tipo una botta sul petto, e quindi la monachella fanculiera alla fine, come si dice a Roma, ha fatto pippa.
1: Vabbè, ma secondo me comunque è giusto, perché non è che se hai un abito religioso nell'inferno del traffico romano non sei così, non cedi alla tentazione di andare a fanculo qualcuno.
2: Ma per carità, giusto, ma io non stavo facendo nulla di male, cioè ero proprio una poverina. Poi anche io avevo la mia divisa, perché stavo per indossare la toga, perché quindi, in cortappello si va in toga.
1: Capirai, toga contro toga,
2: cioè capisci, sarebbe...
3: capirai, Batman contro Superman praticamente.
4: Ragazzi, le vie del Signore sono finite, la prendi come ti pare.
3: Sì, ma ecco, questa lotta tra supereroi, no? E dice, chi è? E chi saranno mai? Là che volteggiano in cielo, pum, pum, colpi su colpi, una va per il Sacro Rosario. E scopri che invece la fratella è una suora di campagna, di campagna.
2: Esatto.
3: Firma anche tu con Livia Fratella.
1: Però diciamo che la fratella non c'è baffi, possiamo dire.
2: E manco Orneo Peloso, no, no. Dai, che cazzo, no,
3: però non mi ha mai detto che c'ho la baia. Manca solo quello, manca. Avvocato Fratella, è stata una meravigliosa esperienza anche stavolta.
2: Anche per me, ragazzi, buon fine settimana, buon fine settimana. Meritato, bravi sempre.
1: Ci ritroviamo martedì.
2: Ma magari, speriamo non ci siano altri eventi, ponti, recite, basta.
1: Basta,
3: oddio,
1: basta.
3: Recite no, aspetta.
5: Occhio a mettersi contro le suore che portano male, male.
1: Ah, io sta diceria.
3: Ma sì.
2: E Roberta, suora tua.
1: Chiuso.
3: E con questa.
6: Evviva, evviva, evviva!
2: Evviva, evviva, ragazzi!
1: Oh my God!
6: Ogni diatriba legale ti può salvare.
2: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio

0: 18:13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: attimo che sto a chiacchierare con la Caselli, eh.
1: Che discordi? Ti sento da prima.
0: Così, c'avevamo un attimo. Ma perché voi non sapete.
1: E dai, dimmi pure a me, Ro.
0: No. Uno dice pure, no, ma volendo potresti anche parlarne dopo. Anche questo è vero, anche questo è vero. Attenzione!

0: quelli, dai.
1: Allora, no, perché io ho sempre dei pezzettini carini di programmi, di programmi. Quindi ne ho portato uno che da un po' che non lo sentiamo, l'Alma Pacco, no?
2: Vero.
0: L'Alma Pacco del giorno dopo.
1: Del giorno dopo, sì, sempre del giorno dopo.
0: Così andiamo ad accendere anche le fantasie degli ascoltatori così repressi in mezzo al traffico.
1: Si è fatta anche una certa, quindi insomma.
0: Beh, adesso non è che, non è che si è fatta una certa, non è che sono le 10:30 di sera, sono le 6:15.
1: Vabbè,
2: ma poi capirei, accendi pure ancora un altro po' le fantasie a questi.
0: E allora andiamo, signore e signori, se volete delle previsioni per la giornata di domani, però delle previsioni un pochino più secche, se attenzione, l'Alma Pacco.
3: L'Alma Pacco del giorno dopo.
2: Sei già carica.
3: Sì. Ma buonasera, domani è San Severo da Bombino Bianco. Per l'occasione è buona tradizione essere un po' più severi del solito. Un bel po' più severi del solito. Zitto! E dai che ti piace così. Picchi di calore ogni volta che il sole penetra coi suoi raggi nell'atmosfera.
0: Aggressivo.
3: Per quanto questo via vai di luce durerà molto poco, pochissimo. Venne domani Mario Giordano,
0: no,
3: Marco Pantani, Diego Madantuono e vai, vai! No, niente, vado fatta sola, che te devo dire?
0: Ammazza ormai.
3: Curiosità del giorno. La sfinocchiata a bucio stretto o in salsa agrumata è un piatto rinfrescante, nonché una tecnica di conservazione del finocchione quando proprio non sai dove metterlo. La ricetta prevede di massaggiare delicatamente l'ortaggio con abbondante succo di agrumi e di preparare con cura il caratteristico bucio di conservazione. Si procede poi con l'inserimento graduale, evitando movimenti bruschi e favorendo una lenta marinatura. Dopo qualche minuto di riposo il bucio si assesta. Disse il saggio: la lingua batte dove il dente duole, il dente morde ma solo se lui vuole. Buona serata.
0: Signore,
4: tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Usata da Valentino, sì,
7: da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Dina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
17: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
16: Dem, ogni giorno il meglio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Comincia tutto bloccato.
7: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
8: Stai ascoltando
9: Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: È tutto bloccato, signori. Chissà, a giudicare dalla vostra pressione di messaggi, secondo me, cara Roberta Marchetti, non c'è niente là
11: oggi
10: fuori.
11: Oggi non c'è arrivato niente, nessuno sbrocco, nessun incidente, nessun niente, niente. Stanno belli, sereni, tranquilli, ma che gli frega allora,
10: ma
11: è venerdì.
10: Sì, ma che ci frega a tutti noi, effettivamente.
12: Marchetti, io sto sul raccordo in direzione Vitinia. Se cammina a Falso Duomo è quasi tutto bloccato. C'è una signora mo con una Giulietta nuova, tutta piena di brillocchi, tutta così, tutta sulle sue, e molto educatamente ha detto alla macchina che voleva entrare nella stessa corsia: ah, mando cazzo vai. Wonderful Oxford.
10: Oxford, Cambridge, dipende, dipende, va a individuare.
11: Una donna alla guida di una Giulietta sarà senz'altro una signora, lui ce lo conferma.
10: Che non è una bambina che si è rubata la macchina, oddio, ce ce fanno ogni tanto, non qua credo, ragazzini, ragazzi violenti ce li abbiamo, ma non così.
11: A proposito di signora
10: mi dica,
11: ma allora io sono rimasta stupita perché ho visto sui social che in particolare un video,
10: sì,
11: te l'ho pure mandato,
10: sì,
11: di questa serenata che hanno fatto a Roma l'altra sera, finita non benissimo perché la vicina di casa di questa ragazza che doveva sposarsi non l'ha presa bene, si è lamentata. Dice: ma voi avete chiesto il permesso a qualcuno?
13: Signora, che non è l'albergo, sto facendo la serenata alla mia compagna che domani ci sposiamo. Cioè, penso sia capito anche a lei, no?
14: No, non ho capito io.
13: Domani mi sposo.
14: Ebbene, auguri.
13: Quindi sto facendo una dedica alla mia compagna.
14: Bene. Chi ha chiesto permesso a fare questa serenata? A chi avete chiesto permesso, scusate?
10: Allora, la signora sbrocca perché dice: ma ci sono, avete dei permessi per cantare?
11: Esatto, perché comunque la serenata effettivamente almeno una mezz'oretta dura, no? Poi ormai non è che si va come una volta con la chitarra, si portano le casse,
10: certo.
11: E quindi insomma la musica ha un volume importante.
10: Ma soprattutto si fanno ancora, quindi, a giudicare da...
11: io sono rimasta per quello, perché io non ne vedo da una vita, l'ho vista così, l'ho visto questa sui social, dico: ma ancora si fanno le serenate? Io ho partecipato ad alcuni matrimoni recentemente, però la serenata nessuno l'ha fatta più. L'ultima serenata a cui ho partecipato era davvero tanti anni fa, una mia amica si è sposata giovanissima,
10: ma 25
11: anni, ci sono andata anch'io. Sì. Ha fatto poi una serenata, il marito gliel'ha organizzata, sotto casa, molto bella, eravamo tante persone, lui aveva portato addirittura l'orchestra, non ha cantato lui, aveva portato un'orchestra che ha fatto tutte canzoni, tutti stornelli romani, era un'orchestra romana, era molto
10: divertente. Non l'orchestra di musica classica,
11: no, erano degli stornelli, no, era
10: no, archi, fiati,
11: con Riccardo Muti che dirigeva,
10: col direttore,
11: no,
10: capito?
11: No, era una cosa più romana, più caratteristica, è stata molto bella, però c'era un sacco di gente e poi dopo tutti a mangiare, perché un'altra cosa caratteristica delle serenate è quella che poi dopo si fa rinfresco.
10: Ma qual è il repertorio in genere di queste serenate?
11: Beh, di solito quelle classiche, c'era Lauretta mia, quella si faceva sempre, Lauretta mia, bimba dorata, che poi è la canzone del papà che canta la sposa, che poi certo, insomma, la figlia che il giorno dopo diventerà una sposa.
10: E poi,
11: beh, adesso ci stanno quelle moderne, no? Ti cantano comunque, che ne so,
10: Ultimo.
11: Ma no. Vabbè, qualcuno farà anche Ultimo, perché sicuramente sì. No, Jovanotti. Jovanotti, no, tipo Per te.
10: Sì.
11: È un'altra canzone d'amore. Anche se poi è dedicata alla figlia quella. Vabbè, poi ognuno decide le sue, si cantano le canzoni della coppia.
10: Sentiamo, sentiamo qual è il repertorio e se effettivamente ancora esiste sta pratica. A me sembra una cosa ormai veramente un pochino superata.
11: Mi sa proprio di vecchio, ti posso mamma dire. Mia. Cioè, stai là la sera che poi parliamoci chiaro, le coppie che ancora oggi fanno la serenata sono quelle in cui lei se l'aspetta. Perché ormai non va più di moda, quindi la serenata la fa lui a lei perché sa che lei se l'aspetta e quindi fa pure tutta la sceneggiata.
10: Ma certo, ma poi se la deve aspettare per forza, cioè va informata, perché se no capirai oggi chi ci sta più dentro casa, no? Capirai? È il mercoledì,
11: certo,
10: c'ho il pub, il giovedì c'ho il corso di Zumba, e il venerdì c'ho quella, quando ce la trovi?
11: Che poi adesso mi sta venendo in mente una cosa, la serenata ha tutte delle sue regole, se non sbaglio, la sposa, ecco perché ti dico è preparata, perché ad esempio mia cugina la fece la serenata, cioè il marito gliela fece e lei sapeva per filo e per segno che doveva affacciarsi alla terza canzone, non prima, alla terza canzone si doveva affacciare e doveva lanciare la rosa al futuro, e quando lanciava la rosa al futuro marito, il marito prendeva, saliva sul balcone e ascoltavano il resto della serenata insieme, così sarà fatto.
10: Ma pensa te, forza signori, dai, globo WhatsApp 393 777 7172.

0: la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana, e perciò te vanno in tribunale, Roberto.
1: Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Ma qual è il repertorio in genere di queste serenate?
3: Ah, beh, di solito quelle classiche, c'era Lauretta Mia, quella si faceva sempre. Lauretta Mia, bimba adorata, che poi è la canzone del papà che canta la sposa, che poi insomma, la figlia che il giorno dopo diventerà una sposa.
2: E poi,
3: Beh, adesso ci stanno quelle moderne, no? Ti cantano comunque, che ne so.
2: Ultimo.
3: Ma no, beh, qualcuno farà anche Ultimo, perché sicuramente sì.

0: ancora fanno le serenate, ma la gente ancora rompe il cazzo pure per una cosa gioiosa, veramente. Che ancora c'è sta qualche valore. Ma io la tiravo di sotto la signora.
1: Io l'ultima serenata che ho partecipato ho fatto una figura di merda clamorosa. No. Stava la sposa nel balcone, io, ah, che bella, incinta. E lei scende col bambino in braccio, non era incinta.
2: No, hai capito come siamo ridotti qui per fare una serenata? Ma bisognava chiedere, ma la signora ce l'ha il permesso per stare in Italia?
3: Parla bene, non è orchestra, è un complesso, porca paletta, parla bene.
4: C'hai ragione, c'hai
3: l'orchestra
4: ragione.
3: Suona, vabbè, va, lascia stare.
5: Ma vuoi contraddire una serenata? Ma state zitta, no? Lo sai che c'è? Missione punitiva. Da adesso in poi tutte serenate sotto casa della signora.
6: Bravo!
7: A me pure mia moglie mi ha costretto a fare la serenata. Ho dovuto pure cantare. Figura di cacca.
6: Addirittura quindi vengono costretti.
4: Sì,
6: questi
4: te l'ho
6: uomini.
4: Detto. Ma questi dà. Che fanno la serenata perché sanno che lei se l'aspetta e dice vabbè, facciamogli anche questa. Ah.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
6: Ah ragazzi, incredibile, incredibile.
4: Sì, incredibile.
6: No, aspetta, incredibile perché all'improvviso arriva qualcosa che non mi aspettavo e non ci aspettavamo ormai.
9: Parla amore come c'è tu.
10: Io hai spinto forte ieri, eh? Hai conosciuto Nelda.
6: Nelda?

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Allora, attenzione, signori e signori, perché non ce l'aspettavamo?
2: Che è successo?
1: Allora, hai sentito la sigletta, no?
2: Infatti, è arrivata la telefonata.
1: Oh, allora uno dice adesso allo 06 89 28 996 ci sarà sicuramente Chris.
2: Beh, no, non ce l'aspettavamo, no, sono le 6.35 di venerdì. Sparito.
1: Esatto. Oh, e invece attenzione, perché mi segnala l'assistenza che c'è un audio rivelatore di Chris.
2: No.
1: Andiamo a sentire, vai.
3: Signori Roberti, ah, io volevo fare bucale perché
1: bucale.
3: Scusare, non è intervenuto, ma è venuto impegno improvviso e partito.

0: Chris ha trovato un lavoro stagionale a Formentera, pensa quanto sei diserte, capirai, torna a ottobre, stava a giugno, già sta carico così, figurati che fa.
1: Capirai, ritorna che c'ha la forma come quello dei gatti, un po' a punta.
0: Vediamo, ci chiama qualche volta da Formentera, chissà che orario farà.
1: Adesso vediamo, dai. Adesso lo sentiremo, magari nei prossimi giorni, chi lo sa.
2: Affacciata alla finestra, tanto il passo non lo trovo. Yeah. Affacciata alla finestra, che qui sotto è tutto bloccato. Yeah.
3: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: No, mi immagino Chris in pizza. No.
3: Radio Globo Meteo.
5: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
3: Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia centrale, anche nel Lazio un pochino di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto, con qualche nuvola, la possibilità anche di qualche piovasco soprattutto nel Reatino, nel Frusinate, nel Viterbese, ma fenomeni comunque però più di breve durata localizzati, in vista di un netto miglioramento a fine giornata e un weekend all'insegna del tempo bello, con tanto sole ovunque e con temperature in rialzo sì, ma non eccessivamente elevate, anzi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
21: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magi Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura.
31: Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
32: E beh ragazzi, inizia un altro weekend merda, inizia la transumanza dei romani a Tor Vaiania, che gli sono rimaste poche idee ben confuse nella testa e li dobbiamo subire noi.
1: It's a gift, my man.

0: ovviamente un piccolo omaggio al mio amico Neil, l'irlandese, che adesso sta in assistenza in mezzo a Ileana Caselli e a Miriana Di Bartolomeo, che mi fa rosicare, io rosico, perché questo è riuscito a fare perlomeno un pezzo di Francigena, che era una cosa che volevo fare io da,
1: esatto,
0: l'anno scorso.
1: Esatto, è arrivato fino a qua a Roma e lo stavo schierando a casa adesso già da qualche giorno.
0: Esatto, è arrivato con le stimmate, è arrivato.
1: Beh, si è fatto una bella camminata.
0: E comunque io conosco l'unico irlandese che non sta bevendo da 9 mesi.
1: È pazzesca sta cosa, assurda. Ma tra l'altro tu quando mi hai detto Neil, il mio amico irlandese, sì, io me lo immaginavo un omone grosso, alto, bella stazza così, invece era tutto mingherlino, piccolino, esile.
0: Sì.
1: Vedo l'ora di conoscerlo.
0: Adesso, una cosa alla volta, però è quanto rosico.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Ma che sta Chris su Instagram? Io lo devo seguire.
0: Allora Chris, il nostro amico filippino, che ci ha mandato poco fa un messaggio, perché si fosse collegato in questo momento adesso alle 18.44 di venerdì 5 giugno 2026, ci ha mandato un audio dove ci ha detto che si è trasferito così proprio seduta stante
1: a Formentera. Ci ha avuto un'offerta di lavoro evidentemente buona, lo ricordiamo che si era licenziato dalla signora da cui lavorava da anni ormai, stava in una sorta di periodo sabbatico,
0: sì,
1: e in attesa di un nuovo lavoro. È arrivata questa chiamata per un lavoro stagionale a Formentera, quello capirei è andato subito, figurati. Ma quando se lo fa ripetere? Fino a ottobre. Comunque no, per rispondere a lei, ci sta, sì, tra l'altro lo seguiamo sia io che Roberto, e è Chris Cane Nuvola su Instagram, andatelo a seguire, perché
0: Cane Nuvola,
1: Cane Nuvola, io sono innamorata del Cane Nuvola, ed è un profilo dove insomma lui si diverte con il suo cagnolone, Chris_Cane Nuvola, andatelo a cercare e seguitelo.
0: Anzi, facciamogli una sorpresa incredibile, visto che comunque è stato sempre carino con noi da settembre praticamente, all'inizio stagione, che ci ha chiamato ogni settimana, ogni giovedì, e quindi dai, andate tutti a seguire Chris Cane Nuvola, così che capire se ritrova sta cosa, almeno ce lo teniamo un pochino stretto, ce lo teniamo.
1: Chris col CH, CH Chris Cane Nuvola,
0: non quelli di Parma,
1: speriamo non gli servano mai,
0: di no, foto Chris.
1: Se no,
4: si la bolle si produce per la pica e per il
0: Ma allora, attenzione, non credo che poi Chris abbia chissà quali declinazioni. Oddio, sarebbe interessante una volta affrontare anche qualche tema politico
1: con Chris
0: da Manila. Chi lo sa, magari potrebbe veramente regalarci grandi emozioni. Signori, ecco, con questo sound possiamo buttarci effettivamente all'interno del weekend. E via, si ancheggia, ladies and gentlemen.

0: Dai, comunque ragazzi, veramente, poi noi diciamo sempre degli ascoltatori, no? Questi sono esauriti, questi sono matti, quindi, certo, pure noi invece fischiamo.
1: Ma ho capito, ma sono 7:10 di venerdì, ma... quindi anche noi ci lasciamo travolgere così dall'euforia di questo weekend che ormai è arrivato neanche più alle porte, è proprio lì che abbiamo già aperta la porta.
0: Ma guarda che il weekend a volte fa come i romani, quando tu dici ormai il weekend è arrivato, a me non mi pare che non arriva, qui i secondi sono lenti.
1: No.
2: A Roma la più grande bugia che uno ti passa di è sto arrivato. Perché quando il romano ti dice sto arrivato, sei pur certo che non sta arrivando, anzi ci vuoi mettere la mano sul fuoco che sta a fare tutt'altro. Stiamo ancora a casa, stiamo per entrare in doccia, stiamo proprio all'inizio, capito? Sto arrivando non è una posizione, è un concetto, un'intenzione. Soprattutto perché non c'ha un tempo ben definito. No. Possono essere 5, 10, 20 minuti, diventa la risposta a tutto. A dove stai? Sto arrivando. Quanto ti manca? Sto arrivando.
3: Sto arrivando.
2: 5 minuti che arrivo. 5 minuti che arrivo. Allora.
1: Filosofia di vita.
0: Guarda, caro amico, lo posso confermare. Mare, io lo vivo tutti i giorni.
1: Sì,
0: quando vedo il messaggio della Marchetti verso l'una, so che alle due arriverà.
1: Sto arrivando, ma c'ha ragione. È la terra di nessuno. È quello spazio temporale che ti permette tutto. Possono essere 5 minuti come 20, però ti tiene, capito? Ti tiene attivo, cioè ti fa svincolare dalla preoccupazione. Se io ti dico sto arrivando, tu mi immagini già più o meno lì vicino, quindi ti tranquillizzi.
0: Se me lo dici una volta, ormai è da settembre che dici sto arrivando, ormai mi suona solo come presa per culo. Prossima volta ti ci mando, ti ci spedisco.
1: Beh,
0: proprio
1: è veramente una filosofia di vita.
4: Ragazzi, da tutto bloccato.
0: Sì.
4: Buona serata.
0: Buona serata.
4: Un particolare saluto a Roberto. Mi raccomando, non giocare più con il fuoco, perché o te bruci te o dai fuoco a qualcosa. Lascia sta, il fuoco non fa per te.
1: No.
4: Fallo fallarti. Ok? Ciao, un bacione, amico mio.
1: Ma ho capito, che è successo? Allora, ma forse si riferiva al fatto del tuo phone che non ricordiamo per chi non l'ha ascoltato ieri. Comunque Roberto Marchetti ha fatto un abbraccio a casa, l'altro a casa, il suo attico, comunque sul terrazzo dell'attico e per così accelerare i tempi della brace ha avuto la geniale idea di passarci il phone si è impregnato delle brace, per cui sta di capocollo come ci ha suggerito
0: esatto. L'unico phone che sta di grigliata, una cosa incredibile.
1: Ma non va meglio la cosa?
0: No,
1: così.
0: Stamattina
1: problema.
0: Lo stesso. Stamattina lo stesso.
1: Niente, vabbè.
0: Cioè, esco che sembra un fegatello praticamente. Mi è rimasto solamente una retina e una foglia d'alloro.
1: Non lo so.
0: E sto a posto.
1: Vabbè.
5: Marchetti, buonasera. Posso dire una cosa?
1: Sì.
5: Bruno!
1: Ma ormai fanno come gli pare.
0: Lo salutiamo.
1: Sempre sia lodato.
0: Addirittura.
1: Beh.
0: Poi parte la messa, mi parte. Lo sai che se poi a una certa noi lo tiriamo in mezzo, qui mi parte veramente.

Diamo la nostra benedizione per Sua Eccellenza, l'editore Bruno Benvenuti. Che il Signore lo protegga in eterno e lo porti sempre più in alto nei suoi successi, pieni di soldi, soldi e ancora soldi.

0: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global Traffic News. Adesso il traffico è ancora critica, la situazione alle porte della capitale sull'Autosole per un incidente comunque risolto. Permangono però lunghe code dal bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud in fila da Monte Porzio Catone sulla parallela via Casilina. Traffico intenso sul raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria, tra Bufalotta, Prenestina e Tuscolana. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino, la Romanina e Tiburtina. Ci spostiamo poi su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code da viale di Tor di Quinto a via Salaria in direzione di San Giovanni. E proseguendo sulla tangenziale, code a tratti tra la Roma Teramo Tiburtina. Per altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romalusseverde.it.
2: Radio Globo. Ah, Rubri, ancora non ho sentito a bottiglia che si stappa, com'è? Pure è venerdì, eh?

0: Signora Roberto, che ha combinato qua? Io penso 5 pullover. Arrivati.
1: Il pullover! Il follower! Chi sono pullover? Ma il pullover che ha maglione, che c'hai? Capire se sta a Formentera morite caldo.
2: Sono andati subito a seguirlo.
1: Bravi.
2: Allora, lo ricordiamo, Chris Cane Nuvola, Chris _ Cane Nuvola, il nostro amico Chris che sta con noi ormai. Prima era tutti i giovedì, sì. Adesso non si sa più che fine ha fatto. Prima si licenzia, poi l'anno sabbatico. Lo ritroviamo a Formentera fino a ottobre, però non si dimentica di noi.
1: Non si
2: dimentica, è un grande amico, Chris. Così, per chiudere.
1: E allora, per chiudere e per aprire.
2: Certo.
1: Perché se si apre una bottiglia, se si chiude una bottiglia, se apre un bottiglione.
2: Un boccione.
1: C'era il detto,
2: sì,
1: no?
2: Così. Sì.
1: Ragazzi, buon weekend!
2: Ciao!
3: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Radio Globo. Promotion.
1: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
7: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
7: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: E come funziona il tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
7: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
15: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale.

0: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: Sono le 7 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming.
8: Dab.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
4: Eccolo, dai, che si sente già il profumo di weekend. 19.01 venerdì.

0: Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano! È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio, 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Marco, domani mezza giornata, domenica Kim Liu,
1: sì?
0: E lunedì Grand Prix di Taekwondo al Foro Italico, lì vicino da voi.
1: Ah beh, tanta roba, bel programmino per questo fine settimana, c'è infilato in mezzo pure lunedì, però ci sta tutto, ci sta tutto. O invece programmini per questo weekend, anche perché adesso cominciano i weekend in cui si può andare finalmente al mare, se il tempo non è come quello dei giorni scorsi, ovviamente se non c'è la bufera, diciamo che il caldo e il sole ce lo consentono. Allora 393-777-7172, programmi per questo fine settimana, così magari mi date pure qualche suggerimento. Intanto l'ultima di Gaia e Bossa Nostra su Globo.

0: macchina fuori porta. Fatemelo sapere alla Globo WhatsApp, va 393-777-7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
20: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
22: Mamma, io mi annoio!
23: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
24: Dentro la città.
23: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
22: Mamma, io sono già in macchina!
23: Info e biglietti su luneurpark.it.
25: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
26: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
0: Ah, la Globo WhatsApp, qualche ideuccia per cosa fare pre e post diretta, ovviamente, questo weekend me la state dando. Dopo vengo.

0: tutto fuori, pomeriggio gira fuori porta con moglie e figlia, non per sabato, poi invece domenica riposo, domenica ci si riposa.
1: Vabbè, giustamente, perché il sabato non ti riposa. Vabbè, c'è da dire che però anche andare in giro, stare a fare cose, la gita fuori porta, comunque è giusto, stanca, quindi ci può stare, ci può stare. E la domenica riposo, beato te. Io domenica sarò qui ancora a tenervi compagnia dalle 14 fino alle 18, ma è un piacere perché soprattutto mi date anche qualche ideuccia per fare le cose pre barra post diretta. Dopo ne sentiamo altri, 393 777 7172, prima Miles Smith e Naya Lawrence su Radio Globo.

0: weekend.
1: Io me ne vado domenica con mia moglie e i miei figli a Villa Borghese, ci affittiamo il risciò e ci facciamo una bella passeggiata.
0: Bene, bene, mi sembra un buon programmino. Comunque 19:50 appena scoccate, tra un pochettino l'aggiornamento col traffico prima.

40, 50. Sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: abilità a Roma e dintorni. Ovviamente questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Permangono lunghe code dopo un incidente alle porte della capitale sull'Autosole, dal bivio per la Roma Teramo alla diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. Ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud in fila da Torrenova e sulla parallela via Casilina. Ed è ancora intenso il traffico sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina. Ci spostiamo su via del Fuori Italico tratto dalla tangenziale, code da viale di Tor di Quinto a via Salaria in direzione San Giovanni. In arrivo due serate al Circo Massimo per Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese si esibirà domani e domenica, già chiusa via dei Cerchi, mentre da questa sera altri provvedimenti alla viabilità in via della Greca, in via della Ramassima di Ercole e in via del Circo Massimo. Previste deviazioni per numerose linee del trasporto pubblico. E sempre domani e domenica è prevista anche la chiusura della stazione metro di Circo Massimo, per cui i treni transiteranno senza fermare. All'occorrenza si potranno utilizzare le stazioni di Piramide o di Colosseo.
2: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
0: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it. Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese.

0: te ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare. Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
1: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2 per 450 ml, 2,99€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: Un minuto alle 20 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: su Radio Globo. Radio Globo 20:07. Allora, prima la Globo WhatsApp, vi ho chiesto i piani per questo weekend ed è stata inclusa anche una bella passeggiata a Villa Borghese da parte di un nostro ascoltatore con la famiglia. E allora, a tal proposito, parliamo di passeggiate. Sentite un po' cosa disse tantissimi anni fa, ma già era un milione di anni avanti, il maestro Alberto Sordi.
1: Una volta tutte queste meraviglie si godevano a Roma, perché la sera, per esempio, il romano camminava a piedi, non camminava in automobile. Tutti questi automobilisti di oggi non possono godere delle bellezze di Roma perché non vedono niente, perché dentro l'automobile non stai a Roma, stai a Amburgo, a Copenaghen, non lo so, non vedi più niente.
0: Sempre profetico. No, a tal proposito, ce l'ha visto lungo Albertone, perché Roma è stata nominata la miglior città del mondo da visitare a piedi secondo Guru Walk, che è una delle principali piattaforme dedicate ai tour a piedi. La graduatoria naturalmente è stata realizzata attraverso un botto di recensioni, oltre 400.000, nello specifico 460.

Berlino. Quindi Roma è la città più bella del mondo da visitare a piedi. Vai in macchina, comunque te la godi, ma molto poco la passeggiata per Roma. Però ad oggi, con la confusione che c'è, pensate che questa intervista Alberto Sordi risale ad almeno 30 anni fa, se non di più. Quindi pensate adesso com'è caotica la situazione. Voi cosa ne pensate? È veramente la città più bella da visitare a piedi? 393 777

versione decisamente più soft rispetto alla Bad Guy che la lanciò nel mercato internazionale, Billie Eilish. Questa viene dal 2024, la sua Birds of a Feather alle 20:15 sulla radio che suona solo

0: Allora, prima vi avevo promesso che saremmo tornati a parlare della nostra amatissima capitale Roma, che è stata eletta la città migliore del mondo da visitare a piedi. Ha superato città come Barcellona, come Berlino, come Madrid. Madrid è al secondo posto, però Madrid somiglia molto a Roma, eh? Smentitemi nel caso, però vabbè, poi noi romani quando andiamo fuori vediamo Roma ovunque, tipo, ah, vedi, quella sembra via del Corso, quello sembra il Pincio, cioè sempre così, capito? Comunque, sentiamo un po' i vostri pareri alla Globo WhatsApp.
1: Roma non se batte.
0: Eh no.
1: Come capitale. Come musei e come storia, l'unica al mondo.
0: Vedi. Ragazzi, purtroppo Roma suscita questo effetto.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Via tutto, tutto da rifare.
5: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
5: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo come la neve. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
15: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi 5,99 euro.
17: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
18: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
17: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
19: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
20: Supermercati BIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
0: Lui molto artista maledetto, molto poeta, un po' la Bob Dylan. Ovviamente con le dovute differenze, cioè so.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

canto del cigno, possiamo dire così. Era insieme ad Ellie Goulding dal 2019, Mamma su Radio Globo. Allora, prima stavamo parlando, no, della nostra capitale Roma, che è stata eletta la città migliore del mondo da visitare a piedi. Sicuramente Roma ha un patrimonio culturale immenso, monumenti dove ti giri è come se viaggiassi nel tempo. Tuttavia, giustamente alla Globo WhatsApp ci state segnalando, ma questo purtroppo noi romani lo sappiamo bene, che Roma è anche tra le città con il più elevato tasso di sporcizia, immondizia, smaltimento rifiuti, un po' così, eccetera, eccetera, eccetera. E non è che lo diciamo noi, eh. Ci sono analisi basate su decine di migliaia di recensioni online che hanno posizionato Roma al secondo posto tra le città percepite come più sporche al mondo.

giustamente mi è venuta in mente una cheat presa da un video di YouTube. Siamo tanti e tanti milioni di persone fanno tanta monnezza. Ecco, quello è vero, però a livello di smaltimento e soprattutto di gente un po' così, un po' pazzerella che prende e butta materassi nel secchio dell'immondizia. Una volta per strada ho trovato una cicletta, quindi fate voi, diciamo che non sono tanto quelli che amministrano quanto noi stessi e il nostro senso civico di non buttare robe che andrebbero smaltite in ben altri posti. Su Radio Globo era tornato Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait su Globo.

0: nei prossimi giorni, grazie ovviamente agli esperti di 3D Meteo, cominciamo a incrociare le dita perché un'altra tempesta anche no, eh?
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia centrale, anche nel Lazio un pochino di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto, con qualche nuvola, la possibilità anche di qualche piovasco soprattutto nel Reattino, nel Frusinate, nel Viterbese, ma fenomeni comunque per lo più di breve durata localizzati, in vista di un netto miglioramento a fine giornata e un weekend all'insegna del tempo bello, con tanto sole ovunque e con temperature in rialzo sì, ma non eccessivamente elevate, anzi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Una ha 40 anni in più dell'altra, ma dal punto di vista dell'energia la differenza d'età è praticamente impercettibile. Ma

sappiamo quanto il calcio, soprattutto in questo periodo, per le nazionali che ovviamente partecipano per i mondiali, le polemiche sono particolarmente accese. E Mbappé ha acceso la miccia, ecco, mettiamola così, perché il presidente Macron è andato a farsi una foto, è andato a trovare la nazionale di calcio in ritiro e si sono fatti naturalmente una bella foto di gruppo. Ora, il povero chi? Il povero per modo di dire. Mbappé si è messo letteralmente davanti al presidente. Cioè, ragazzi, non è una roba nuova, nel senso che in

estate, pure lì altra super polemica, tanti calciatori hanno un grande potenziale, però poi il comportamento e la testa va a rovinare tutto. Ora l'ultima di Samurai J, Flamenco.

0: usata da Valentino, sì.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
5: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.

0: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
4: Un minuto alle 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming,
8: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
4: Poco più di una decina di secondi ci separa dalle 21 di questo venerdì 5 giugno. Ancora due ore da passare.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

inquietanti sulle banane al supermercato. Perché? Ora vi spiego il motivo. Perché dopo qualche ora le banane si scuriscono e quindi appare il messaggio. Quindi quello che l'ha comprata prima non lo vede. Poi tornando a casa dopo qualche ora, che magari sta anche sopra pensiero, se ne accorge e vede frasi del tipo I know what you did, cioè so cosa hai fatto, e tutto questo per far credere loro che un fantasma li stia perseguitando. Ragazzi, va bene tutto, eh. Io posso anche credere al discorso del paranormale, sicuramente qualcosa intorno a noi c'è, poi sui social quello che vediamo tocca capire cosa è vero e cosa no. Ma poi scusate, cioè tra tutte le cose che può fare un fantasma per farti accorgere della sua presenza, ti scrive un messaggio su una banana, cioè io boh.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, i pezzani di Agora, di risparmio, di qualità.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
15: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.com.

0: Metrosi, i suoi fan, Some Nights su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, prima abbiamo parlato, no, di questo scherzo, di questo trend che sta andando, questo scherzo che sta andando particolarmente sui social, che fa credere ai fantasmi, no? Queste scritte sulle banane comprate al supermercato che dopo qualche ora appunto si scuriscono e compare il messaggio della serie tipo so cosa hai fatto, I know what you did. Infatti questo scherzo sta andando tantissimo negli Stati Uniti. Ma a proposito dei messaggi della serie so cosa hai fatto, sentite cosa è arrivato alla Globo WhatsApp.
2: A me è successo un po' di anni fa su una piattaforma che è collegata ad un'altra app dove si possono fare domande anonime. E mi arrivò la domanda: so cosa hai fatto. Poi tra l'altro neanche una domanda, però vabbè. Ok, sai cosa ho fatto, va bene. Ok, contento tu. Però lì non è un fantasma, lì credo il server che ogni tanto comunque manda delle domande in automatico per fare in modo che tu rientri, rifai l'accesso lì in app dopo diverso tempo. O comunque qualcuno che veramente ti fa la domanda in anonimo, e se paghi puoi vedere chi ti ha fatto la domanda.
0: Beh sì, ma poi infatti su internet è un altro discorso ancora, ma è ovvio. Poi parliamo di magari anche di truffe, no? Della serie so cosa hai fatto, oppure messaggi tipo mamma ho fatto un incidente, manda i soldi qua perché dobbiamo ripulire, tutte ste cavolate qua. Però purtroppo tanta gente ci casca. Ma io voglio parlare di esperienze paranormali, io voglio sentire da voi se avete qualche esperienza paranormale un po' particolare da raccontare, visto che tanto è sera, caghiamoci sotto un pochettino. 393-777-7172 vi aspetta la Globo WhatsApp. Intanto Olivia Dean su Easy to Fall in Love.

16 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 21:35 appena scoccate. C'è spazio anche per lui, per una delle voci più belle nel panorama musicale internazionale, secondo me. Si chiama Teddy Swims, il suo ultimo singolo fresco fresco d'uscita, Mr. Know It All.

0: tweetando, dicendo di cose del tipo so cosa hai fatto e robe del genere. E allora avevo chiesto, no, quali fossero le esperienze paranormali che avete vissuto. Tra quelle più vissute dimostrano numerose ricerche che quella forse più vissuta di tutti è ovviamente il famoso déjà vu, cioè una situazione che tu sei convinto al 100% nella tua testa di aver già vissuto. È come se il tuo cervello sapesse già automaticamente cosa devi fare, che è lo stesso significato più o meno, no, dei cosiddetti sogni premonitori, che sono piccole azioni o piccoli flash di immagini che dici cazzarola, ma io questa roba l'ho sognata, e te ne rendi conto solo ed esclusivamente in quel momento. Un altro fenomeno che sta andando, di cui si parla parecchio anche sui social network, è il famoso fenomeno della paralisi del sonno, no? Quindi tu che ti svegli, sei convinto di essere sveglio, in realtà sei totalmente fermo e magari ti compaiono immagini paranormali o robe del genere. Io quella non l'ho mai vissuta, il déjà vu però ovviamente sì. The Morning Show
1: on Radio Globo. Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Vari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con il clima. Dopo il violento tornado che ha colpito alcuni quartieri di Roma Nord, si torna a parlare di cambio climatico e rischi connessi. Nell'ottica di delineare delle linee guida per la sicurezza, si esprime anche il vice premier. Sentiamo Tajani al microfono di Ennio Moncato.
3: Se l'app meteo prevede pioggia, considerate la possibilità che possa piovere. Se sentite caldo, toglietevi il maglione. Se sentite freddo, rimettetelo. Non sottovalutate l'umidità. È quella che poi vi fa dire che non è tanto il caldo, ma l'umidità. Se entrate in macchina e il sedile scotta, aspettate qualche secondo prima di sedervi con entusiasmo. In presenza di grandine è preferibile non parcheggiare sotto la grandine. Nelle stagioni intermedie vestitevi a cipolla. Se vedete il cielo a pecorelle, sempre meglio mettere.
2: Esteri. Polemica negli Stati Uniti perché Trump avrebbe dato un incarico al Pentagono a una persona coinvolta nell'assalto a Capitol Hill. Il tycoon continua la sua politica di valorizzazione delle competenze. Si attendono ora incarichi per un borseggiatore al Ministero dei Trasporti e un parcheggiatore abusivo alla mobilità urbana. Cronaca. Un volo USA-Spagna è stato deviato per una cassa Bluetooth sospetta. Il problema sembrava essere sorto per via del nome assegnato dal giovane proprietario alla sua cassa, apparsa tra la lista dei dispositivi Bluetooth disponibili come bomba. Dopo ore di paura, si è chiarito che il motivo del rientro in aeroporto dell'aeromobile era in verità la playlist sul dispositivo che conteneva un brano dal titolo Quarantena. Mondo. Rubata la banana di Cattelan al museo Pompidou di Metz. Già in passato collezionisti e provocatori l'hanno staccata dal muro a cui è attaccata con un nastro grigio per mangiarla a favor di telecamera. Ogni volta viene puntualmente rimpiazzata con una seconda banana, ma stavolta l'opera è sparita senza che nessuno la vedesse. Il sospetto degli inquirenti, trattandosi di una seconda banana, è che non sia stata mangiata. E per oggi è tutto, una buona giornata.
4: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.immobiledream.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: famoso Bazzcat. Comunque 21:55, siamo arrivati alla fine di un'altra ora insieme e tra poco ci sarà l'inizio dell'ultima ora con me in questo venerdì 5 giugno.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: A Nosalis
6: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Le 21:58 ed è ora delle offerte di Roman Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming.
7: DAB.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
3: Le 21:59, quasi le 22. È iniziata l'ultima ora con me in questo venerdì 5 giugno.

Ora vi starete chiedendo perché ho messo la base di Toy Story, perché nell'ultimo film di Toy Story c'è stata un po' di polemica in merito, perché un personaggio è stato affidato, anzi la voce di un personaggio che in originale è affidata a Bad Bunny è stata affidata ai cosiddetti talent, no? Quindi persone

non sono doppiatori, sono semplicemente persone famose che magari hanno attitudini artistiche e però a volte rischiano di toppare. La cosa che fa ridere è che il personaggio è stato affidato a Sal Da Vinci e si chiama Pizza Quelland. Cioè, ragazzi, io veramente non ho... Ecco, l'ho trovata. No, ovviamente si scherza. Sal Da Vinci, parliamo di arte allo stato puro, uno che si è fatto veramente la gavetta, il teatro, eccetera. Quindi secondo me ci darà una bella soddisfazione. E poi, ragazzi, ma scusate, si chiama Pizza Quelland, cioè è un pezzo di pizza con gli occhiali da sole. Chi può doppiarlo se non un napoletano? E forse l'interpretazione napoletana sarà anche meglio, perché Sal Da Vinci è letteralmente spontanissimo, super spontaneo, anche solo nelle interviste. Voi cosa ne pensate di queste cose, di questo discorso dei talent? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto l'ultima di Medusa su Globo.

Elisa, una scoperta di Fiorello, tra l'altro, scoperta da giovanissima, quando aveva tipo 16 anni, una roba del genere, al famoso karaoke. Mamma mia, parliamo veramente di un'altra. Io non ero nato, però. Dai racconti dei miei zii, eccetera. Un'altra epoca, letteralmente un'altra epoca, altri programmi e robe. E fu scoperta, la sua voce fece impazzire letteralmente il pubblico. E infatti, poi, qualche anno dopo, vinse anche un festival di Sanremo con un pezzo, Luce Tramonti a Nord-Est, che è veramente un capolavoro assoluto. E poi negli anni, insomma, di canzoni belle, Elisa ne ha fatte.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big. Become Big.
11: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99 euro.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: 22:20 precise di questo venerdì 5 giugno 2026 su Radio Globo. Ripartiamo con le voci di Lady Gaga e Doechii, cioè Runway. No matter what.

passati ben 18 anni da questa canzone di James Morrison e Nelly Furtado. Broken Strings, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, è diventata maggiorenne. Adesso l'ultima di Mick.

Appleton dal 2019 su Radio Globo. Cambiamo un po' il ritmo adesso. Eh sì, un po' più latineggiante. Ai limiti della Taranta, le DIA.

0: Veramente grande coppia, super sottovalutata, ragazzi, alla serata cover dell'ultimo Festival di Sanremo, quando hanno fatto Andamento Lento con Tullio De Piscopo, veramente una versione restaurata pazzesca, veramente pazzesca, ritmata poi a Casale nel Diano, due voci pazzesche, bellissime voci, quindi nulla da dire. Comunque 22:35, siamo quasi arrivati al momento dei saluti per quanto mi riguarda. Prima però sentiamo un attimo cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia centrale, anche nel Lazio un pochino di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto, con qualche nuvola, la possibilità anche di qualche piovasco soprattutto nel Reattino, nel Frusinate, nel Viterbese, ma fenomeni comunque per lo più di breve durata localizzati, in vista di un netto miglioramento a fine giornata e un weekend all'insegna del tempo bello, con tanto sole ovunque e con temperature in rialzo sì, ma non eccessivamente elevate, anzi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

di Tyler, la chitarra di Nile Rodgers, era Talk to Me sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Cambiamo un po' il ritmo, ci sono i PTN, i Pinguini Tattici Nucleari, con il loro ultimo singolo alle 22:46. Sorry, scusa, lo siete.

Roberto Greganti e poi io. E poi niente ragazzi, poi ci risentiamo domenica e ovviamente dalle 19 fino alle 23 da lunedì tornerà dalle ferie il buon Tommaso Di Vito e ci sarà lui ovviamente a tenervi compagnia qua su Radio Globo. Che dire ragazzi, buon venerdì sera a tutti, se state a casa male perché c'è un tempo.

0: organizzatevi e divertitevi, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Migliaia di garofani, profumi e colori che uniscono un intero paese. Appisodio

0: 26, ti aspettiamo a Pisoniano, non mancare.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
7: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
10: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
11: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ma sapete che è successo?
3: Che è successo?
2: Che la monachella accanto le ha fatto
4: redarguita.
2: Sì, le ha dato tipo una botta sul petto e quindi la monachella fanculiera alla fine, come si dice a Roma, ha fatto pippa.
4: Vabbè, ma secondo me comunque è giusto, perché non è che se hai un abito religioso nell'inferno del traffico romano non sei così, non cedi alla tentazione di mandare a fare qualcuno.
2: Ma per carità, giusto, ma io non stavo facendo nulla di male, cioè ero proprio una poverina. Poi anche io avevo la mia divisa, perché stavo per indossare la toga, perché
4: quindi,
2: in cortappello si va in toga.
4: Capirai, toga contro cotoga là.
2: Cioè capisci, sarebbe...
3: capirai, Batman contro Superman praticamente.
5: Ragazzi, le vie del Signore sono finite, la prendi come ti pare.
3: Sì, ma ecco, questa lotta tra supereroi, no? E dice, chi è? E chi saranno mai? Là che volteggiano in cielo, pum, pum, colpi su colpi, una fa per il Sacro Rosario e scopri che invece la fratella è una suora di campagna.
2: Esatto.
3: Di campagna.
2: Esatto.
3: Firma anche tu con Livia Fratella.
4: Però diciamo che la fratella non c'è baffi, possiamo dire.
2: E manco Corneo Peloso, no. Dai, che cazzo.
3: Però non mi ha mai detto che c'ho la baia. Manca solo quello.
0: Tutto manca. Bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
8: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: DEM. Ogni giorno il meglio.
10: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
12: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.

fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggia per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Energy.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente più bella.
1: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: E ciao, ho

0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: L'alma pacco del giorno dopo.
3: Sì.
2: Ma buonasera, domani è San Severo da Bombino Bianco. Per l'occasione è buona tradizione essere un po' più severi del solito. Un bel po' più severi del solito. Zitto! E dai che ti piace così. Picchi di calore ogni volta che il sole penetra con i suoi raggi nell'atmosfera.
4: Aggressivo.
2: Per quanto questo via vai di luce durerà molto poco, pochissimo. Venne domani Mario Giordano,
4: no,
2: Marco Pantani, Diego Badantuono e vai, dai! No, niente, vado a fare da sola, che te devo dire?
4: Amata ormai.
2: Curiosità del giorno. La sfinocchiata a bucio stretto, o in salsa agrumata, è un piatto rinfrescante, nonché una tecnica di conservazione del finocchione, quando proprio non sai dove metterlo.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: A proposito delle vacanze senza budget in 5 col Diana Du Cavalli, voi ricordate il Diana Du Cavalli?
2: No, certo.
1: Negli anni 80 ci siamo girati tutta Europa.
2: Bello.
1: Siamo partiti con 15.000 lire per uno, siamo stati un mesetto in giro per Europa solo con la colletta a fare chi suonava, chi ballava, chi faceva un artista di strada. Piano piano siamo arrivati a farsi quasi un mese. Diana, due cavalli in cinque. C'era una puzza dei piedi là dentro che t'ha regalo.
3: Mamma mia,
4: era tutto bellissimo, l'ha dovuto rovinare
2: vedi,
4: in chiusura.
2: Vedi poi le poracciate a cosa portano.
5: Ma rimangiati quel che bello che hai detto, Gabri, per favore.
4: L'immagine bucolica era tutto arrivato. Sì, no, no, insomma, era arrivato. Io l'immagine ce l'avevo fino a quando poi non ha tirato fuori il dettaglio.
5: Ecco. Ma che cos'è Diana due cavalli?
4: È una macchina, insomma, adesso nemmeno a descriverla. Però, ragazzi, c'è da dire che uno dei due cavalli era uno di quelli che sono scappati l'altro giorno dalla parata.
5: Ma troppo veloci, secondo me.
6: Vacanza economica, io due notti e tre giorni ad Amsterdam, solo che la prima notte in albergo, la seconda alle fermate dell'autobus di Amsterdam, perché era proprio economica economica. Ci servivano i soldi per fumare.
4: Ah, che ecco, bello, ragazzi.
2: Chissà come l'ha speso i soldi.
4: Bella,
2: non
4: detto,
2: solo
4: però.
2: Per fumare.
4: Però l'ha confessato.
2: Ma non solo quello.
7: Io una volta senza una lira, senza niente in tasca, ma 000, sono rimasto a casa. Ci sono andato.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.